0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 16 minuti.
2: Meteo. Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2:28.
1: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2 e 43 minuti.
2: Meteo. Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2:59.
1: Meteo.
2: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3:15.

0: Meteo.
1: Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3:30.
1: Meteo.
2: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3:44 minuti.
2: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
2: Meteo. Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: 4:26.
1: Meteo.
2: Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 42 minuti.
2: Meteo.
3: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5.
1: Meteo. Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 16 minuti.
2: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Meteo. Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 42 minuti.
2: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 13 minuti.
2: Meteo. Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 25 minuti.
5: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 41 minuti.
2: Meteo. Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: how to love.
1: GR News.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 7 e 2 minuti.
1: News.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il Tycoon avrebbe avuto nuovi colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni, intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
5: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative, oltre 6 milioni e mezzo gli elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, eventuali ballottaggi previsti il 7-8 giugno.
4: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
5: Papa Leone torna a parlare della Terra dei Fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
4: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Alimatà, alle Maldive. I corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, il dive master recuperato per primo.
5: E in chiusura lo sport, Formula 1, ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
6: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, domenica 24 maggio, Santa Maria Ausiliatrice, il sole sorge a Roma alle 5.39 e tramonta alle 20.30. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 20.56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1844 viene inviato il primo messaggio telegrafico in codice Morse. Nel 1883 a New York viene aperto al traffico, dopo 14 anni di costruzione, il ponte di Brooklyn. Nasce a Napoli in questo giorno del 1900 Eduardo De Filippo, considerato più grande drammaturgo italiano del secondo Novecento e tra i pochissimi ad essere rappresentato anche all'estero. Figlio illegittimo dell'attore e commediografo Eduardo Scarpetta e della sarta Luisa De Filippo, Eduardo cresce dentro l'ambiente teatrale napoletano, rivelando fin dall'adolescenza straordinarie doti comiche. A 14 anni entra a far parte della compagnia del fratellastro Vincenzo, dove già lavora la sorella Titina e che accoglierà 3 anni dopo anche il fratello Peppino. I 3 fratelli, dagli anni 20, lavorarono insieme nell'ambito del teatro dialettale fino al 1931, quando realizzano il loro sogno di recitare insieme in una compagnia tutta loro, il teatro umoristico I De Filippo. Il successo è immediato e il loro nome inizia ad affermarsi in tutti i teatri italiani. Nel 1944 avviene però la separazione traumatica di Eduardo dal fratello Peppino. Nasce così la compagnia Il Teatro di Eduardo, che rilancerà il teatro dialettale, attribuendo al napoletano la dignità di lingua ufficiale. Tra le opere più significative di questo periodo si ricordano Napoli milionaria, Questi fantasmi e Filumena Marturano. Divenuto un'icona dell'arte della recitazione con il suo volto, la voce e la proverbiale gestualità, Eduardo sarà anche nominato senatore a vita nel 1981 dal presidente Pertini. Il grande maestro del palcoscenico muore a Roma 3 anni dopo e dal suo funerale partecipano 30.000 persone. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e
1: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la

0: Sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e, vivendo del suo equilibrio, hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro, e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 7:11.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai colloqui di pace tra USA e Iran, lo stretto di Hormuz verrà riaperto, lo ha detto Donald Trump sul suo Social Truth parlando dei negoziati. Gli aspetti finali dell'accordo con Teheran sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, ha precisato il presidente americano al termine di una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. L'annuncio è arrivato dopo un colloquio con Netanyahu, è andata bene, riferisce il tycoon, che avrebbe già sentito anche i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti definiti inqualificabili contro gli attivisti. Intanto nuova emergenza a sicurezza per il presidente Trump. Almeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati all'esterno della Casa Bianca da una persona che ha attaccato un checkpoint della sicurezza. L'edificio è stato subito posto in lockdown con all'interno il tycoon e i giornalisti. Il Secret Service ha colpito l'assalitore, poi morto in ospedale. Nella sparatoria è rimasto ferito un passante. Il lockdown è stato poi revocato. La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative del 24 e 25 maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. Eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità. Siamo alla cronaca, sono in Italia le salme di tutti e 5 subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma che indaga

0: per omicidio colposo conferirà l'incarico. Il primo esame avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca primo tra i sommozzatori scomparsi ad essere recuperato. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. È una storia che ricorda molto quella della famiglia nel bosco ed è anche una sorta di sequel del suo RMN, ma spostata dal contesto transilvano a quello scandinavo. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zyagintsev, che si rivolge a Putin: ponete fine alla carneficina, dice. E poi storico premio alla migliore regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland, palma d'onore a Barbara Streisand, assente nella cerimonia, che ha inviato un video messaggio: il cinema ha la magica capacità di unirci. In chiusura lo sport con la Formula 1, George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada in programma oggi alle 22 ora italiana. Sul circuito di Montreal il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris terzo. Quarto Oscar Piastri davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton quinto, ottava l'altra rossa di Charles Leclerc. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 7 e 15 minuti.
2: News.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il tycoon avrebbe avuto nuovi colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni, intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
5: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative, oltre 6 milioni e mezzo di elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno.
4: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
5: Papa Leone torna a parlare della Terra dei Fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
4: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Alimatà, alle Maldive. I corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, il dive master recuperato per primo.
5: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
1: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%. Mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 7 e 23 minuti.
6: News.
0: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai colloqui di pace tra USA e Iran, lo stretto di Hormuz verrà riaperto, lo ha detto Donald Trump sul suo Social Truth parlando dei negoziati. Gli aspetti finali dell'accordo con Teheran sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, ha precisato il presidente americano al termine di una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. L'annuncio è arrivato dopo un colloquio con Netanyahu e è andata bene, riferisce il Tycoon, che avrebbe già sentito anche i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti definiti inqualificabili contro gli attivisti. Intanto nuova emergenza a sicurezza per il presidente Trump. Almeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati all'esterno della Casa Bianca da una persona che ha attaccato un checkpoint della sicurezza. L'edificio è stato subito posto in lockdown con all'interno il tycoon e i giornalisti. Il Secret Service ha colpito l'assalitore, poi morto in ospedale. Nella sparatoria è rimasto ferito un passante. Il lockdown è stato poi revocato. La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative del 24 e 25 maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità. Siamo alla cronaca, sono in Italia le salme di tutti e 5 subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca primo tra i sommozzatori scomparsi ad essere recuperato. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. È una storia che ricorda molto quella della famiglia nel bosco ed è anche una sorta di sequel del suo RMN, ma spostata dal contesto transilvano a quello scandinavo. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zyagintsev, che si rivolge a Putin. Ponete fine alla carneficina, dice. E poi storico premio alla migliore regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland. Palma d'onore a Barbara Streisand, assente nella cerimonia, che ha inviato un video messaggio. Il cinema ha la magica capacità di unirci. In chiusura lo sport con la Formula 1. George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada, in programma oggi alle 22 ora italiana. Sul circuito di Montreal, il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris terzo. Quarto Oscar Piastri davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton quinto, ottava l'altra rossa di Charles Leclerc. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 24 maggio, Santa Maria Ausiliatrice, il sole sorge a Roma alle 5.39 e tramonta alle 20.30. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 20.56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1844 viene inviato il primo messaggio telegrafico in codice Morse. Nel 1883 a New York viene aperto al traffico, dopo 14 anni di costruzione, il ponte di Brooklyn. Nasce a Napoli, in questo giorno del 1900, Eduardo De Filippo, considerato più grande drammaturgo italiano del secondo Novecento e tra i pochissimi ad essere rappresentato anche all'estero. Figlio illegittimo dell'attore e commediografo Edoardo Scarpetta e della sarta Luisa De Filippo, Edoardo cresce dentro l'ambiente teatrale napoletano, rivelando fin dall'adolescenza straordinarie doti comiche.
8: A 14 anni entra a far parte della compagnia del fratellastro Vincenzo, dove già lavora la sorella Titina e che accoglierà 3 anni dopo anche il fratello Peppino. I 3 fratelli dagli anni 20 lavorarono insieme nell'ambito del teatro dialettale fino al 1931, quando realizzano il loro sogno di recitare insieme in una compagnia tutta loro, il teatro umoristico I De Filippo. Il successo è immediato e il loro nome inizia ad affermarsi in tutti i teatri italiani. Nel 1944 avviene però la separazione traumatica di Edoardo dal fratello Peppino. Nasce così la compagnia Il Teatro di Edoardo, che rilancerà il teatro dialettale, attribuendo al napoletano la dignità di lingua ufficiale. Tra le opere più significative di questo periodo si ricordano Napoli milionaria, Questi fantasmi e Filumena Marturano. Divenuto un'icona dell'arte della recitazione con il suo volto, la voce e la proverbiale gestualità, Edoardo sarà anche nominato senatore a vita nel 1981 dal presidente Pertini. Il grande maestro del palcoscenico muore a Roma 3 anni dopo e dal suo funerale partecipano 30.000 persone. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 7 e 29 minuti.
4: News. Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il tycoon avrebbe avuto 9 colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni. Intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
5: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative, oltre 6 milioni e mezzo di elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno.
4: 9 polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
5: Papa Leone torna a parlare della terra dei fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
4: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Alimatà, alle Maldive. I corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, il dive master recuperato per primo.
5: E in chiusura lo sport, Formula 1, ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il 3° anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla 3ª, Ferrari più indietro con Leclerc 8º. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il 3° anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla 3ª, Ferrari più indietro con Leclerc 8º. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: GR News.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 7 e 33 minuti.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla Riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
14: News.
0: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai colloqui di pace tra USA e Iran, lo stretto di Hormuz verrà riaperto, lo ha detto Donald Trump sul suo Social Truth parlando dei negoziati. Gli aspetti finali dell'accordo con Teheran sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, ha precisato il presidente americano al termine di una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. L'annuncio è arrivato dopo un colloquio con Netanyahu, è andata bene, riferisce il tycoon, che avrebbe già sentito anche i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti definiti inqualificabili contro gli attivisti. Intanto nuova emergenza a sicurezza per il presidente Trump. Almeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati all'esterno della Casa Bianca da una persona che ha attaccato un checkpoint della sicurezza. L'edificio è stato subito posto in lockdown con all'interno il tycoon e i giornalisti. Il Secret Service ha colpito l'assalitore, poi morto in ospedale. Nella sparatoria è rimasto ferito un passante. Il lockdown è stato poi revocato. La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative del 24 e 25 maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità. Siamo alla cronaca, sono in Italia le salme di tutti e cinque subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca primo tra i sommozzatori scomparsi ad essere recuperato. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. È una storia che ricorda molto quella della famiglia nel bosco ed è anche una sorta di sequel del suo RMN, ma spostata dal contesto transilvano a quello scandinavo. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zyagintsev, che si rivolge a Putin: ponete fine alla carneficina, dice. E poi storico premio alla migliore regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland. Palma d'onore a Barbara Streisand, assente nella cerimonia, che ha inviato un video messaggio: il cinema ha la magica capacità di unirci. In chiusura lo sport con la Formula 1, George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada, in programma oggi alle 22 ora italiana. Sul circuito di Montreal, il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris terzo. Quarto Oscar Piastri davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton quinto, ottava l'altra rossa di Charles Leclerc. E con questo è tutto, a più tardi.
17: Viabilità.
18: Sulla 2 di Amazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese, all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Meteo. Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
19: L'almanacco del giorno.
20: Oggi, domenica 24 maggio, Santa Maria Ausiliatrice, il sole sorge a Roma alle 5.39 e tramonta alle 20.30. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 20.56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1844 viene inviato il primo messaggio telegrafico in codice Morse. Nel 1883 a New York viene aperto al traffico, dopo 14 anni di costruzione, il ponte di Brooklyn. Nasce a Napoli, in questo giorno del 1900, Eduardo De Filippo, considerato più grande drammaturgo italiano del secondo Novecento e tra i pochissimi ad essere rappresentato anche all'estero. Figlio illegittimo dell'attore e commediografo Eduardo Scarpetta e della sarta Luisa De Filippo, Eduardo cresce dentro l'ambiente teatrale napoletano, rivelando fin dall'adolescenza straordinarie doti comiche. A 14 anni entra a far parte della compagnia del fratellastro Vincenzo, dove già lavora la sorella Titina e che accoglierà 3 anni dopo anche il fratello Peppino. I tre fratelli, dagli anni 20, lavorarono insieme nell'ambito del teatro dialettale fino al 1931, quando realizzano il loro sogno di recitare insieme in una compagnia tutta loro, il teatro umoristico I De Filippo. Il successo è immediato e il loro nome inizia ad affermarsi in tutti i teatri italiani. Nel 1944 avviene però la separazione traumatica di Edoardo dal fratello Peppino. Nasce così la compagnia Il Teatro di Edoardo, che rilancerà il teatro dialettale, attribuendo al napoletano la dignità di lingua ufficiale. Tra le opere più significative di questo periodo si ricordano Napoli milionaria, Questi fantasmi e Filumena Marturano.
19: Divenuto un'icona dell'arte della recitazione con il suo volto, la voce e la proverbiale gestualità, Eduardo sarà anche nominato senatore a vita nel 1981 dal presidente Pertini. Il grande maestro del palcoscenico muore a Roma 3 anni dopo e al suo funerale partecipano 30.000 persone. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
21: Economy News.
22: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, affardata dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
21: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 7 e 46 minuti.
21: News.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il Tecun avrebbe avuto nuovi colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni, intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
5: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative, oltre 6 milioni e mezzo gli elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, eventuali ballottaggi previsti il 7-8 giugno.
4: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
5: Papa Leone torna a parlare della Terra dei Fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
4: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Alimatà. Alle Maldive i corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, il dive master recuperato per primo.
5: E in chiusura lo sport, Formula 1, ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
21: Viabilità.
18: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 e 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
21: Meteo.
1: Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
21: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 7 e 51 minuti.
21: News.
0: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai colloqui di pace tra USA e Iran, lo stretto di Hormuz verrà riaperto, lo ha detto Donald Trump sul suo Social Truth parlando dei negoziati. Gli aspetti finali dell'accordo con Teheran sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, ha precisato il presidente americano al termine di una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. L'annuncio è arrivato dopo un colloquio con Netanyahu, è andata bene, riferisce il tycoon, che avrebbe già sentito anche i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti definiti inqualificabili contro gli attivisti. Intanto nuova emergenza sicurezza per il presidente Trump. Almeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati all'esterno della Casa Bianca da una persona che ha attaccato un checkpoint della sicurezza. L'edificio è stato subito posto in lockdown con all'interno il tycoon e i giornalisti. Il Secret Service ha colpito l'assalitore, poi morto in ospedale. Nella sparatoria è rimasto ferito un passante. Il lockdown è stato poi revocato. La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative del 24 e 25 maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. Eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità. E siamo alla cronaca. Sono in Italia le salme di tutti e 5 subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca primo tra i sommozzatori scomparsi ad essere recuperato. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. È una storia che ricorda molto quella della famiglia nel bosco ed è anche una sorta di sequel del suo RMN, ma spostata dal contesto transilvano a quello scandinavo. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zyaginsev, che si rivolge a Putin: ponete fine alla carneficina, dice. E poi storico premio alla migliore regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland. Palma d'onore a Barbara Streisand, assente nella cerimonia, che ha inviato un video messaggio: il cinema ha la magica capacità di unirci. In chiusura lo sport con la Formula 1. George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada, in programma oggi alle 22 ora italiana. Sul circuito di Montreal il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris terzo. Quarto Oscar Piastri davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton quinto, ottava l'altra rossa di Charles Leclerc. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
18: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34, è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Meteo. Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
23: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento. La settimana globale.
8: cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%. Mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
21: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. GR News.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
21: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 8.
21: News.
23: Buongiorno dalla redazione.
0: In apertura ai negoziati USA-Iran, gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve. Lo ha detto Donald Trump in una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. Per il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni e alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran frenano, Trump fa propaganda, dicono Hormuz rimane sotto gestione iraniana, l'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà. Poi sul nucleare non c'è alcun impegno, ribadiscono. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti.
23: E un uomo ha aperto il fuoco contro la Casa Bianca ma è stato neutralizzato dalla sicurezza, portato in ospedale in condizioni critiche e morto poco dopo, ferito anche un passante in gravi condizioni. L'uomo ha aperto il fuoco contro il checkpoint della sicurezza sparando tra i 10 e i 20 colpi. Trump sempre all'interno della Casa Bianca, che è andata in lockdown per tutta la durata dell'allarme. I giornalisti presenti alla Casa Bianca sono stati radunati nella briefing room. Secondo i media, l'assalitore aveva disturbi mentali ed era convinto di essere Gesù. Era noto al Secret Service e ha violato un precedente ordine giudiziario che gli imponeva di stare alla larga dalla Casa Bianca.
0: La guerra in Ucraina, un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina, dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco russo per rappresaglia in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk. Le forze russe hanno colpito Kiev con missili e droni, almeno 10 le potenti esplosioni. Su X circolano numerosi filmati girati da angolazioni diverse che mostrano quelle che sembrano le testate multiple del missile balistico russo a medio raggio che si abbattono al suolo.
23: La politica: oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come queste amministrative rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio è il 7 e 8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità.
0: E siamo alla cronaca. Saranno sottoposte alla custodia cautelare Marine Rousseau e Marc Bellabriga, la madre e il patrigno che avrebbero abbandonato i due bimbi francesi di 3 e 5 anni in un bosco qualche chilometro a sud di Lisbona, dopo averli bendati e averli convinti a giocare a nascondino. I due sono accusati di abbandono ed esposizione al pericolo di due minori. All'uomo la procura portoghese ha contestato anche le lesioni personali aggravate. I piccoli rimangono presso la famiglia affidataria che li ha accolti da qualche giorno in attesa degli sviluppi giudiziari.
23: Lo sport in chiusura per il calcio: nella 38esima e ultima giornata di Serie A, la Lazio chiude con una vittoria casalinga all'Olimpico, 2-1 in rimonta contro il Pisa. Per la Formula 1, George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada, in programma oggi alle 22 ore italiana. Sul circuito di Montreal, il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris, terzo. Quarto Oscar Piastri, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quinto. Ottava l'altra rossa di Charles Leclerc.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
21: Meteo.
1: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
21: Viabilità.
18: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34, è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
21: L'almanacco del giorno.
20: Oggi, domenica 24 maggio, Santa Maria Ausiliatrice, il sole sorge a Roma alle 5.39 e tramonta alle 20.30. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 20.56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1844 viene inviato il primo messaggio telegrafico in codice Morse. Nel 1883 a New York viene aperto al traffico, dopo 14 anni di costruzione, il ponte di Brooklyn. Nasce a Napoli, in questo giorno del 1900, Eduardo De Filippo, considerato più grande drammaturgo italiano del secondo Novecento e tra i pochissimi ad essere rappresentato anche all'estero. Figlio illegittimo dell'attore e commediografo Eduardo Scarpetta e della sarta Luisa De Filippo, Eduardo cresce dentro l'ambiente teatrale napoletano, rivelando fin dall'adolescenza straordinarie doti comiche. A 14 anni entra a far parte della compagnia del fratellastro Vincenzo, dove già lavora la sorella Titina e che accoglierà 3 anni dopo anche il fratello Peppino.
11: I tre fratelli, dagli anni 20, lavorarono insieme nell'ambito del teatro dialettale fino al 1931, quando realizzano il loro sogno di recitare insieme in una compagnia tutta loro, il teatro umoristico I De Filippo. Il successo è immediato e il loro nome inizia ad affermarsi in tutti i teatri italiani. Nel 1944 avviene però la separazione traumatica di Edoardo dal fratello Peppino. Nasce così la compagnia Il Teatro di Edoardo, che rilancerà il teatro dialettale, attribuendo al napoletano la dignità di lingua ufficiale. Tra le opere più significative di questo periodo si ricordano Napoli milionaria, Questi fantasmi e Filumena Marturano. Divenuto un'icona dell'arte della recitazione con il suo volto, la voce e la proverbiale gestualità, Edoardo sarà anche nominato senatore a vita nel 1981 dal presidente Pertini. Il grande maestro del palcoscenico muore a Roma 3 anni dopo e al suo funerale partecipano 30.000 persone. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
21: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
3: Sono le 8:07.
21: News.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il tecno avrebbe avuto 9 colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni. Intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
12: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative, oltre 6 milioni e mezzo gli elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno.
4: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel.
12: Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno.
4: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare

0: Della terra dei fuochi lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
1: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Arimatal. Le Maldive, i corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, dive master recuperato per primo.
0: In chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. La seconda da fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. La seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl e dal fallimento del

0: tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 8:16.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura ai negoziati USA-Iran, gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve. Lo ha detto Donald Trump in una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. Per il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni e alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran frenano, Trump fa propaganda, dicono Hormuz rimane sotto gestione iraniana. L'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà. Poi sul nucleare non c'è alcun impegno, ribadiscono. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti.
3: E un uomo ha aperto il fuoco contro la Casa Bianca, ma è stato neutralizzato dalla sicurezza. Portato in ospedale in condizioni critiche e morto poco dopo. Ferito anche un passante in gravi condizioni. L'uomo ha aperto il fuoco contro il checkpoint della sicurezza sparando tra i 10 e 20 colpi. Trump era all'interno della Casa Bianca, che è andata in lockdown per tutta la durata dell'allarme. I giornalisti presenti alla Casa Bianca sono stati radunati nella briefing room. Secondo i media, l'assalitore aveva disturbi mentali ed era convinto di essere Gesù. Era noto al Secret Service e ha violato un precedente ordine giudiziario che gli imponeva di stare alla larga dalla Casa Bianca.
2: La guerra in Ucraina, un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina, dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco russo per rappresaglia in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk. Le forze russe hanno colpito Kiev con missili e droni, almeno 10 le potenti esplosioni. Su X circolano numerosi filmati girati da angolazioni diverse che mostrano quelle che sembrano le testate multiple del missile balistico russo a medio raggio che si abbattono al suolo.
3: La politica: oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come queste amministrative rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio è il 7 e 8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo veneto in totale sono 20 le liste depositate per il consiglio comunale e 72 quelle per le municipalità.
2: E siamo alla cronaca. Saranno sottoposte alla custodia cautelare Marine Rousseau e Marc Bellabriga, la madre e il patrigno che avrebbero abbandonato i due bimbi francesi di 3 e 5 anni in un bosco, qualche chilometro a sud di Lisbona, dopo averli bendati e averli convinti a giocare a nascondino. I due sono accusati di abbandono ed esposizione al pericolo di due minori. All'uomo la procura portoghese ha contestato anche le lesioni personali aggravate. I piccoli rimangono presso la famiglia affidataria che li ha accolti da qualche giorno in attesa degli sviluppi giudiziari.
3: Lo sport in chiusura per il calcio: nella 38esima e ultima giornata di Serie A, la Lazio chiude con una vittoria casalinga all'Olimpico, 2-1 in rimonta contro il Pisa. Per Per la Formula 1, George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada, in programma oggi alle 22 ore italiana. Sul circuito di Montreal, il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris, terzo. Quarto Oscar Piastri, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quinto. Ottava l'altra rossa di Charles Leclerc.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 di Amazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%. Mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi mediorientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa $4,650 a circa $4,520 l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Sono le 8 e 24 minuti.
9: News.
10: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il tecno avrebbe avuto 9 colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni. Intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
11: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative, oltre 6 milioni e mezzo gli elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno.
10: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
11: Papa Leone torna a parlare della terra dei fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
10: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Arimatà, alle Maldive. I corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, dive master recuperato per primo.
11: In chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. posta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
9: L'almanacco del giorno.
12: Oggi, domenica 24 maggio, Santa Maria Ausiliatrice, il sole sorge a Roma alle 5:39 e tramonta alle 20:30. A Milano sorge invece alle 5:43 e tramonta alle 20:56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1844 viene inviato il primo messaggio telegrafico in codice Morse. Nel 1883 a New York viene aperto al traffico, dopo 14 anni di costruzione, il ponte di Brooklyn. Nasce a Napoli, in questo giorno del 1900, Eduardo De Filippo, considerato più grande drammaturgo italiano del secondo Novecento e tra i pochissimi ad essere rappresentato anche all'estero. Figlio illegittimo dell'attore e commediografo Eduardo Scarpetta e della sarta Luisa De Filippo, Eduardo cresce dentro l'ambiente teatrale napoletano, rivelando fin dall'adolescenza straordinarie doti comiche. A 14 anni entra a far parte della compagnia del fratellastro Vincenzo, dove già lavora la sorella Titina e che accoglierà 3 anni dopo anche il fratello Peppino. I 3 fratelli, dagli anni 20, lavorarono insieme nell'ambito del teatro dialettale fino al 1931, quando realizzano il loro sogno di recitare insieme in una compagnia tutta loro, il teatro umoristico I De Filippo. Il successo è immediato e il loro nome inizia ad affermarsi in tutti i teatri italiani. Nel 1944 avviene però la separazione traumatica di Eduardo dal fratello Peppino. Nasce così la compagnia Il Teatro di Eduardo, che rilancerà il teatro dialettale, attribuendo al napoletano la dignità di lingua ufficiale. Tra le opere più significative di questo periodo si ricordano Napoli milionaria, Questi fantasmi e Filumena Marturano. Divenuto un'icona dell'arte della recitazione con il suo volto, la voce e la proverbiale gestualità, Eduardo sarà anche nominato senatore a vita nel 1981 dal presidente Pertini. Il grande maestro del palcoscenico muore a Roma 3 anni dopo e dal suo funerale partecipano 30.000 persone. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
9: GR News.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 8:32.
9: Eventi Italia. La guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness, all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura ai negoziati USA-Iran, gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve. Lo ha detto Donald Trump in una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. Per il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni e alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran frenano, Trump fa propaganda, dicono Hormuz rimane sotto gestione iraniana. L'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà. Poi sul nucleare non c'è alcun impegno, ribadiscono. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti.
3: E un uomo ha aperto il fuoco contro la Casa Bianca, ma è stato neutralizzato dalla sicurezza. Portato in ospedale in condizioni critiche e morto poco dopo. Ferito anche un passante in gravi condizioni. L'uomo ha aperto il fuoco contro il checkpoint della sicurezza sparando tra i 10 e i 20 colpi. Trump era all'interno della Casa Bianca, che è andata in lockdown per tutta la durata dell'allarme. I giornalisti presenti alla Casa Bianca sono stati radunati nella briefing room. Secondo i media, l'assalitore aveva disturbi mentali ed era convinto di essere Gesù. Era noto al Secret Service e ha violato un precedente ordine giudiziario che gli imponeva di stare alla larga della Casa Bianca.
2: La guerra in Ucraina, un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina, dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco russo per rappresentare in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk. Le forze russe hanno colpito Kiev con missili e droni, almeno 10 le potenti esplosioni. Su X circolano numerosi filmati girati da angolazioni diverse che mostrano quelle che sembrano le testate multiple del missile balistico russo a medio raggio che si abbattono al suolo.
3: La politica: oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come queste amministrative rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio è il 7 e 8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo veneto in totale sono 20 le liste depositate per il consiglio comunale e 72 quelle per le municipalità.
2: E siamo alla cronaca. Saranno sottoposte alla custodia cautelare Marin Rosso e Marc Belabriga, la madre e il patrigno che avrebbero abbandonato i due bimbi francesi di 3 e 5 anni in un bosco, qualche chilometro a sud di Lisbona, dopo averli bendati e averli convinti a giocare a nascondino. I due sono accusati di abbandono ed esposizione al pericolo di due minori. All'uomo la procura portoghese ha contestato anche le lesioni personali aggravate. I piccoli rimangono presso la famiglia affidataria che li ha accolti da qualche giorno in attesa degli sviluppi giudiziari.
3: Lo sport in chiusura per il calcio: nella 38esima e ultima giornata di Serie A, la Lazio chiude con una vittoria casalinga all'Olimpico, 2-1 in rimonta contro il Pisa. Per la Formula 1, George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada, in programma oggi alle 22 ore italiana. Sul circuito di Montreal, il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris, terzo. Quarto Oscar Piastri, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quinto. Ottava l'altra rossa di Charles Leclerc.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
5: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
1: L'almanacco del giorno.
12: Oggi, domenica 24 maggio, Santa Maria Ausiliatrice, il sole sorge a Roma alle 5:39 e tramonta alle 20:30. A Milano sorge invece alle 5:43 e tramonta alle 20:56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1844 viene inviato il primo messaggio telegrafico in codice Morse. Nel 1883 a New York viene aperto al traffico, dopo 14 anni di costruzione, il ponte di Brooklyn. Nasce a Napoli, in questo giorno del 1900, Eduardo De Filippo, considerato più grande drammaturgo italiano del secondo Novecento e tra i pochissimi ad essere rappresentato anche all'estero. Figlio illegittimo dell'attore e commediografo Eduardo Scarpetta e della sarta Luisa De Filippo, Eduardo cresce dentro l'ambiente teatrale napoletano, rivelando fin dall'adolescenza straordinarie doti comiche. A 14 anni entra a far parte della compagnia del fratellastro Vincenzo, dove già lavora la sorella Titina e che accoglierà 3 anni dopo anche il fratello Peppino. I tre fratelli, dagli anni 20, lavorarono insieme nell'ambito del teatro dialettale fino al 1931, quando realizzano il loro sogno di recitare insieme in una compagnia tutta loro, il teatro umoristico I De Filippo. Il successo è immediato e il loro nome inizia ad affermarsi in tutti i teatri italiani. Nel 1944 avviene però la separazione traumatica di Eduardo dal fratello Peppino. Nasce così la compagnia Il Teatro di Eduardo, che rilancerà il teatro dialettale, attribuendo al napoletano la dignità di lingua ufficiale. Tra le opere più significative di questo periodo si ricordano Napoli milionaria, Questi fantasmi e Filumena Marturano. Divenuto un'icona dell'arte della recitazione, con il suo volto, la voce e la proverbiale gestualità, Eduardo sarà anche nominato senatore a vita nel 1981 dal presidente Pertini. Il grande maestro del palcoscenico muore a Roma 3 anni dopo e al suo funerale partecipano 30.000 persone. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Meteo.
4: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
17: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Segna meno uno il conto alla rovescia per gli ultimi verdetti della Serie A. Milan, Roma, Juventus e Como in corsa per 2 posti in Champions, già qualificate Inter e Napoli, mentre una tra Cremonese e Lecce retrocederà. E allora domani sera in contemporanea alle 20:45 Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Nulla in palio nelle altre gare dell'ultima giornata. Ieri l'1-1 di Fiorentina-Atalanta, oggi alle 18 Bologna-Inter e alle 20:45 Lazio-Pisa nell'Olimpico Deserto. Domani alle 15 Parma-Sassuolo e alle 18 Napoli-Udinese. Nella Premier League vinta dall'Arsenal, domani l'ultima di campionato sarà la giornata dell'addio di Pep Guardiola al City. Lorenzo Villanetti.
18: 10 anni, 20 trofei e un'altra rivoluzione destinata a lasciare il segno. Pep Guardiola saluta il Manchester City, consegnando alla storia non soltanto una collezione di successi, ma un'eredità che va oltre i numeri. Una rivoluzione nata a modo nostro, come ha scritto nella lettera d'addio, costruita attraverso lavoro, sacrificio e visione, proprio come quella industriale che da Manchester cambiò il mondo. Nulla dura per sempre, se così fosse sarei ancora qui. Grazie per l'amore che mi avete dato, il messaggio commosso del tecnico catalano. Domani, contro l'Aston Villa, arriverà 593 presenze sulla panchina panchina dei Citizens, dopo aver riscritto gli equilibri di una città che fino al 2016 apparteneva soprattutto ai rivali dello United. Da allora, 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e soprattutto la Champions League, conquistata nel 2023. Per rendergli omaggio, il club ha annunciato una statua fuori dallo stadio e l'intitolazione della Tribuna Nord, che prenderà il nome di The Pep Guardiola Stand.
17: Scatta domani Roland Garros e l'attesa è tutta per Jannik Sinner, che debutterà martedì contro la wildcard francese Tabor. Sull'onda di un dominio assoluto nel 2026, il numero uno del mondo è il naturale favorito per la vittoria dell'unico slam assente nella sua bacheca. L'approccio di Sinner è il suo tradizionale.
19: La cosa più importante è stare bene mentalmente, questo ho sempre detto in tutti i tornei, perché la mente può darti una grande mano e ovviamente anche fisicamente.
17: Formula 1, appuntamento alle 18 per la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Basket, playoff, scudetto si gioca stasera a Trieste e Brescia, gara 4 della serie dei quarti che vede gli ospiti in vantaggio 2-1, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 8 e 44 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM. Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Viabilità.
5: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
1: News.
20: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Spari alla Casa Bianca. Un 21enne con problemi psichici identificato come Nasir Best si è avvicinato al perimetro del palazzo presidenziale aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere ucciso dagli agenti del Secret Service. Un passante è rimasto ferito. Linea Washington.
21: Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio Ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Sempre secondo il quotidiano, il vicepresidente J.D. Vance e altri membri del gabinetto erano stati richiamati alla Casa Bianca nel corso della giornata. Lo sparatore, secondo quanto riferito dalle autorità, era già noto al Secret Service per precedenti tentativi di avvicinarsi alla Casa Bianca. In passato avrebbe anche sostenuto di essere Gesù Cristo, un dettaglio che gli investigatori collegano a una storia di instabilità mentale. L'FBI è intervenuta sul posto a supporto del Secret Service. L'indagine ora dovrà chiarire il movente dell'attacco e ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria. Solo il mese scorso un uomo armato aveva aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si stava svolgendo all'Hilton della capitale. Da Washington, Manuela Cavalieri.
20: Donald Trump annuncia un accordo con l'Iran che prevederebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz, ma anche stavolta è giallo, con un susseguirsi di indiscrezioni, precisazioni almeno parziali smentite. Lo stesso presidente degli Stati Uniti parla di aspetti finali dell'intesa ancora in fase di discussione che verranno annunciati a breve. Secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano, perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo è andata bene. Secondo l'agenzia iraniana Fars, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto e non vi sarebbero impegni sul nucleare. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del Ministero degli Esteri Bagaei. Al via in Italia una vasta tornata di elezioni amministrative. Al voto da stamani alle 7 oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di 743 consigli comunali ed altrettanti sindaci, interessate 118 città con oltre 15.000 abitanti, 18 i capoluoghi e 1 capoluogo di regione. Laura Supino.
22: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
20: Sono rientrate ieri a Malpensa le salme di 4 dei 5 sub italiani morti in un'immersione alle Maldive, le salme della professoressa Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacalla, della ricercatrice Muriel Odenino e del biologo Federico Gualtieri saranno sottoposti ad autopsia a partire da domani. Sempre domani con un altro volo saranno riportate in Italia anche le attrezzature dei 5 sub ritrovate nella grotta a 60 metri di profondità. La 79esima edizione del Festival di Cannes incorona Fjord di Christian Mungiu, la storia di una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli. Vale al regista rumeno la sua seconda Palma d'Oro. In un'edizione con molti temi politici e poca Hollywood, torna a casa a mani vuote l'applaudito Almodovar, mentre il Grand Prix va a Minotaur, titolo del regista russo dissidente Zyaginstev, ambientato sullo sfondo della guerra tra Russia e Ucraina. Stasera il via la quinta tappa del mondiale di Formula 1, in prima fila le Mercedes di Russell e Antonelli, protagonista nella sprint ieri di un duello di fuoco in pista. Se si può correre così, buono a sapersi, si sfoga l'italiano. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
18: Era solo un gustoso antipasto quello offerto ieri da Russell e Antonelli nella sprint del Gran Premio del Canada. Al giro 6, il bolognese della Mercedes si avvicina al britannico, leader della corsa. Kimi va all'esterno, finisce sull'erba e resta dietro. Non si fa così, dovrebbe essere penalizzato, si apre il radio. Due giri dopo, stessa scena ma in curva 8, con Antonelli che però finisce dietro la McLaren di Norris. Se si può correre così, buono a sapersi, continua a sfogarsi il pilota italiano. A spegnere l'incendio ci pensa direttamente Toto Wolff. Concentrati sulla guida e non lamentarti. A fine corsa le posizioni rimangono quelle, distacchi minimi, le Ferrari di Leclerc e Hamilton al quinto e al sesto posto e Kimi torna sull'accaduto.
0: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
18: In serata le qualifiche hanno ripetuto lo spartito, Russell primo, Antonelli alle calcagna ma secondo, alle 22 si riparte con la gara lunga e chissà che il duello non possa ripetersi.
20: Serie A, la 38esima e ultima giornata, 3-3, spettacolo tra Bologna e Inter. La Lazio batte il Pisa 2-1 e saluta Pedro. Stasera si assegnano gli ultimi posti europei e anche la salvezza. Alle 20.45 dunque occhi puntati su Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia, l'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
14: Sono le 8:59.
13: News.
15: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il Tecun avrebbe avuto 9 colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni. Intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
23: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative, oltre 6 milioni e mezzo di elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno.
15: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
23: Papa Leone torna a parlare della terra dei fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
15: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Arimatà, alle Maldive. I corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, dive master recuperato per primo.
23: In chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
15: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
13: GR News.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 9:02.
9: News.
20: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Spari alla Casa Bianca. Un 21enne con problemi psichici identificato come Nasir Best si è avvicinato al perimetro del palazzo presidenziale aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere ucciso dagli agenti del Secret Service. Un passante è rimasto ferito. Linea Washington.
21: Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post, il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio Ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Sempre secondo il quotidiano, il vicepresidente J.D. Vance e altri membri del gabinetto erano stati richiamati alla Casa Bianca nel corso della giornata. Lo sparatore, secondo quanto riferito dalle autorità, era già noto al Secret Service per precedenti tentativi di avvicinarsi alla Casa Bianca. In passato avrebbe anche sostenuto di essere Gesù Cristo, un dettaglio che gli investigatori collegano a una storia di instabilità mentale. L'FBI è intervenuta sul posto a supporto del Secret Service. L'indagine ora dovrà chiarire il movente dell'attacco e ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria. Solo il mese scorso un uomo armato aveva aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si stava svolgendo all'Hilton della capitale. Da Washington, Manuela Cavalieri.
20: Donald Trump annuncia un accordo con l'Iran che prevederebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz, ma anche stavolta è giallo, con un susseguirsi di indiscrezioni, precisazioni almeno parziali smentite. Lo stesso presidente degli Stati Uniti parla di aspetti finali dell'intesa ancora in fase di discussione che verranno annunciati a breve. Secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano, perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo è andata bene. Secondo l'agenzia iraniana Fars, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto e non vi sarebbero impegni sul nucleare. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del Ministero degli Esteri Bagaei. Al via in Italia una vasta tornata di elezioni amministrative. Al voto da stamani alle 7 oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di 743 consigli comunali ed altrettanti sindaci, interessate 118 città con oltre 15.000 abitanti, 18 i capoluoghi e 1 capoluogo di regione. Laura Supino.
22: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
20: Sono rientrate ieri a Malpensa le salme di 4 dei 5 sub italiani morti in un'immersione alle Maldive, le salme della professoressa Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacalla, della ricercatrice Muriel Odenino e del biologo Federico Gualtieri saranno sottoposti ad autopsia a partire da domani. Sempre domani con un altro volo saranno riportate in Italia anche le attrezzature dei 5 sub ritrovate nella grotta a 60 metri di profondità. La 79esima edizione del Festival di Cannes in Corona Fjord di Christian Mungiu, la storia di una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli, vale al regista rumeno la sua seconda Palma d'Oro. In un'edizione con molti temi politici e poca Hollywood, torna a casa a mani vuote l'applaudito Almodovar, mentre il Grand Prix va a Minotaur, titolo del regista russo dissidente Zyagintsev, ambientato sullo sfondo della guerra tra Russia e Ucraina. Stasera il via la quinta tappa del mondiale di Formula 1, in prima fila le Mercedes di Russell e Antonelli, protagonista nella sprint ieri di un duello di fuoco in pista. Se si può correre così, buono a sapersi, si sfoga l'italiano. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
18: Era solo un gustoso antipasto quello offerto ieri da Russell e Antonelli nella sprint del Gran Premio del Canada. Al giro 6, il bolognese della Mercedes si avvicina al britannico, leader della corsa. Kimi va all'esterno, finisce sull'erba e resta dietro. Non si fa così, dovrebbe essere penalizzato, si apre il radio. Due giri dopo, stessa scena ma in curva 8, con Antonelli che però finisce dietro la McLaren di Norris. Se si può correre così, buono a sapersi, continua a sfogarsi il pilota italiano. A spegnere l'incendio ci pensa direttamente Toto Wolff. Concentrati sulla guida e non lamentarti. A fine corsa le posizioni rimangono quelle, distacchi minimi, le Ferrari di Leclerc e Hamilton al quinto e al sesto posto e Kimi torna sull'accaduto.
0: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
18: In serata le qualifiche hanno ripetuto lo spartito, Russell primo, Antonelli alle calcagna ma secondo, alle 22 si riparte con la gara lunga e chissà che il duello non possa ripetersi.
20: Serie A, la 38esima e ultima giornata, 3-3, spettacolo tra Bologna e Inter. La Lazio batte il Pisa 2-1 e saluta Pedro. Stasera si assegnano gli ultimi posti europei e anche la salvezza. Alle 20.45 dunque occhi puntati su Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi a quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni.

0: chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
1: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Spari alla Casa Bianca. Un 21enne con problemi psichici identificato come Nasir Best si è avvicinato al perimetro del palazzo presidenziale aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere ucciso dagli agenti del Secret Service. Un passante è rimasto ferito. Linea Washington.
2: Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post, il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio Ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Sempre secondo il quotidiano, il vicepresidente J.D. Vance e altri membri del gabinetto erano stati richiamati alla Casa Bianca nel corso della giornata. Lo sparatore, secondo quanto riferito dalle autorità, era già noto al Secret Service per precedenti tentativi di avvicinarsi alla Casa Bianca. In passato avrebbe anche sostenuto di essere Gesù Cristo, un dettaglio che gli investigatori collegano a una storia di instabilità mentale. L'FBI è intervenuta sul posto a supporto del Secret Service. L'indagine ora dovrà chiarire il movente dell'attacco e ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria. Solo il mese scorso un uomo armato aveva aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si stava svolgendo all'Hilton della capitale. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Donald Trump intanto annuncia un accordo con l'Iran che prevederebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz e riferisce di una telefonata con Netanyahu con esito positivo, ma è giallo sul contenuto dell'accordo che, secondo media americani, prevede anche la cessazione delle ostilità in Libano. Perplessità dallo Stato ebraico, mentre secondo l'agenzia iraniana Fars, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto e non vi sarebbero impegni sul nucleare. Al via una vasta tornata di elezioni amministrative. Al voto da stamani alle 7 oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di 743 consigli comunali ed altrettanti sindaci, interessate 118 città con oltre 15.000 abitanti, 18 i capoluoghi e 1 capoluogo di regione. Laura Supino.
3: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
4: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, domenica 24 maggio, Santa Maria Ausiliatrice, il sole sorge a Roma alle 5:39 e tramonta alle 20:30. A Milano sorge invece alle 5:43 e tramonta alle 20:56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1844 viene inviato il primo messaggio telegrafico in codice Morse. Nel 1883 a New York viene aperto al traffico, dopo 14 anni di costruzione, il ponte di Brooklyn. Nasce a Napoli, in questo giorno del 1900, Eduardo De Filippo, considerato più grande drammaturgo italiano del secondo Novecento e tra i pochissimi ad essere rappresentato anche all'estero. Figlio illegittimo dell'attore e commediografo Eduardo Scarpetta e della sarta Luisa De Filippo, Eduardo cresce dentro l'ambiente teatrale napoletano, rivelando fin dall'adolescenza straordinarie doti comiche. A 14 anni entra a far parte della compagnia del

0: fratellastro Vincenzo, dove già lavora la sorella Titina e che accoglierà 3 anni dopo anche il fratello Peppino. I 3 fratelli, dagli anni 20, lavorarono insieme nell'ambito del teatro dialettale fino al 1931, quando realizzano il loro sogno di recitare insieme in una compagnia tutta loro, il teatro umoristico I De Filippo. Il successo è immediato e il loro nome inizia ad affermarsi in tutti i teatri italiani. Nel 1944 avviene però la separazione traumatica di Edoardo dal fratello Peppino. Nasce così la compagnia Il Teatro di Edoardo, che rilancerà il teatro dialettale, attribuendo al napoletano la dignità di lingua ufficiale. Tra le opere più significative di questo periodo si ricordano Napoli milionaria, Questi fantasmi e Filumena Marturano. Divenuto un'icona dell'arte della recitazione con il suo volto, la voce e la proverbiale gestualità, Edoardo sarà anche nominato senatore a vita nel 1981 dal presidente Pertini. Il grande maestro del palcoscenico muore a Roma 3 anni dopo e al suo funerale partecipano 30.000 persone. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 9:16.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura alla politica, oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come queste amministrative rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità.
3: I negoziati Stati Uniti-Iran, gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, lo ha detto Donald Trump in una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi avanti. Per il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni e alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran frenano. Trump fa propaganda. Hormuz rimane sotto gestione iraniana. L'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà, dicono. E sul nucleare non c'è alcun impegno. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti nei confronti degli attivisti della flottiglia.
4: È stato identificato come Nasir Best, l'aggressore ucciso dalla Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine. In almeno 2 occasioni era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia di accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato al suo ricovero all'Istituto Psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva poi imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
3: La guerra in Ucraina, almeno un morto e decine di feriti in un attacco missilistico di massa che ha colpito Kiev nelle prime ore di questa mattina, dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco russo per rappresaglia in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk. Le forze russe hanno colpito Kiev con missili e droni, almeno 10 le potenti esplosioni. Su X circolano numerosi filmati girati da angolazioni diverse che mostrano quelle che sembrano le testate multiple del missile balistico russo a medio raggio che si abbattono al suolo.
4: Siamo alla cronaca, sono in Italia le salme di tutti e 5 i subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vavu. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove domani si procederà con le autopsie, dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobar primo tra i sommozzatori scomparsi a essere recuperato.
3: Il cinema vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes, Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook, una storia che ricorda molto quella della famiglia del bosco. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zviagintsev, che si rivolge a Putin: ponete fine alla carneficina. Storico premio alla miglior regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland. Migliori attori ex aequo Macchia e Campagne. Palma d'Oro a Barbara Streisand, a nella cerimonia, che ha inviato un videomessaggio: il cinema ha la magica capacità di unirci.
4: Con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
6: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Spari alla Casa Bianca. Un 21enne con problemi psichici identificato come Nasir Best si è avvicinato al perimetro del palazzo presidenziale aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere ucciso dagli agenti del Secret Service. Un passante è rimasto ferito. Linea Washington.
7: Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post, il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio Ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Sempre secondo il quotidiano, il vicepresidente J.D. Vance e altri membri del gabinetto erano stati richiamati alla Casa Bianca nel corso della giornata. Lo sparatore, secondo quanto riferito dalle autorità, era già noto al Secret Service per precedenti tentativi di avvicinarsi alla Casa Bianca. In passato avrebbe anche sostenuto di essere Gesù Cristo, un dettaglio che gli investigatori collegano a una storia di instabilità mentale. L'FBI è intervenuta sul posto a supporto del Secret Service. L'indagine ora dovrà chiarire il movente dell'attacco e ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria. Solo il mese scorso un uomo armato aveva aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si stava svolgendo all'Hilton della capitale. Da Washington, Manuela Cavalieri.
6: Donald Trump annuncia un accordo con l'Iran che prevederebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz, ma anche stavolta è giallo, con un susseguirsi di indiscrezioni, precisazioni almeno parziali smentite. Lo stesso presidente degli Stati Uniti parla di aspetti finali dell'intesa ancora in fase di discussione che verranno annunciati a breve. Secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano, perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo è andata bene. Secondo la agenzia iraniana Fars, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto e non vi sarebbero impegni sul nucleare. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del Ministero degli Esteri Bagaei. Al via in Italia una vasta tornata di elezioni amministrative. Al voto da stamani alle 7 oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di 743 consigli comunali ed altrettanti sindaci, interessate 118 città con oltre 15.000 abitanti, 18 i capoluoghi e uno capoluogo di regione. Laura Supino.
8: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
6: Sono rientrate ieri a Malpensa le salme di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Le salme della professoressa Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacala, della ricercatrice Muriel Odenino e del biologo Federico Gualtieri saranno sottoposti ad autopsia a partire da domani. Sempre domani, con un altro volo, saranno riportate in Italia anche le attrezzature dei 5 sub ritrovate nella grotta a 60 metri di profondità. La 79esima edizione del Festival di Cannes incorona Fjord di Christian Mungiu, la storia di una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli. Vale al regista rumeno la sua seconda Palma d'Oro. In un'edizione con molti temi politici e poca Hollywood, torna a casa a mani vuote l'applaudito Almodovar, mentre il Grand Prix va a Minotaur, titolo del regista russo dissidente Zyagintsev, ambientato sullo sfondo della guerra tra Russia e Ucraina. Stasera il via la quinta tappa del mondiale di Formula 1, in prima fila le Mercedes di Russell e Antonelli, protagonista nella sprint ieri di un duello di fuoco in pista. Se si può correre così, buono a sapersi, si sfoga l'italiano. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
9: Era solo un gustoso antipasto quello offerto ieri da Russell e Antonelli nella sprint del Gran Premio del Canada. Al giro 6, il bolognese della Mercedes si avvicina al britannico, leader della corsa. Kimi va all'esterno, finisce sull'erba e resta dietro. Non si fa così, dovrebbe essere penalizzato, si apre il radio. Due giri dopo, stessa scena ma in curva 8, con Antonelli che però finisce dietro la McLaren di Norris. Se si può correre così, buono a sapersi, continua a sfogarsi il pilota italiano. A spegnere l'incendio ci pensa direttamente Toto Wolff: concentrati sulla guida e non lamentarti. A fine corsa le posizioni rimangono quelle, distacchi minimi, le Ferrari di Leclerc e Hamilton al quinto e al sesto posto e Kimi torna sull'accaduto.
10: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
9: In serata le qualifiche hanno ripetuto lo spartito, Russell primo, Antonelli alle calcagna ma secondo, alle 22 si riparte con la gara lunga e chissà che il duello non possa ripetersi.
6: Serie A, la 38esima e ultima giornata, 3-3, spettacolo tra Bologna e Inter. La Lazio batte il Pisa 2-1 e saluta Pedro. Stasera si assegnano gli ultimi posti europei e anche la salvezza. Alle 20.45 dunque occhi puntati su Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM. Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%. Mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $97.04 al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $103.65, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa $4.650 a circa $4.520 l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 9 e 30 minuti.
1: News.
13: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il tecno avrebbe avuto nuovi colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni. Intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
14: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno.
13: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
14: Papa Leone torna a parlare della terra dei fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
13: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Arimatà, alle Maldive. I corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, dive master recuperato per primo.
14: In chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
13: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
15: Sulla A26 raccordo di diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria lo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
1: L'almanacco del giorno.
16: Oggi, domenica 24 maggio, Santa Maria Ausiliatrice, il sole sorge a Roma alle 5:39 e tramonta alle 20:30. A Milano sorge invece alle 5:43 e tramonta alle 20:56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1844 viene inviato il primo messaggio telegrafico in codice Morse. Nel 1883 a New York viene aperto al traffico, dopo 14 anni di costruzione, il ponte di Brooklyn. Nasce a Napoli, in questo giorno del 1900, Eduardo De Filippo, considerato più grande drammaturgo italiano del secondo Novecento e tra i pochissimi ad essere rappresentato anche all'estero. Figlio illegittimo dell'attore e commediografo Eduardo Scarpetta e della sarta Luisa De Filippo, Eduardo cresce dentro l'ambiente teatrale napoletano, rivelando fin dall'adolescenza straordinarie doti comiche. A 14 anni entra a far parte della compagnia del fratellastro Vincenzo, dove già lavora la sorella Titina e che accoglierà 3 anni dopo anche il fratello Peppino. I tre fratelli, dagli anni 20, lavorarono insieme nell'ambito del teatro dialettale fino al 1931, quando realizzano il loro sogno di recitare insieme in una compagnia tutta loro, il teatro umoristico I De Filippo. Il successo è immediato e il loro nome inizia ad affermarsi in tutti i teatri italiani. Nel 1944 avviene però la separazione traumatica di Eduardo dal fratello Peppino. Nasce così la compagnia Il Teatro di Eduardo, che rilancerà il teatro dialettale, attribuendo al napoletano la dignità di lingua ufficiale. Tra le opere più significative di questo periodo si ricordano Napoli milionaria, Questi fantasmi e Filumena Marturano. Divenuto un'icona dell'arte della recitazione, con il suo volto, la voce e la proverbiale gestualità, Eduardo sarà anche nominato senatore a vita nel 1981 dal presidente Pertini. Il grande maestro del palcoscenico muore a Roma 3 anni dopo e al suo funerale partecipano 30.000 persone. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: GR News.
17: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9 e 37 minuti.
20: Eventi Italia. La guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
21: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni, su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati, per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Spari alla Casa Bianca. Un 21enne con problemi psichici identificato come Nasir Best si è avvicinato al perimetro del palazzo presidenziale aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere ucciso dagli agenti del Secret Service. Un passante è rimasto ferito. Linea Washington.
7: Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post, il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio Ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Sempre secondo il quotidiano, il vicepresidente J.D. Vance e altri membri del gabinetto erano stati richiamati alla Casa Bianca nel corso della giornata. Lo sparatore, secondo quanto riferito dalle autorità, era già noto al Secret Service per precedenti tentativi di avvicinarsi alla Casa Bianca. In passato avrebbe anche sostenuto di essere Gesù Cristo, un dettaglio che gli investigatori collegano a una storia di instabilità mentale. L'FBI è intervenuta sul posto a supporto del Secret Service. L'indagine ora dovrà chiarire il movente dell'attacco e ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria. Solo il mese scorso un uomo armato aveva aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si stava svolgendo all'Hilton della capitale. Da Washington, Manuela Cavalieri.
6: Donald Trump annuncia un accordo con l'Iran che prevederebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz, ma anche stavolta è giallo, con un susseguirsi di indiscrezioni, precisazioni almeno parziali smentite. Lo stesso presidente degli Stati Uniti parla di aspetti finali dell'intesa ancora in fase di discussione che verranno annunciati a breve. Secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano, perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo è andata bene. Secondo l'agenzia iraniana Fars, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto e non vi sarebbero impegni sul nucleare. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del Ministero degli Esteri Bagaei. Al via in Italia una vasta tornata di elezioni amministrative. Al voto da stamani alle 7 oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di 743 consigli comunali ed altrettanti sindaci, interessate 118 città con oltre 15.000 abitanti, 18 i capoluoghi e 1 capoluogo di regione. Laura Supino.
8: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
6: Sono rientrate ieri a Malpensa le salme di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive, le salme della professoressa Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacala, della ricercatrice Muriel Odenino e del biologo Federico Gualtieri saranno sottoposti ad autopsia a partire da domani. Sempre domani con un altro volo saranno riportate in Italia anche le attrezzature dei 5 sub ritrovate nella grotta a 60 metri di profondità. La 79esima edizione del Festival di Cannes in Corona Fjord di Christian Mungiu, la storia di una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli, vale al regista rumeno la sua seconda Palma d'Oro. In un'edizione con molti temi politici e poca Hollywood, torna a casa a mani vuote l'applaudito Almodovar, mentre il Grand Prix va a Minotaur, titolo del regista russo dissidente Zyaginstev, ambientato sullo sfondo della guerra tra Russia e Ucraina. Stasera il via la quinta tappa del mondiale di Formula 1, in prima fila le Mercedes di Russell e Antonelli, protagonista nella sprint ieri di un duello di fuoco in pista. Se si può correre così, buono a sapersi, si sfoga l'italiano. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
9: Era solo un gustoso antipasto quello offerto ieri da Russell e Antonelli nella sprint del Gran Premio del Canada. Al giro 6, il bolognese della Mercedes si avvicina al britannico, leader della corsa. Kimi va all'esterno, finisce sull'erba e resta dietro. Non si fa così, dovrebbe essere penalizzato, si apre il radio. Due giri dopo, stessa scena ma in curva 8, con Antonelli che però finisce dietro la McLaren di Norris. Se si può correre così, buono a sapersi, continua a sfogarsi il pilota italiano. A spegnere l'incendio ci pensa direttamente Toto Wolff. Concentrati sulla guida e non lamentarti. A fine corsa le posizioni rimangono quelle, distacchi minimi, le Ferrari di Leclerc e Hamilton al quinto e al sesto posto e Kimi torna sull'accaduto.
10: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
9: In serata le qualifiche hanno ripetuto lo spartito, Russell primo, Antonelli alle calcagna ma secondo, alle 22 si riparte con la gara lunga e chissà che il duello non possa ripetersi.
6: Serie A, la 38esima e ultima giornata, 3-3, spettacolo tra Bologna e Inter, la Lazio batte il Pisa 2-1 e saluta Pedro. Stasera si assegnano gli ultimi posti europei e anche la salvezza. Alle 20.45 dunque occhi puntati su Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
21: Meteo.
5: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
15: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
21: News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Spari alla Casa Bianca. Un 21enne con problemi psichici identificato come Nasir Best si è avvicinato al perimetro del palazzo presidenziale aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere ucciso dagli agenti del Secret Service. Un passante è rimasto ferito. Linea Washington.
7: Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto rimasto nello studio Vale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Sempre secondo il quotidiano, il vicepresidente J.D. Vance e altri membri del gabinetto erano stati richiamati alla Casa Bianca nel corso della giornata. Lo sparatore, secondo quanto riferito dalle autorità, era già noto al Secret Service per precedenti tentativi di avvicinarsi alla Casa Bianca. In passato avrebbe anche sostenuto di essere Gesù Cristo, un dettaglio che gli investigatori collegano a una storia di instabilità mentale. L'FBI è intervenuta sul posto a supporto del Secret Service. L'indagine ora dovrà chiarire il movente dell'attacco e ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria. Solo il mese scorso un uomo armato aveva aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si stava svolgendo all'Hilton della capitale. Da Washington, Manuela Cavalieri.
6: Donald Trump intanto annuncia un accordo con l'Iran che prevederebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz e riferisce di una telefonata con Netanyahu con esito positivo, ma è giallo sul contenuto dell'accordo, che secondo media americani prevede anche la cessazione delle ostilità in Libano. Perplessità dallo Stato ebraico, mentre secondo l'agenzia iraniana Fars, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto e non vi sarebbero impegni sul nucleare. Al via una vasta tornata di elezioni amministrative. Al voto da stamani alle 7 oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di 743 consigli comunali ed altrettanti sindaci, interessate 118 città con oltre 15.000 abitanti, 18 i capoluoghi e 1 capoluogo di regione. Laura Supino.
8: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
6: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
21: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 24 maggio, Santa Maria Ausiliatrice, il sole sorge a Roma alle 5.39 e tramonta alle 20.30. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 20.56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1844 viene inviato il primo messaggio telegrafico in codice Morse. Nel 1883 a New York viene aperto al traffico, dopo 14 anni di costruzione, il ponte di Brooklyn. Nasce a Napoli, in questo giorno del 1900, Eduardo De Filippo, considerato più grande drammaturgo italiano del secondo Novecento e tra i pochissimi ad essere rappresentato anche all'estero. Figlio illegittimo dell'attore e commediografo Edoardo Scarpetta e della sarta Luisa De Filippo, Edoardo cresce dentro l'ambiente teatrale napoletano, rivelando fin dall'adolescenza straordinarie doti comiche. A 14 anni entra a far parte della compagnia del fratellastro Vincenzo, dove già lavora la sorella Titina e che accoglierà 3 anni dopo anche il fratello Peppino. I tre fratelli, dagli anni 20, lavorarono insieme nell'ambito del teatro dialettale fino al 1931, quando realizzano il loro sogno di recitare insieme in una compagnia tutta loro, il teatro umoristico I De Filippo. Il successo è immediato e il loro nome inizia ad affermarsi in tutti i teatri italiani. Nel 1944 avviene però la separazione traumatica di Edoardo dal fratello Peppino. Nasce così la compagnia Il Teatro di Edoardo, che rilancerà il teatro dialettale, attribuendo al napoletano la dignità di lingua ufficiale. Tra le opere più significative di questo periodo si ricordano Napoli milionaria, Questi fantasmi e Filumena Marturano. Divenuto un'icona dell'arte della recitazione, con il suo volto, la voce e la proverbiale gestualità, Edoardo sarà anche nominato senatore a vita nel 1981 dal presidente Pertini. Il grande maestro del palcoscenico muore a Roma 3 anni dopo e al suo funerale partecipano 30.000 persone. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani. Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 9:53.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM. M Microelectronics più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine, la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra la Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle ore scorse da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni e la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni contro Teheran e nuovi negoziati sul nucleare. E secondo il New York York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace e le condizioni della Persia, twitta un portavoce ministeriale di Teheran. Nuova drammatica escalation in Ucraina con un massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Droni e missili balistici che avrebbero colpito una quarantina di obiettivi, vi sarebbero almeno un morto e una ventina di feriti. Colpita anche la regione di Odessa, 9 i feriti. Il presidente russo Putin aveva annunciato vendetta dopo che un attacco ucraino aveva colpito uno studentato nella regione separatista del Luhansk. Secondo l'agenzia moscovita TASS, l'ultimo bilancio è di 21 morti. Nuove misure contro il ministro israeliano la sicurezza Ben-Gvir, verso il quale anche il ministro degli esteri italiani ha invocato sanzioni europee dopo le violenze perpetrate ed esibite nei confronti dei manifestanti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia ne annuncia il divieto d'ingresso. L'Olanda, che già aveva annunciato la stessa misura il luglio scorso nei confronti di Ben-Gvir e dell'altro ministro dell'ultradestra Smotrich, ora mette al bando le importazioni dai territori occupati. E in terra palestinese continuano le violenze. In un attacco a Gaza l'esercito israeliano ha ucciso ieri 5 poliziotti palestinesi. Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile. I tre sono impegnati contro Alice, Opelka e Herbert. Nel femminile Bronzetti sfida Bouzkova. Martedì l'esordio di Sinner contro il francese Tabur. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
20: GR News.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
20: Radio GR News.
2: Sono le 10.
20: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
22: La guerra in Ucraina è salito a 4 morti e 60 feriti. Il bilancio del massiccio attacco condotto con droni e missili dall'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Lo riferiscono le autorità ucraine. Il sindaco di Kiev ha dichiarato che 2 persone sono state uccise nella capitale e 56 ferite. Il capo della regione di Kiev ha affermato che anche lì si sono registrati 2 morti e 9 feriti. Secondo il Kiev Independent, oltre 50 missili russi e più di 700 droni sono stati lanciati verso l'Ucraina, prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
4: Negli Stati Uniti è stato identificato come Nasir Best, l'aggressore ucciso dal Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni già noto alle forze dell'ordine. In almeno 2 occasioni era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia d'accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato al suo ricovero all'istituto psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva poi imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
22: I negoziati USA-Iran e gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve. Lo ha detto Donald Trump in una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. Per il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi di beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran frenano. Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto la gestione iraniana, l'annuncio del Tycoon è incompleto e incoerente con la realtà, dicono, e sul nucleare non c'è alcun impegno. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti inqualificabili.
4: La cronaca: saranno sottoposti alla custodia cautelare Marine Rousseau e Marc Balabriga, la madre e il patrigno che avrebbero abbandonato i 2 bimbi francesi di 3-5 anni in un bosco qualche chilometro a sud di Lisbona, dopo averli benedetti e averli convinti a giocare a nascondino. I 2 sono accusati di abbandono ed esposizione al pericolo di 2 minori. All'uomo la procura portoghese ha contestato anche le lesioni personali aggravate. I piccoli rimangono presso la famiglia affidataria che li ha accolti da qualche giorno, in attesa degli sviluppi giudiziari.
22: La politica: oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi, numeri che spiegano bene come queste amministrative rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale, 72 quelle per le municipalità.
13: Ultima pagina. Il Papa dà la scossa alla terra dei fuochi. Va scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni d'Italia e del mondo, dice Leone. Una visita breve ma di grande intensità per portare la sua vicinanza a quella zona dove negli anni sono state sversate e bruciate tonnellate di rifiuti che oggi la gente paga in inquinamento ambientale.
22: E con questo è tutto, a più tardi.
14: Meteo.
5: Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
16: Viabilità.
15: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
14: L'almanacco del giorno.
21: Oggi, domenica 24 maggio, Santa Maria Ausiliatrice, il sole sorge a Roma alle 5.39 e tramonta alle 20.30. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 20.56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1844 viene inviato il primo messaggio telegrafico in codice Morse. Nel 1883 a New York viene aperto al traffico, dopo 14 anni di costruzione, il ponte di Brooklyn. Nasce a Napoli, in questo giorno del 1900, Eduardo De Filippo, considerato più grande drammaturgo italiano del secondo Novecento e tra i pochissimi ad essere rappresentato anche all'estero. Figlio illegittimo dell'attore e commediografo Eduardo Scarpetta e della sarta Luisa De Filippo, Eduardo cresce dentro l'ambiente teatrale napoletano, rivelando fin dall'adolescenza straordinarie doti comiche. A 14 anni entra a far parte della compagnia del fratellastro Vincenzo, dove già lavora la sorella Titina e che accoglierà 3 anni dopo anche il fratello Peppino. I tre fratelli, dagli anni 20, lavorarono insieme nell'ambito del teatro dialettale fino al 1931, quando realizzano il loro sogno di recitare insieme in una compagnia tutta loro, il teatro umoristico I De Filippo. Il successo è immediato e il loro nome inizia ad affermarsi in tutti i teatri italiani. Nel 1944 avviene però la separazione traumatica di Eduardo dal fratello Peppino. Nasce così la compagnia Il Teatro di Eduardo, che rilancerà il teatro dialettale, attribuendo al napoletano la dignità di lingua ufficiale. Tra le opere più significative di questo periodo si ricordano Napoli milionaria, Questi fantasmi e Filumena Marturano. Divenuto un'icona dell'arte della recitazione, con il suo volto, la voce e la proverbiale gestualità, Eduardo sarà anche nominato senatore a vita nel 1981 dal presidente Pertini. Il grande maestro del palcoscenico muore a Roma 3 anni dopo e al suo funerale partecipano 30.000 persone. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
14: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 10 e 7 minuti.
14: News.
0: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il tycoon avrebbe avuto nuovi colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni, intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
16: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative, oltre 6 milioni e mezzo di elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, eventuali ballottaggi previsti il 7 8 giugno.
0: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
16: Papa Leone torna a parlare della Terra dei Fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
0: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Alimatà, alle Maldive. I corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, il dive master recuperato per primo.
16: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti.
16: Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il

0: Meteo.
1: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra gli Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle ore scorse da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni e la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni contro Teheran e nuovi negoziati sul nucleare. E secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano, perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace e le condizioni della Persia, twitta un portavoce ministeriale di Teheran. Nuova drammatica escalation in Ucraina con un massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Droni e missili balistici che avrebbero colpito una quarantina di obiettivi, vi sarebbero almeno un morto e una ventina di feriti. Colpita anche la regione di Odessa, 9 feriti. Il presidente russo Putin aveva annunciato vendetta dopo che un attacco ucraino aveva colpito uno studentato nella regione separatista del Luhansk. Secondo l'agenzia moscovita TASS, l'ultimo bilancio è di 21 morti. Nuove misure contro il ministro israeliano alla sicurezza Ben Gvir, verso il quale anche il ministro degli esteri italiani ha invocato sanzioni europee dopo le violenze perpetrate ed esibite nei confronti dei manifestanti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia ne annuncia il divieto d'ingresso, l'Olanda, che già aveva annunciato la stessa misura il luglio scorso nei confronti di Ben Gvir e dell'altro ministro dell'ultradestra Smotrich, ora mette al bando le importazioni dai territori occupati. E in terra palestinese continuano le violenze. In un attacco a Gaza l'esercito israeliano ha ucciso ieri 5 poliziotti palestinesi. Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile, i tre sono impegnati contro Alice, Opelka e Herbert. Nel femminile Bronzetti sfida Bouzkova. Martedì l'esordio di Sinner contro il francese Tabure. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha

0: annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 10 e 17 minuti.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Spari alla Casa Bianca. Un 21enne con problemi psichici identificato come Nasir Best si è avvicinato al perimetro del palazzo presidenziale aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere ucciso dagli agenti del Secret Service. Un passante è rimasto ferito. Linea Washington.
4: Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post, il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio Vale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Sempre secondo il quotidiano, il vicepresidente J.D. Vance e altri membri del gabinetto erano stati richiamati alla Casa Bianca nel corso della giornata. Lo sparatore, secondo quanto riferito dalle autorità, era già noto al Secret Service per precedenti tentativi di avvicinarsi alla Casa Bianca. In passato avrebbe anche sostenuto di essere Gesù Cristo, un dettaglio che gli investigatori collegano a una storia di instabilità mentale. L'FBI è intervenuta sul posto a supporto del Secret Service. L'indagine ora dovrà chiarire il movente dell'attacco e ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria. Solo il mese scorso un uomo armato aveva aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si stava svolgendo all'Hilton della capitale. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Donald Trump annuncia un accordo con l'Iran che prevederebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz, ma anche stavolta è giallo, con un susseguirsi di indiscrezioni, precisazioni almeno parziali smentite. Lo stesso presidente degli Stati Uniti parla di aspetti finali dell'intesa ancora in fase di discussione che verranno annunciati a breve. Secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano, perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo è andata bene. Secondo l'agenzia iraniana Fars, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto e non vi sarebbero impegni sul nucleare. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del Ministero degli Esteri Bagaei. Al via in Italia una vasta tornata di elezioni amministrative. Al voto da stamani alle 7 oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di 743 consigli comunali ed altrettanti sindaci, interessate 118 città con oltre 15.000 abitanti, 18 i capoluoghi e 1 capoluogo di regione. Laura Supino.
5: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 100 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
3: Sono rientrate ieri a Malpensa le salme di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive, le salme della professoressa Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacala, della ricercatrice Muriel Odenino e del biologo Federico Gualtieri. Saranno sottoposti ad autopsia a partire da domani. Sempre domani, con un altro volo, saranno riportate in Italia anche le attrezzature dei 5 sub ritrovate nella grotta a 60 metri di profondità. La 79esima edizione del Festival di Cannes incorona Fjord di Christian Mungiu, la storia di una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli. Vale al regista rumeno la sua seconda Palma d'Oro. In un'edizione con molti temi politici e poca Hollywood, torna a casa a mani vuote l'applaudito Almodovar, mentre il Grand Prix va a Minotaur, titolo del regista russo dissidente Zyaginstev, ambientato sullo sfondo della guerra tra Russia e Ucraina. Stasera il via la quinta tappa del mondiale di Formula 1, in prima fila le Mercedes di Russell e Antonelli, protagonista nella sprint ieri di un duello di fuoco in pista. Se si può correre così, buono a sapersi, si sfoga l'italiano. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
6: Era solo un gustoso antipasto quello offerto ieri da Russell e Antonelli nella sprint del Gran Premio del Canada. Al giro 6, il bolognese della Mercedes si avvicina al britannico, leader della corsa. Kimi va all'esterno, finisce sull'erba e resta dietro. Non si fa così, dovrebbe essere penalizzato, si apre il radio. Due giri dopo, stessa scena ma in curva 8, con Antonelli che però finisce dietro la McLaren di Norris. Se si può correre così, buono a sapersi, continua a sfogarsi il pilota italiano. A spegnere l'incendio ci pensa direttamente Toto Wolff: concentrati sulla guida e non lamentarti. A fine corsa le posizioni rimangono quelle, distacchi minimi, le Ferrari di Leclerc e Hamilton al quinto e al sesto posto e Kimi torna sull'accaduto.
7: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
6: In serata le qualifiche hanno ripetuto lo spartito, Russell primo, Antonelli alle calcagna ma secondo, alle 22 si riparte con la gara lunga e chissà che il duello non possa ripetersi.
3: Serie A, la 38esima e ultima giornata, 3-3, spettacolo tra Bologna e Inter. La Lazio batte il Pisa 2-1 e saluta Pedro. Stasera si assegnano gli ultimi posti europei e anche la salvezza. Alle 20.45 dunque occhi puntati su Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
8: Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
9: Sulla A26 raccordo di diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
1: News.
10: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra gli Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle ore scorse da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni e la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni contro Teheran e nuovi negoziati sul nucleare. E secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano, perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace e le condizioni della Persia, twitta un portavoce ministeriale di Teheran. Nuova drammatica escalation in Ucraina con un massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Droni e missili balistici che avrebbero colpito una quarantina di obiettivi, vi sarebbero almeno un morto e una ventina di feriti. Colpita anche la regione di Odessa, 9 i feriti. Il presidente russo Putin aveva annunciato vendetta dopo che un attacco ucraino aveva colpito uno studentato nella regione separatista del Luhansk. Secondo l'agenzia moscovita TASS, l'ultimo bilancio è di 21 morti. Nuove misure contro il ministro israeliano la sicurezza Ben Gvir, verso il quale anche il ministro degli esteri italiani ha invocato sanzioni europee dopo le violenze perpetrate ed esibite nei confronti dei manifestanti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia ne annuncia il divieto d'ingresso. L'Olanda, che già aveva annunciato la stessa misura il luglio scorso nei confronti di Ben Gvir e dell'altro ministro dell'ultradestra Smotrich, ora mette al bando le importazioni dai territori occupati. E in terra palestinese continuano le violenze. In un attacco a Gaza l'esercito israeliano ha ucciso ieri 5 poliziotti palestinesi. Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego. Gli italiani oggi in campo nel maschile, i tre sono impegnati contro Alice, Opelka e Herbert. Nel femminile Bronzetti sfida Bouzkova, martedì l'esordio di Sinner contro il francese Tabure. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM. Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%. Mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi mediorientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa $4,650 a circa $4,520 l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 10 e 31 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni, su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati, per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: La guerra in Ucraina è salito a 4 morti e 60 feriti. Il bilancio del massiccio attacco condotto con droni e missili dall'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Lo riferiscono le autorità ucraine. Il sindaco di Kiev ha dichiarato che 2 persone sono state uccise nella capitale e 56 ferite. Il capo della regione di Kiev ha affermato che anche lì si sono registrati 2 morti e 9 feriti. Secondo il Kiev Independent, oltre 50 missili russi e più di 700 droni sono stati lanciati verso l'Ucraina, prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
16: Negli Stati Uniti è stato identificato come Nasir Best, l'aggressore ucciso dal Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni già noto alle forze dell'ordine. In almeno 2 occasioni era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia d'accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato al suo ricovero all'istituto psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva poi imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
17: I negoziati USA-Iran e gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve. Lo ha detto Donald Trump in una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. Per il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi di beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran frenano, Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto la gestione iraniana, l'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà, dicono, e sul nucleare non c'è alcun impegno. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti inqualificabili.
16: La cronaca: saranno sottoposti alla custodia cautelare Marine Rousseau e Marc Balabriga, la madre e il patrigno, che avrebbero abbandonato i due bimbi francesi di 3-5 anni in un bosco qualche chilometro a sud di Lisbona, dopo averli benedetti e averli convinti a giocare a nascondino. I due sono accusati di abbandono ed esposizione al pericolo di due minori. All'uomo la procura portoghese ha contestato anche le lesioni personali aggravate. I piccoli rimangono presso la famiglia affidataria che li ha accolti da qualche giorno in attesa degli sviluppi giudiziari.
17: La politica: oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi, numeri che spiegano bene come queste amministrative rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale, 72 quelle per le municipalità.
16: Ultima pagina, il Papa dalla scossa alla terra dei fuochi. Va scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra come a molte altre regioni d'Italia e del mondo, dice Leone. Una visita breve ma di grande intensità per portare la sua vicinanza a quella zona dove negli anni sono state sversate e bruciate tonnellate di rifiuti che oggi la gente paga in inquinamento ambientale.
17: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Meteo. Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
18: Sport.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti, quelli che mancano per definire i piazzamenti europei e la salvezza. Se per la B è una questione a due tra Cremonese e Lecce, per la Champions ci sono ben 4 squadre per 2 soli posti, racchiuse in appena 2 punti. Milan, Roma, come Juventus, stasera si giocano una stagione e tanti milioni. Per Allegri non esiste futuro se non quello che riguarda stasera.
19: È la partita, diciamo, della stagione, è la partita più importante per tutti. Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque ci sono le pressioni, non bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
6: Gasperini dalla sua è padrone del proprio destino, ascoltiamolo.
20: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo, insomma, che manca da anni. Dipende da noi, non dobbiamo dipendere più da altri, e magari tutti poi i totali li faremo domani dopo la gara, e oggi quello che prevale è sicuramente l'attenzione a questa partita.
6: Spalletti infine non vuol sentire parlare di dimissioni, ma sa che dalla Champions all'Europa League può cambiare tutto.
21: Non mi è mai passato per la testa. Casomai un risultato così, siccome può cambiare, passa per la testa quello di metterti a disposizione, fai quello che vuoi. Però poi io non ho chiesto di parlare con nessuno, è tutto programmato con Elkan, con la società, ci si parla tutte le settimane.
6: Alle 20.45 dunque occhi puntati su 5 campi: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Ieri il 3-3 pirotecnico tra Bologna e Inter al Dallara, così Chivu sulla stagione trionfante dei nerazzurri.
22: Ma noi non sappiamo quello che porterà il futuro, non sappiamo nemmeno quello che faremo domani. Di certo è che abbiamo fatto una grande stagione, abbiamo portato a casa 2 trofei, abbiamo mantenuto un livello importante per quanto riguarda la nostra squadra, la società, le ambizioni e gli obiettivi da raggiungere. Lo è stato nella storia dell'Inter e lo sarà anche nel futuro, sono certo.
6: In serata la Lazio ha battuto il Rimonte il Pisa 2-1 col gol vittoria di Pedro, che saluta i biancocelesti. Con lui anche Sarri potrebbe lasciare la Lazio al termine di un anno travagliato.
23: A Formello tu puoi sbattere pugni quando tu vuoi, ascolta nessuno lo stesso. C'è un contratto in essere, quindi vediamo io ho delle mie perplessità e ci sta che il Presidente ci abbia le sue perplessità, quindi che sia un accordo veloce oppure si fa rispettare il contratto, vediamo.
6: Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza, calcio d'inizio ore 20, venerdì prossimo il ritorno in Lombardia. Voltiamo pagina, Formula 1 sale l'attesa per il Gran Premio del Canada, in programma stasera alle 22. In prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri i protagonisti di un duello di fuoco nella sprint. L'italiano, scivolato terzo dietro Norris, lamentava una penalità per il collega di scuderia.
7: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
6: Quinta e ottava, la posizione in griglia dei due Ferrari Hamilton e Leclerc. Siamo al tennis, Salviero, Langarro, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile. I tre sono impegnati contro Alice, Opelka ed Herbert. Nel femminile, Bronzetti sfida Buscova. Martedì, l'esordio di Yannick Sinner contro il francese Tabur. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia 83-77 e pareggia la serie. Si andrà a gara 5. Stasera ad Atene, Olympiacos e Real Madrid si affrontano sul parquet nella finale di Eurolega. In palio il titolo, palla 2 alle 20 italiane. Ciclismo, al via la 15ª tappa del Giro d'Italia da Voghera a Milano. Dopo le fatiche di ieri in Val d'Aosta, con il successo di uno strepitoso Vingegaard che si è preso anche la maglia rosa, occasione per i velocisti. In chiusura il volley, si chiude stasera contro la Polonia il quadrangolare di Genova della nazionale femminile di Julio Velasco. Ieri un altro successo contro la Turchia per 3-1. È tutto dallo sport.
9: Viabilità. Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto, il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
1: L'almanacco del giorno.
15: Oggi, domenica 24 maggio, Santa Maria Ausiliatrice, il sole sorge a Roma alle 5:39 e tramonta alle 20:30. A Milano sorge invece alle 5:43 e tramonta alle 20:56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1844 viene inviato il primo messaggio telegrafico in codice Morse. Nel 1883 a New York viene aperto al traffico, dopo 14 anni di costruzione, il Ponte di Brooklyn. Nasce a Napoli, in questo giorno del 1900, Eduardo De Filippo, considerato più grande drammaturgo italiano del secondo Novecento e tra i pochissimi ad essere rappresentato anche all'estero. Figlio illegittimo dell'attore e commediografo Eduardo Scarpetta e della sarta Luisa De Filippo, Eduardo cresce dentro l'ambiente teatrale napoletano, rivelando fin dall'adolescenza straordinarie doti comiche. A 14 anni entra a far parte della compagnia del fratellastro Vincenzo, dove già lavora la sorella Titina e che accoglierà 3 anni dopo anche il fratello Peppino. I tre fratelli, dagli anni 20, lavorarono insieme nell'ambito del teatro dialettale fino al 1931, quando realizzano il loro sogno di recitare insieme in una compagnia tutta loro, il teatro umoristico I De Filippo. Il successo è immediato e il loro nome inizia ad affermarsi in tutti i teatri italiani. Nel 1944 avviene però la separazione traumatica di Eduardo dal fratello Peppino. Nasce così la compagnia Il Teatro di Eduardo, che rilancerà il teatro dialettale, attribuendo al napoletano la dignità di lingua ufficiale. Tra le opere più significative di questo periodo si ricordano Napoli milionaria, Questi fantasmi e Filumena Marturano. Divenuto un'icona dell'arte della recitazione con il suo volto, la voce e la proverbiale gestualità, Eduardo sarà anche nominato senatore a vita nel 1981 dal presidente Pertini. Il grande maestro del palcoscenico muore a Roma 3 anni dopo e al suo funerale partecipano 30.000 persone. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 10:44.
11: Mercati in Movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM. Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78%, e da IBM, più 1,90%. Mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30%, e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti, quelli che mancano per definire i piazzamenti europei e la salvezza. Se per la B è una questione a due tra Cremonese e Lecce, per la Champions ci sono ben 4 squadre per 2 soli posti, racchiusi in appena 2 punti. Milan, Roma, Como e Juventus stasera si giocano una stagione e tanti milioni. Per Allegri non esiste futuro se non quello che riguarda stasera.
19: È la partita, diciamo, della stagione, è la partita più importante per tutti. Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque ci sono le pressioni, noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
6: Gasperini dalla sua è padrone del proprio destino, ascoltiamolo.
20: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo, insomma, che manca da anni. Dipende da noi, non dobbiamo dipendere più da altri, e magari tutti poi i totali li faremo domani dopo la gara, e oggi quello che prevale è sicuramente l'attenzione e la tensione a questa partita.
6: Spalletti infine non vuol sentire parlare di dimissioni, ma sa che dalla Champions all'Europa League può cambiare tutto.
21: Non mi è mai passato per la testa. Casomai un risultato così, siccome può cambiare, passa per la testa quello di metterti a disposizione, fai quello che vuoi. Però poi io non ho chiesto di parlare con nessuno, è tutto programmato con Elkan, con la società, ci si parla tutte le settimane.
6: Alle 20.45 dunque occhi puntati su cinque campi: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Ieri il 3-3 pirotecnico tra Bologna e Inter al Dall'Ara, così Chivu sulla stagione trionfante dei nerazzurri.
22: Ma noi non sappiamo quello che porterà il futuro, non sappiamo nemmeno quello che faremo domani. Di certo è che abbiamo fatto una grande stagione, abbiamo portato a casa 2 trofei, abbiamo mantenuto un livello importante per quanto riguarda la nostra squadra, la società, le ambizioni e gli obiettivi da raggiungere. Lo è stato nella storia dell'Inter e lo sarà anche nel futuro, sono certo.
6: In serata la Lazio ha battuto il Rimonte il Pisa 2-1 col gol vittoria di Pedro, che saluta i biancocelesti. Con lui anche Sarri potrebbe lasciare la Lazio al termine di un anno travagliato.
23: A Formello tu puoi sbattere pugni quando tu vuoi, ti ascolta nessuno lo stesso. C'è un contratto in essere, quindi vediamo. Io ho delle mie perplessità e ci sta che il presidente ci abbia le sue perplessità, quindi che sia un accordo veloce oppure si fa rispettare il contratto, vediamo.
6: Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza. Calcio d'inizio ore 20, venerdì prossimo il ritorno in Lombardia. Voltiamo pagina, Formula 1 sale l'attesa per il Gran Premio del Canada, in programma stasera alle 22. In prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri i protagonisti di un duello di fuoco nella sprint. L'italiano, scivolato terzo dietro Norris, lamentava una penalità per il collega di scuderia.
7: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
6: Quinta e ottava, la posizione in griglia dei due Ferrari Hamilton e Leclerc. Siamo al tennis, Alviero, Langarro, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile. I tre sono impegnati contro Alice, Opelka ed Herbert. Nel femminile, Bronzetti sfida Buscova. Martedì l'esordio di Yannick Sinner contro il francese Tabur. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia 83-77 e pareggia la serie. Si andrà a gara 5. Stasera ad Atene Olympiacos e Real Madrid si affrontano sul parquet nella finale di Eurolega. In palio il titolo, pala 2 alle 20 italiane. Ciclismo, al via la 15ª tappa del Giro d'Italia da Voghera a Milano. Dopo le fatiche di ieri in Val d'Aosta, con il successo di uno strepitoso Vingegaard che si è preso anche la maglia rosa, occasione per i velocisti. In chiusura il volley, si chiude stasera contro la Polonia il quadrangolare di Genova della nazionale femminile di Julio Velasco. Ieri un altro successo contro la Turchia per 3-1. È tutto dallo sport.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia, l'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 10 e 56 minuti.
1: News.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il Tecun avrebbe avuto nuovi colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni. Intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
4: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative, oltre 6 milioni e mezzo di elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, eventuali ballottaggi previsti il 7 8 giugno.
3: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
4: Papa Leone torna a parlare della terra dei fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
3: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Alimatà, alle Maldive. I corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, dive master recuperato per primo.
4: E in chiusura lo sport, Formula 1, ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Meteo.
8: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: GR News.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 11.
10: News.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev. 600 droni e 90 missili. È salito a 4 morti e 60 feriti. Bilancio provvisorio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
16: I negoziati Stati Uniti-Iran, l'accordo è pronto, lo stretto di Hormuz riaprirà, così Donald Trump a proposito dei passi avanti nei colloqui di pace. Sarebbe pronta una nuova tregua di 60 giorni. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i Pashdaran frenano, Trump fa propaganda. Hormuz rimane sotto gestione iraniana, l'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà, dicono, e sul nucleare non c'è alcun impegno.
17: Intanto è stato identificato come Nazir Best, l'aggressore ucciso dal Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine. In almeno due occasioni l'anno scorso era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia d'accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato al suo ricovero all'istituto psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva dunque imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
16: La cronaca, sono in Italia le salme di tutti e cinque subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vabu. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove domani si procederà con le autopsie. Dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame verrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capo barca, primo tra i sommozzatori scomparsi ad essere recuperato.
17: Parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. Una storia che ricorda molto quella della famiglia del Bosco. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zyagintsev, che si rivolge a Putin: ponete fine alla carneficina. Storico premio alla miglior regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland, migliori attori ex aequo Macchie e Campagne. Palma d'onore a Barbara Streisand, assente alla cerimonia, che ha inviato un video messaggio: il cinema ha la magica capacità di unirci.
16: Tennis al Biel Roland Garros, 4 gli italiani in campo oggi. Lucia Bronzetti, 27 anni, numero 178 WTA, è alla quinta presenza nel tabellone principale dello slam francese, dove non ha mai vinto un match. In campo anche Federico Cina, giocherà il suo primo match in carriera nel tabellone principale di uno slam. Nel terzo match sarà di scena Mattia Bellucci, numero 72 ATP, che inaugura la sua terza partecipazione al Roland Garros con l'obiettivo di superare per la prima volta un turno. Inserito nell'ultimo quarto, Bellucci giocherà l'esordio contro il francese Alice. Infine Lorenzo Sonigo, numero 69 ATP. Il torinese, all'ottava partecipazione consecutiva a Parigi, dove ha raggiunto due volte gli ottavi, esordirà contro il qualificato francese Herbert, numero 223 del ranking, mai affrontato in carriera.
17: E con questo è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
8: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: Sport.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti, quelli che mancano per definire i piazzamenti europei e la salvezza. Se per la B è una questione a due tra Cremonese e Lecce, per la Champions ci sono ben 4 squadre per 2 soli posti, racchiusi in appena 2 punti. Milan, Roma, Como e Juventus stasera si giocano una stagione e tanti milioni. Per Allegri non esiste futuro se non quello che riguarda stasera.
19: È la partita, diciamo, della stagione, è la partita più importante per tutti. Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque ci sono le pressioni, non bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
6: Gasperini, dalla sua, è padrone del proprio destino, ascoltiamolo.
20: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo, insomma, che manca da anni. Dipende da noi, non dobbiamo dipendere più da altri, e magari tutti poi i totali li faremo domani dopo la gara, e oggi quello che prevale è sicuramente l'attenzione a questa partita.
6: Spalletti infine non vuol sentire parlare di dimissioni, ma sa che dalla Champions all'Europa League può cambiare tutto.
21: Non mi è mai passato per la testa. Casomai un risultato così, siccome può cambiare, passa per la testa quello di metterti a disposizione, fai quello che vuoi. Però poi io non ho chiesto di parlare con nessuno, è tutto programmato con Elkan, con la società, ci si parla tutte le settimane.
6: Alle 20.45 dunque occhi puntati su 5 campi: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Ieri il 3-3 pirotecnico tra Bologna e Inter al Dall'Ara, così Chivu sulla stagione trionfante dei nerazzurri.
22: Ma noi non sappiamo quello che porterà il futuro, non sappiamo nemmeno quello che faremo domani. Di certo è che abbiamo fatto una grande stagione, abbiamo portato a casa 2 trofei, abbiamo mantenuto un livello importante per quanto riguarda la nostra squadra, la società, le ambizioni e gli obiettivi da raggiungere. Lo è stato nella storia dell'Inter e lo sarà anche nel futuro, sono certo.
6: In serata la Lazio ha battuto il Rimonte e il Pisa 2-1 col gol vittoria di Pedro, che saluta i biancocelesti. Con lui anche Sarri potrebbe lasciare la Lazio al termine di un anno travagliato.
23: A Formello tu puoi sbattere pugni quando tu vuoi, ti ascolta nessuno lo stesso. C'è un contratto onestere, quindi vediamo. Io ho delle mie perplessità e ci sta che il presidente ci abbia le sue perplessità, quindi che sia un accordo veloce oppure si fa rispettare il contratto, vediamo.
6: Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza. Calcio d'inizio ore 20, venerdì prossimo il ritorno in Lombardia. Voltiamo pagina, Formula 1, sale l'attesa per il Gran Premio del Canada, in programma stasera alle 22. In prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri i protagonisti di un duello di fuoco nella sprint. L'italiano, scivolato terzo dietro Norris, lamentava una penalità per il collega di scuderia.
7: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
6: Quinta e ottava, la posizione in griglia dei due Ferrari Hamilton e Leclerc. Siamo al tennis, Alviero, Langarot, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile. I tre sono impegnati contro Alice, Opelka ed Herbert. Nel femminile, Bronzetti sfida Buscova. Martedì l'esordio di Yannick Sinner contro il francese Tabor. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia 83-77 e pareggia la serie. Si andrà a gara 5. Stasera ad Atene Olympiacos e Real Madrid si affrontano sul parquet nella finale di Eurolega. In palio il titolo, pala 2 alle 20 italiane. Ciclismo, al via la 15ª tappa del Giro d'Italia da Voghera a Milano. Dopo le fatiche di ieri in Val d'Aosta, con il successo di uno strepitoso Vingegaard che si è preso anche la maglia rosa, occasione per i velocisti. In chiusura il volley, si chiude stasera contro la Polonia il quadrangolare di Genova della nazionale femminile di Julio Velasco. Ieri un altro successo contro la Turchia per 3-1. È tutto dallo sport.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
14: Sono le 11:08.
0: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea, quindi, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione

0: settimanale -0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $97,04 al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a $103,65, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa $4,650 a circa $4,520 l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Ultima giornata di Serie A. La Lazio nella serata degli addii chiude la stagione con una vittoria per 2-1 sul Pisa, che non muta la classifica e non mitiga l'amarezza per un campionato che per il secondo anno consecutivo non porta la qualificazione alle coppe europee. Il Pisa trova il vantaggio con un colpo di testa di Moreo al 23esimo del primo tempo, poi i padroni di casa pareggiano con Dele Bashiru al 33esimo. Due minuti dopo è Pedro a trovare il gol decisivo e a salutare nel migliore dei modi l'Olimpico nella sua ultima partita in bianco celeste. Finisce 1-1 tra i fischi del Franchi la partita degli addii tra Fiorentina ed Atalanta, che segnano un gol per parte e chiudono così una stagione che per entrambe non è stata esaltante. Al gol di Piccoli nel primo tempo in contropiede risponde la Dea grazie all'autogol di Comuzzo. Ed oggi la Serie A è pronta ad emettere gli ultimi verdetti. Di sera si gioca sia per la salvezza che per la Champions League. Aprono Parma-Sassuolo alle 15 e Napoli-Udinese alle 18. Poi alle 20:45 la temperatura sale. Dai risultati di Cremonese-Como e Lecce Genoa dipenderà il nome della terza squadra retrocessa in Serie B, con i lariani decisi però a provare a prendersi un posto nelle prime quattro, proprio come il Milan che ospita il Cagliari, la Roma di scena a Verona e la Juventus impegnata nel derby contro i Granata all'Olimpico Grande Torino. Formula 1, George Russell conquista la pole position del Gran Premio del Canada, la terza consecutiva a Montreal, e il britannico beffa il compagno di squadra Kimi Antonelli con lo stesso identico distacco delle qualifiche sprint, 68 millesimi, per l'ennesima prima fila tutta Mercedes del 2026. Dalla seconda fila scatteranno le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Quinto Hamilton davanti a Verstappen, ottavo Leclerc. Per la gara di stasera è prevista pioggia e scatta il protocollo Rain Hazard. Volley, l'Italia femminile vince anche la seconda sfida del quadrangolare di Genova, bel 3-1 alle vice campionesse del mondo della Turchia. La squadra di Velasco, che schiera per la prima volta Antropova da schiacciatrice e non da opposta, in vista di una futura convivenza in campo con Egonu, vince soffrendo il primo set. Poi va in confusione a inizio del secondo e le avversarie pareggiano. Nel terzo e nel quarto parziale però è un monologo azzurro. Oggi la sfida alla Polonia nell'ultimo impegno del torneo, che vale anche il successo finale. Tennis, a Parigi si alza il sipario sul Roland Garros, secondo slam dell'anno con quattro azzurri subito in campo. Doppia sfida Italia-Francia per Sonego e Bellucci, opposti ad Herbert e Alice. Cina affronta Opelka, mentre Bronzetti incrocia la ceca Butkova. Debutto oggi anche per Djokovic, Zverev e Fonseca. Ciclismo: dopo le fatiche in Valle d'Aosta i corridori rifiatano in vista dell'ultima e decisiva settimana del Giro d'Italia. 157 chilometri completamente piatti da Voghera a Milano, città simbolo del giro, e in cui la Corsa Rosa torna dopo 5 anni. Occasione nitida per i velocisti. Milan per interrompere il digiuno, Magni per riprendersi la maglia ciclamino, partenza alle 13:40. NBA: in New York domina anche a Cleveland in gara 3 e si porta sul 3-0 di una serie che appare segnata. I Knicks, guidati da un Super Bridges e dal solito devastante Brunson, vincono 121-108. Gara 4 in programma domani a Cleveland è già il primo match point per New York. E per ora è tutto, a più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in

0: DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Intervenuta a Brescia l'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, salute, sicurezza e prossimità, l'Italia del cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 11:19.
1: News.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il tycoon avrebbe avuto nuovi colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni, intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
5: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative, oltre 6,5 milioni di elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e eventuali ballottaggi previsti il 7 ottobre. 8 giugno.
4: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
5: Papa Leone torna a parlare della Terra dei Fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
4: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Alimatà, alle Maldive. I corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, il dive master recuperato per primo.
5: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Sport. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti, quelli che mancano per definire i piazzamenti europei e la salvezza. Se per la B è una questione a due tra Cremonese e Lecce, per la Champions ci sono ben 4 squadre per 2 soli posti, racchiusi in appena 2 punti. Milan, Roma, come Juventus, stasera si giocano una stagione e tanti milioni. Per Allegri non esiste futuro se non quello che riguarda stasera.
7: È la partita, diciamo, della stagione, è la partita più importante per tutti. Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque ci sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
6: Gasperini, dalla sua, è padrone del proprio destino. Ascoltiamolo.
8: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori. Sarebbe un traguardo, insomma, che manca da anni. Dipende da noi, non dobbiamo dipendere più da altri. E magari tutti poi i totali li faremo domani, dopo la gara. E oggi quello che prevale è sicuramente l'attenzione e la tensione a questa partita.
6: Spalletti infine non vuol sentire parlare di dimissioni, ma sa che dalla Champions all'Europa League può cambiare tutto.
9: Non mi è mai passato per la testa. Casomai un risultato così, siccome può cambiare, passa per la testa quello di metterti a disposizione, fai quello che vuoi. Però poi io non ho chiesto di parlare con nessuno, è tutto programmato con Elkan, con la società, ci si parla tutte le settimane.
6: Alle 20.45 dunque, occhi puntati su 5 campi: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Ieri il 3-3 pirotecnico tra Bologna e Inter al Dallara, così Chivu sulla stagione trionfante dei nerazzurri.
10: Ma noi non sappiamo quello che porterà il futuro, non sappiamo nemmeno quello che faremo domani. Di certo è che abbiamo fatto una grande stagione, abbiamo portato a casa 2 trofei, abbiamo mantenuto un livello importante per quanto riguarda la nostra squadra, la società, le ambizioni e gli obiettivi da raggiungere. Lo è stato nella storia dell'Inter e lo sarà anche nel futuro, sono certo.
6: In serata la Lazio ha battuto il Rimonte il Pisa 2-1 col gol vittoria di Pedro, che saluta i biancocelesti. Con lui anche Sarri potrebbe lasciare la Lazio al termine di un anno travagliato.
11: A Formello tu puoi sbattere pugni quando tu vuoi, ti ascolta nessuno lo stesso. C'è un contratto in essere, quindi vediamo. Io ho delle mie perplessità e ci sta che il presidente ci abbia le sue perplessità, quindi che sia un accordo veloce oppure si fa rispettare il contratto, vediamo.
6: Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza. Calcio d'inizio ore 20, venerdì prossimo il ritorno in Lombardia. Voltiamo pagina, Formula 1 sale l'attesa per il Gran Premio del Canada, in programma stasera alle 22. In prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri i protagonisti di un duello di fuoco nella sprint. L'italiano, scivolato terzo dietro Norris, lamentava una penalità per il collega di scuderia.
12: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
6: Quinta e ottava, la posizione in griglia dei due Ferrari Hamilton e Leclerc. Siamo al tennis, Alviero, Langarot, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile. I tre sono impegnati contro Alice, Opelka ed Herbert. Nel femminile, Bronzetti sfida Buscova. Martedì, l'esordio di Yannick Sinner contro il francese Tabor. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia 83-77 e pareggia la serie. Si andrà a gara 5. Stasera ad Atene, Olympiacos e Real Madrid si affrontano sul parquet nella finale di Eurolega. In palio il titolo, pala 2 alle 20 italiane. Ciclismo, al via la 15ª tappa del Giro d'Italia da Voghera a Milano. Dopo le fatiche di ieri in Val d'Aosta, con il successo di uno strepitoso Vingegaard che si è preso anche la maglia rosa, occasione per i velocisti. In chiusura il volley, si chiude stasera contro la Polonia il quadrangolare di Genova della nazionale femminile di Julio Velasco. Ieri un altro successo contro la Turchia per 3-1. È tutto dallo sport.
1: News.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev. 600 droni e 90 missili. È salito a 4 morti e 60 feriti. Bilancio provvisorio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
13: I negoziati Stati Uniti-Iran, l'accordo è pronto, lo stretto di Hormuz riaprirà, così Donald Trump a proposito dei passi avanti nei colloqui di pace. Sarebbe pronta una nuova tregua di 60 giorni. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i Pashdaran frenano, Trump fa propaganda. Hormuz rimane sotto gestione iraniana, l'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà, dicono, e sul nucleare non c'è alcun impegno.
14: Intanto è stato identificato come Nasir Best, l'aggressore ucciso dal Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine. In almeno due occasioni l'anno scorso era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia d'accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato al suo ricovero all'istituto psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva dunque imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
13: La cronaca, sono in Italia le salme di tutti e cinque sub italiani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vabu. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove domani si procederà con le autopsie. Dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame verrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capo barca, primo tra i sommozzatori scomparsi ad essere recuperato.
14: E parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. Una storia che ricorda molto quella della famiglia del Bosco. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zyagin Tsev, che si rivolge a Putin: ponete fine alla carneficina. Storico premio alla miglior regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland, migliori attori ex aequo Macchie e Campagne. Palma d'onore a Barbara Streisand, assente alla cerimonia, che ha inviato un videomessaggio: il cinema ha la magica capacità di unirci.
13: Tennis, al via il Roland Garros, 4 gli italiani in campo oggi. Lucia Bronzetti, 27 anni, numero 178 WTA, è alla quinta presenza nel tabellone principale dello slam francese, dove non ha mai vinto un match. In campo anche Federico Cina, giocherà il suo primo match in carriera nel tabellone principale di uno slam. Nel terzo match sarà di scena Mattia Bellucci, numero 72 ATP, che inaugura la sua terza partecipazione al Roland Garros con l'obiettivo di superare per la prima volta un turno. Inserito nell'ultimo quarto, Bellucci giocherà l'esordio contro il francese Alice. Infine Lorenzo Sonigo, numero 69 ATP. Il torinese, all'ottava partecipazione consecutiva a Parigi, dove ha raggiunto due volte gli ottavi, esordirà contro il qualificato francese Herbert, numero 223 del ranking, mai affrontato in carriera.
14: E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
17: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
18: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla Riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni, su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati, per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News. Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il tycoon avrebbe avuto nuovi colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni, intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
5: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative, oltre 6 milioni e mezzo di elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno.
4: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
5: Papa Leone torna a parlare della terra dei fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
4: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Arimatà, alle Maldive. I corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, dive master recuperato per primo.
5: E in chiusura lo sport, Formula 1, ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: E in chiusura lo sport, a Formula 1, ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
19: Buongiorno da Daniele Obaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa, colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bagaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati. Un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese, i due match del pomeriggio. In serata i verdetti Champions e salvezza alle 20:45 in contemporanea. Crema Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
17: Sono le 11 e 40 minuti.
0: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
20: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM. Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo.
3: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Sport.
13: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Ultima giornata di Serie A, la Lazio nella serata degli addii chiude la stagione con una vittoria per 2-1 sul Pisa, che non muta la classifica e non mitiga l'amarezza per un campionato che per il secondo anno consecutivo non porta la qualificazione alle coppe europee. Il Pisa trova il vantaggio con un colpo di testa di Moreo al 23esimo del primo tempo, poi i padroni di casa pareggiano con Dele Bashiru al 33esimo. Due minuti dopo è Pedro a trovare il gol decisivo e a salutare nel migliore dei modi l'Olimpico nella sua ultima partita in bianco celeste. Finisce 1-1 tra i fischi del Franchi la partita degli addii tra Fiorentina ed Atalanta, che segnano un gol per parte e chiudono così una stagione che per entrambe non è stata esaltante. Al gol di Piccoli nel primo tempo in contropiede risponde la Dea grazie all'autogol di Comuzzo. Ed oggi la Serie A è pronta ad emettere gli ultimi verdetti. Di sera si gioca sia per la salvezza che per la Champions League. Aprono Parma-Sassuolo alle 15 e Napoli-Udinese alle 18. Poi alle 20:45 la temperatura sale. Dai risultati di Cremonese-Como e Lecce-Genoa dipenderà il nome della terza squadra retrocessa in Serie B, con i lariani decisi però a provare a prendersi un posto nelle prime quattro, proprio come il Milan che ospita il Cagliari, la Roma di scena a Verona e la Juventus impegnata nel derby contro i Granata all'Olimpico Grande Torino. Formula 1, George Russell conquista la pole position del Gran Premio del Canada, la terza consecutiva a Montreal. E il britannico beffa il compagno di squadra Kimi Antonelli con lo stesso identico distacco delle qualifiche sprint, 68 millesimi, per l'ennesima prima fila tutta Mercedes del 2026. Dalla seconda fila scatteranno le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Quinto Hamilton davanti a Verstappen, ottavo Leclerc. Per la gara di stasera è prevista pioggia e scatta il protocollo Rain Hazard. Volley, l'Italia femminile vince anche la seconda sfida del quadrangolare di Genova, bel 3-1 alle vice campionesse del mondo della Turchia. La squadra di Velasco, che schiera per la prima volta Antropova da schiacciatrice e non da opposta, in vista di una futura convivenza in campo con Egonu, vince soffrendo il primo set. Poi va in confusione a inizio del secondo e le avversarie pareggiano. Nel terzo e nel quarto parziale però è un monologo azzurro. Oggi la sfida alla Polonia nell'ultimo impegno del torneo, che vale anche il successo finale. Tennis, a Parigi si alza il sipario sul Roland Garros, secondo slam dell'anno con quattro azzurri subito in campo. Doppia sfida Italia-Francia per Sonego e Bellucci, opposti ad Herbert e Alice. Cina affronta Opelka, mentre Bronzetti incrocia la ceca Butkova. Debutto oggi anche per Djokovic, Zverev e Fonseca. Ciclismo, dopo le fatiche in Valle d'Aosta i corridori rifiatano in vista dell'ultima e decisiva settimana del Giro d'Italia. 157 chilometri completamente piatti da Voghera a Milano, città simbolo del Giro, e in cui la Corsa Rosa torna dopo 5 anni. Occasione nitida per i velocisti. Milan per interrompere il digiuno, Magni per riprendersi la maglia ciclamino, partenza alle 13:40. NBA, in New York domina anche a Cleveland in gara 3 e si porta sul 3-0 di una serie che appare segnata. I Knicks, guidati da un Super Bridges e dal solito devastante Brunson, vincono 121-108. Gara 4 in programma domani a Cleveland è già il primo match point per New York. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo. Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
17: Sono le 11:51.
1: News.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev. 600 droni e 90 missili. È salito a 4 morti e 60 feriti. Bilancio provvisorio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
13: I negoziati Stati Uniti-Iran, l'accordo è pronto, lo stretto di Hormuz riaprirà, così Donald Trump a proposito dei passi avanti nei colloqui di pace. Sarebbe pronta una nuova tregua di 60 giorni. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i Pashdaran frenano, Trump fa propaganda. Hormuz rimane sotto gestione iraniana, l'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà, dicono, e sul nucleare non c'è alcun impegno.
14: Intanto è stato identificato come Nasir Best, l'aggressore ucciso dal Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine. In almeno due occasioni l'anno scorso era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia d'accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato al suo ricovero all'istituto psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva dunque imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
13: La cronaca: sono in Italia le salme di tutti e cinque subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vabu. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove domani si procederà con le autopsie. Dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame verrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capo barca, primo tra i sommozzatori scomparsi ad essere recuperato.
14: Parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. Una storia che ricorda molto quella della famiglia del Bosco. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zyagintsev, che si rivolge a Putin: ponete fine alla carneficina. Storico premio alla miglior regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland, migliori attori ex aequo Macchie e Campagne. Palma d'onore a Barbara Streisand, assente alla cerimonia, che ha inviato un video messaggio: il cinema ha la magica capacità di unirci.
13: Tennis al Biel Roland Garros, 4 gli italiani in campo oggi. Lucia Bronzetti, 27 anni, numero 178 WTA, è alla quinta presenza nel tabellone principale dello slam francese, dove non ha mai vinto un match. In campo anche Federico Cina, giocherà il suo primo match in carriera nel tabellone principale di uno slam. Nel terzo match sarà di scena Mattia Bellucci, numero 72 ATP, che inaugura la sua terza partecipazione al Roland Garros con l'obiettivo
7: tentativo di superare per la prima volta un turno. Inserito nell'ultimo quarto, Bellucci giocherà l'esordio contro il francese Alice. Infine Lorenzo Sonigo, numero 69 ATP. Il torinese, all'ottava partecipazione consecutiva a Parigi, dove ha raggiunto due volte gli ottavi, esordirà contro il qualificato francese Herbert, numero 223 del ranking, mai affrontato in carriera.
21: Con questo è tutto, a più tardi.
22: News.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti, quelli che mancano per definire i piazzamenti europei e la salvezza. Se per la B è una questione a due tra Cremonese e Lecce, per la Champions ci sono ben quattro squadre per due soli posti, racchiuse in appena due punti. Milan, Roma, come Juventus, stasera si giocano una stagione e tanti milioni. Alle 20.45 dunque occhi puntati su cinque campi: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Ieri il 3-3 pirotecnico tra Bologna e Inter al Dall'Ara, così Chivu sulla stagione trionfante dei nerazzurri.
10: Abbiamo mantenuto un livello importante per quanto riguarda la nostra squadra, la società, le ambizioni e gli obiettivi da raggiungere. Lo è stato nella storia dell'Inter e lo sarà anche nel futuro, sono certo.
6: In serata la Lazio ha battuto in rimonta il Pisa 2-1 col gol vittoria di Pedro, che saluta i biancocelesti. Con lui anche Sarri potrebbe lasciare la Lazio al termine di un anno travagliato.
11: C'è un contratto in essere, quindi vediamo. Io ho delle mie perplessità e ci sta che il presidente ci abbia le sue perplessità, quindi che sia un accordo veloce oppure si fa rispettare il contratto, vediamo.
6: Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza, calcio d'inizio ore 20, venerdì prossimo il ritorno in Lombardia. Voltiamo pagina, Formula 1, sale l'attesa per il Gran Premio del Canada, in programma stasera alle 22. In prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri i protagonisti di un duello di fuoco nella sprint. L'italiano, scivolato terzo dietro Norris, lamentava una penalità per il collega di scuderia.
12: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
6: Quinta e ottava, la posizione in griglia dei due Ferrari Hamilton e Leclerc. Siamo al tennis, Alviero, Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile. I tre sono impegnati contro Alice, Opelka ed Herbert. Nel femminile, Bronzetti sfida Buskova. Martedì, l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia 83-77 e pareggia la serie. Si andrà a gara 5. Stasera ad Atene, Olympiacos e Real Madrid si affrontano sul parquet nella finale di Eurolega. In palio il titolo, palla 2 alle 20 italiane. Ciclismo, al via la 15ª tappa del Giro d'Italia da Voghera a Milano. Dopo le fatiche di ieri in Val d'Aosta, con il successo di uno strepitoso Vingegaard che si è preso anche la maglia rosa, occasione per i velocisti. In chiusura il volley, si chiude stasera contro la Polonia al quadrangolare di Genova della Nazionale.
3: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News. Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il tycoon avrebbe avuto nuovi colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni, intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
5: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative, oltre 6 milioni e mezzo di elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8. 8 giugno.
4: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
5: Papa Leone torna a parlare della Terra dei Fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
4: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Alimatà, alle Maldive. I corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, il dive master recuperato per primo.
5: E in chiusura lo sport, Formula 1, ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
17: Sono le 12 ed un minuto.
1: News.
7: Un saluto dalla redazione.
14: Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma dell'accordo, lo riferiscono funzionari statunitensi. L'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche le richieste di Trump in materia nucleare. L'intesa fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu, che ha convocato per questa sera una riunione di gabinetto.
7: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili. Salito a 4 morti e 60 feriti il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale, in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
14: La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative di questo maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio sarà il 7-8 giugno. Tra le grandi città c'è Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto, in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità.
7: Corsa contro il tempo per l'emergenza Ebola in Congo. I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte ad una risposta d'emergenza su larga scala all'epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo. E quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
14: La cronaca ci porta a Catania, dove un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alto della polizia locale e per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato poi individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il motociclista, un 21enne assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale. Ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali.
7: Tecnologia, cresce l'utilizzo di ChatGPT in Italia e con esso il consumo di elettricità necessario a far muovere le infrastrutture che gestiscono l'intelligenza artificiale. Gli analisti di Best Brokers hanno stilato un report che pone il nostro paese al quinto posto in Europa per l'uso del chatbot di OpenAI, con circa 37 milioni di visite mensili. Prima di noi solo Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Considerando l'attuale quota di traffico italiano verso il sito e l'app mobile di ChatGPT, pari a quasi il 2,19% del globale, gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese a ChatGPT, per un totale di 2,14 miliardi sulla popolazione nazionale.
14: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
19: Buongiorno da Daniele Obaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa, colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati. Un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese, i due match del pomeriggio, in serata i verdetti Champions e salvezza alle 20:45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
17: Sono le 12:08.
1: News.
7: Un saluto dalla redazione.
14: Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma dell'accordo, lo riferiscono funzionari statunitensi. L'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche le richieste di Trump in materia nucleare. L'intesa fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu, che ha convocato per questa sera una riunione di gabinetto.
7: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili. Salito a 4 morti e 60 feriti il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale, in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
14: La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative di questo maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio sarà il 7-8 giugno. Tra le grandi città c'è Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità.
7: Corsa contro il tempo per l'emergenza Ebola in Congo. I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte ad una risposta d'emergenza su larga scala all'epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo. E quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria, che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
14: La cronaca ci porta a Catania, dove un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alto della polizia locale e per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato poi individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo il motociclista, un 21enne assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale. Ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali.
7: Tecnologia. Cresce l'utilizzo di ChatGPT in Italia e con esso il consumo di elettricità necessario a far muovere le infrastrutture che gestiscono l'intelligenza artificiale. Gli analisti di Best Brokers hanno stilato un
14: pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali.
7: Tecnologia. Cresce l'utilizzo di ChatGPT in Italia e con esso il consumo di elettricità necessario a far muovere le infrastrutture che gestiscono l'intelligenza artificiale. Gli analisti di Best Brokers hanno stilato un report che pone il nostro paese al quinto posto in Europa.

0: GPT per un totale di 2,14 miliardi sulla popolazione nazionale.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Buongiorno da Daniele Obaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa, colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati. Un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese, i due match del pomeriggio. In serata i verdetti Champions e salvezza alle 20:45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale.

0: ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 12 e 18 minuti.
1: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma dell'accordo, lo riferiscono funzionari statunitensi. L'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche le richieste di Trump in materia nucleare. L'intesa fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu, che ha convocato per questa sera una riunione di gabinetto.
3: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili. Salito a 4 morti e 60 feriti il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale, in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
4: La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative di questo maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio sarà il 7-8 giugno. Tra le grandi città c'è Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità.
3: Corsa contro il tempo per l'emergenza Ebola in Congo. I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte ad una risposta d'emergenza su larga scala all'epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo. E quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria, che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
4: La cronaca ci porta a Catania, dove un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alto della polizia locale per sfuggire al fermo, ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato poi individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo il motociclista, un 21enne assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale. Ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali.
3: Tecnologia. Cresce l'utilizzo di ChatGPT in Italia e con esso il consumo di elettricità necessario a far muovere le infrastrutture che gestiscono l'intelligenza artificiale. Gli analisti di Best Brokers hanno stilato un report Report che pone il nostro paese al quinto posto in Europa per l'uso del chatbot di OpenAI, con circa 37 milioni di visite mensili. Prima di noi solo Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Considerando l'attuale quota di traffico italiano verso il sito e l'app mobile di ChatGPT, pari a quasi il 2,19% del globale, gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese a ChatGPT, per un totale di 2,14 miliardi sulla popolazione nazionale.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
6: Buongiorno da Daniele Obaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa, colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati. Un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese, i due match del pomeriggio, in serata ai verdetti Champions e salvezza alle 20:45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM. Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30%, e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma dell'accordo, lo riferiscono funzionari statunitensi. L'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche le richieste di Trump in materia nucleare. L'intesa fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu, che ha convocato per questa sera una riunione di gabinetto.
3: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili. Salito a 4 morti e 60 feriti, il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale, in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
4: La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative di questo maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio sarà il 7-8 giugno. Tra le grandi città c'è Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale, 72 quelle per le municipalità.
3: Corsa contro il tempo per l'emergenza Ebola in Congo. I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte ad una risposta d'emergenza su larga scala all'epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo. E quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria, che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
4: La cronaca ci porta a Catania, dove un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alta della polizia locale per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato poi individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il motociclista, un 21enne, assistito da un legale, si è presentato al comando della Polizia Municipale. Ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali.
3: Tecnologia, cresce l'utilizzo di ChatGPT in Italia e con esso il consumo di elettricità necessario a far muovere le infrastrutture che gestiscono l'intelligenza artificiale. Gli analisti di Best Brokers hanno stilato un report che pone il nostro paese al quinto posto in Europa per l'uso del chatbot di OpenAI, con circa 37 milioni di visite mensili. Prima di noi solo Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Considerando l'attuale quota di traffico italiano verso il sito e l'app mobile di ChatGPT, pari a quasi il 2,19% del globale, gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese a ChatGPT, per un totale di 2,14 miliardi sulla popolazione nazionale.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
2: Sono le 12 e 33 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik, che intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Si chiamava Nazir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Sentiamo da Washington.
12: Ancora paura a Washington. Davanti alla Casa Bianca, nella serata di ieri, un uomo armato ha aperto il fuoco contro un posto di controllo del Secret Service all'angolo tra la 17ª strada e Pennsylvania Avenue, una delle delle aree più sorvegliate della capitale. Gli agenti hanno risposto agli spari e hanno colpito l'assalitore. L'uomo, identificato come Nasir Best, 21 anni, è stato trasportato in ospedale dove è morto poco dopo. Una persona che si trovava nelle vicinanze è rimasta ferita. L'area attorno alla Casa Bianca è stata immediatamente isolata, strade chiuse, controlli rafforzati, agenti e militari schierati per circa un'ora, fino alla revoca del blocco. All'interno del complesso presidenziale i giornalisti presenti sono stati fatti riparare nella sala stampa, mentre le forze dell'ordine mettevano in sicurezza la zona. Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post, il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Da Washington, Manuela Cavalieri.
6: Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran preannunciato nelle scorse ore da Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano ha riferito di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Frena Teheran con i Pasdaran che parlano di annuncio incompleto. Trump fa propaganda, precisano, Hormuz rimane sotto gestione iraniana. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
13: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
6: La Commissione europea, attraverso la Commissione Biodiversità, il 18 dicembre 2025 ha inviato alle istituzioni italiane una lettera riguardante la riforma della legge 157-92. Secondo le categorie animaliste, il governo italiano avrebbe tenuto nascosto il documento di Bruxelles, che conterrebbe critiche nei confronti di alcuni passaggi della riforma. Così Massimo Buconi, presidente nazionale Federcaccia.
14: Che intervenga la Commissione europea su legge approvate per esprimere critiche, giudizie, EU pilot, procedure di infrazione è previsto dalle norme e dai regolamenti, ma che addirittura si intervenga per tentare di censurare che avvenga un dibattito e una discussione lo riteniamo semplicemente inaccettabile. Entra nel merito degli emendamenti che sono stati presentati, che sono in discussione in Commissione Agricoltura e Ambiente del Senato della Repubblica, di modifica della 157. Quindi quelle cose che si stanno discutendo, diciamo, da mesi.
6: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
15: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa. I lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita secondo Allegri più importante.
16: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
15: Appaiata ai rossoneri c'è la Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
17: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo, insomma, che manca da anni.
15: A a 68 quindi Lariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
18: Non cambia assolutamente niente, noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions sia che non lo siamo.
15: 90 minuti ancora dunque, poi saranno lacrime o paradiso, nel frattempo mettetevi comodi.
19: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Meteo.
5: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
6: Buongiorno da Daniele Obaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa, colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane ed deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati. Un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese, i due match del pomeriggio, in serata ai verdetti Champions e salvezza alle 20:45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 12 e 45 minuti.
1: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma dell'accordo, lo riferiscono funzionari statunitensi. L'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche le richieste di Trump in materia nucleare. L'intesa fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu, che ha convocato per questa sera una riunione di gabinetto.
3: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili. Salito a 4 morti e 60 feriti il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale, in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
4: La politica: oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali, quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi, numeri che spiegano bene come le amministrative di questo maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio sarà il 7-8 giugno. Tra le grandi città c'è Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità.
3: Corsa contro il tempo per l'emergenza Ebola in Congo. I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte ad una risposta d'emergenza su larga scala all'epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo. E quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
4: La cronaca ci porta a Catania, dove un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alto della polizia locale per sfuggire al fermo, ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato poi individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il motociclista, un 21enne, assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale. Ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali.
3: Tecnologia: cresce l'utilizzo di ChatGPT in Italia e con esso il consumo di elettricità necessario a far muovere le infrastrutture che gestiscono l'intelligenza artificiale. Gli analisti di Best Brokers hanno stilato un report che pone il nostro paese al quinto posto in Europa per l'uso del chatbot di OpenAI, con circa 37 milioni di visite mensili. Prima di noi solo Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Considerando l'attuale quota di traffico italiano verso il sito e l'app mobile di ChatGPT, pari a quasi il 2,19% del globale, gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese a ChatGPT, per un totale di 2,14 miliardi sulla popolazione nazionale.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
6: Buongiorno da Daniele Obaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa, colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati. un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese, i due match del pomeriggio. In serata i verdetti Champions e salvezza alle 20:45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
20: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e, vivendo del suo equilibrio, hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro, e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 12:55.
8: News.
6: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Si chiamava Nazir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Sentiamo da Washington.
12: Ancora paura Washington. Davanti alla Casa Bianca nella serata di ieri, un uomo armato ha aperto il fuoco contro un posto di controllo del Secret Service all'angolo tra la 17esima strada e Pennsylvania Avenue, una delle aree più sorvegliate della capitale. Gli agenti hanno risposto agli spari e hanno colpito l'assalitore. L'uomo, identificato come Nazir Best, 21 anni, è stato trasportato in ospedale dove è morto poco dopo. Una persona che si trovava nelle vicinanze è rimasta ferita. L'area attorno alla Casa Bianca è stata immediatamente isolata, strade chiuse, controlli rafforzati, agenti e militari schierati per circa un'ora, fino alla revoca del blocco. All'interno del complesso presidenziale i giornalisti presenti sono stati fatti riparare nella sala stampa mentre le forze dell'ordine mettevano in sicurezza la zona. Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio Ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Da Washington, Manuela Cavalieri.
6: Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran preannunciato nelle scorse ore da Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano ha riferito di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Frena Teheran con i Pasdaran che parlano di annuncio incompleto. Trump fa propaganda, precisano, Hormuz rimane sotto gestione iraniana. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
13: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani, un capoluogo di regione, Venezia e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
6: La Commissione europea, attraverso la Commissione Biodiversità, il 18 dicembre 2025 ha inviato alle istituzioni italiane una lettera riguardante la riforma della legge 157-92. Secondo le categorie animaliste, il governo italiano avrebbe tenuto nascosto il documento di Bruxelles che conterrebbe critiche nei confronti di alcuni passaggi della riforma. Così Massimo Buconi, presidente nazionale Federcaccia.
14: Che intervenga la Commissione europea su leggi approvate per esprimere critiche, giudizi, EU pilot, procedure di infrazione è previsto dalle norme e dai regolamenti, ma che addirittura si intervenga per tentare di censurare che avvenga un dibattito e una discussione lo riteniamo semplicemente inaccettabile. Entra nel merito degli emendamenti che sono stati presentati, che sono in discussione in Commissione Agricoltura e Ambiente del Senato della Repubblica, di modifica della 157. Quindi quelle cose che si stanno discutendo, diciamo, da mesi.
6: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
15: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa, i lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita secondo Allegri più importante.
16: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
15: Appaiata ai rossoneri c'è la Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
17: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni.
15: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
18: Non cambia assolutamente niente, noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions sia che non lo siamo.
15: 90 minuti ancora dunque, poi saranno lacrime o paradiso, nel frattempo mettetevi comodi.
19: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
1: News.
8: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service, ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bilazerka. Veniamo in Italia, urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picanello. Il giovane non si era fermato all'alta e nel tentativo di fuggire ha investito il vigile provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport calcio, la notte decisiva per la Serie A. Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
6: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia: la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
13: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessere elettorali e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
6: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
15: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa. I lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita, secondo Allegri, più importante.
16: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
15: Appaiata ai rossoneri c'è la Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
17: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo, insomma, che manca da anni.
15: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
18: Non cambia assolutamente niente, noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions sia che non lo siamo.
15: 90 minuti ancora dunque, poi saranno lacrime o paradiso, nel frattempo mettetevi comodi.
19: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 13 e 8 minuti.
1: News.
6: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina, una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia: la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
13: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
6: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
15: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa. I lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita secondo Allegri più importante.
16: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
15: Appaiata ai rossoneri c'è la Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
17: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni.
15: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
18: Non cambia assolutamente niente, noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions, sia che non lo siamo.
15: 90 minuti ancora dunque, poi saranno lacrime o paradiso, nel frattempo mettetevi comodi.
19: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Meteo.
5: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli tornerà a temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque.

0: Sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa, colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times, si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati. Un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese, i due match del pomeriggio, in serata ai verdetti Champions e salvezza alle 20:45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia, l'evento Coldiretti, forza amica del paese, salute, sicurezza e prossimità, l'Italia del cibo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale.

0: ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 13:18.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik, che intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Si chiamava Nazir Best, 21 anni. L'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump. Presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Sentiamo da Washington.
4: Ancora paura Washington. Davanti alla Casa Bianca nella serata di ieri un uomo armato ha aperto il fuoco contro un posto di controllo del Secret Service all'angolo tra la 17esima strada e Pennsylvania Avenue, una delle aree più sorvegliate della capitale. Gli agenti hanno risposto agli spari e hanno colpito l'assalitore. L'uomo, identificato come Nazir Best, 21 anni, è stato trasportato in ospedale dove è morto poco dopo. Una persona che si trovava nelle vicinanze è rimasta ferita. L'area attorno alla Casa Bianca è stata immediatamente isolata, strade chiuse, controlli rafforzati, agenti e militari schierati per circa un'ora, fino alla revoca del blocco. All'interno del complesso presidenziale i giornalisti presenti sono stati fatti riparare nella sala stampa mentre le forze dell'ordine mettevano in sicurezza la zona. Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran preannunciato nelle scorse ore da Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano ha riferito di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Frena Teheran con i Pasdaran che parlano di annuncio incompleto. Trump fa propaganda, precisano, Hormuz rimane sotto gestione iraniana. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
5: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
3: La Commissione europea, attraverso la Commissione Biodiversità, il 18 dicembre 2025 ha inviato alle istituzioni italiane una lettera riguardante la riforma della legge 157/92. Secondo le categorie animaliste, il governo italiano avrebbe tenuto nascosto il documento di Bruxelles che conterrebbe critiche nei confronti di alcuni passaggi della riforma. Così Massimo Buconi, presidente nazionale Federcaccia.
6: Che intervenga la Commissione europea su leggi approvate per esprimere critiche, giudizie, EU pilot, procedure di infrazione è previsto dalle norme e dai regolamenti, ma che addirittura si intervenga per tentare di censurare che avvenga un dibattito e una discussione lo riteniamo semplicemente inaccettabile. Entra nel merito degli emendamenti che sono stati presentati, che sono in discussione in Commissione Agricoltura e Ambiente del Senato della Repubblica di modifica della 157. Quindi quelle cose che si stanno discutendo diciamo da mesi.
3: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa. I lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita secondo Allegri più importante.
8: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque sono le pressioni. Non bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
7: Appaiata ai rossoneri c'è la Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
9: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni.
7: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
10: Non cambia assolutamente niente, noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions, sia che non lo siamo.
7: 90 minuti ancora dunque, poi saranno lacrime o paradiso, nel frattempo mettetevi comodi.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Meteo.
11: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina, una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco, colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
5: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
3: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa. I lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita secondo Allegri più importante.
8: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque sono le pressioni. Non bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
7: Appaiata ai rossoneri c'è la Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
9: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni.
7: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
10: Non cambia assolutamente niente, noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions, sia che non lo siamo.
7: 90 minuti ancora dunque, poi saranno lacrime o paradiso, nel frattempo mettetevi comodi.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%. Mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Meteo. Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
15: La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Alle 12 l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73%. Il dato delle precedenti elezioni era del 15,75%. Quasi 750 i comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative di questo maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. Eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina.
14: Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma dell'accordo, lo riferiscono funzionari statunitensi. L'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche la richiesta di Trump in materia nucleare. L'intesa fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu, che ha convocato per questa sera una riunione di gabinetto.
15: Intanto è stato identificato come Nasir Best l'aggressore ucciso dal Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni già noto alle forze dell'ordine. In almeno due occasioni l'anno scorso era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia d'accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato il suo ricovero all'istituto psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva quindi imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
14: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili. Salito a 4 morti e 60 feriti il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale, in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
15: Corsa contro il tempo per l'emergenza Ebola in Congo. I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte a una risposta d'emergenza su larga scala nell'est della Repubblica Democratica del Congo. È quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria, che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
14: Ciclismo. Al Giro d'Italia torna a casa a Milano, nella città in cui è nato nel 1909, per la 15ª tappa, ultima frazione prima della settimana conclusiva. La Corsa Rosa mancava dal capoluogo lombardo dal 2021, quando Filippo Ganna vinse la cronometro e venne incoronato Bernal. I due sono ora compagni di squadra, ma nessuno verrà probabilmente premiato. La frazione è un invito ai velocisti dopo il tappone alpino in Valle d'Aosta, 157 km piatti da Voghera a Milano.
15: E con questo è tutto, a più tardi.
16: GR News.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 36 minuti.
20: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla Riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni, su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati, per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
16: News.
21: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service, ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bila Zerka. Veniamo in Italia, urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picanello. Il giovane non si era fermato all'alta e nel tentativo di fuggire ha investito il vigile provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport calcio, la notte decisiva per la Serie A. Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
16: Meteo.
11: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa, colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati. Un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma, Sassuolo e Napoli, Udinese, i due match del pomeriggio. In serata i verdetti Champions e salvezza alle 20:45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 13 e 44 minuti.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
5: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
3: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa. I lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita, secondo Allegri, più importante.
8: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque sono le pressioni. noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
7: Appaiata ai rossoneri c'è alla Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
9: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni.
7: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
10: Non cambia assolutamente niente, noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions sia che non lo siamo.
7: 90 minuti ancora dunque, poi saranno lacrime o paradiso, nel frattempo mettetevi comodi.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Meteo.
11: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina, una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik, che intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
5: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
3: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa. I lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita, secondo Allegri, più importante.
8: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque ci sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
7: Appaiata ai rossoneri c'è alla Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
9: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni.
7: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
10: Non cambia assolutamente niente, noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions sia che non lo siamo.
7: 90 minuti ancora dunque, poi saranno lacrime o paradiso, nel frattempo mettetevi comodi.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
12: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta a Brescia, l'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 13 e 54 minuti.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina, una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik, che intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Si chiamava Nazir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump. Presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Sentiamo da Washington.
4: Ancora paura a Washington. Davanti alla Casa Bianca nella serata di ieri un uomo armato ha aperto il fuoco contro un posto di controllo del Secret Service all'angolo tra la 17esima strada e Pennsylvania Avenue, una delle aree più sorvegliate della capitale. Gli agenti hanno risposto agli spari e hanno colpito l'assalitore. L'uomo, identificato come Nazir Best, 21 anni, è stato trasportato in ospedale dove è morto poco dopo. Una persona che si trovava nelle vicinanze è rimasta ferita. L'area attorno alla Casa Bianca è stata immediatamente isolata, strade chiuse, controlli rafforzati, agenti e militari schierati per circa un'ora, fino alla revoca del blocco. All'interno del complesso presidenziale i giornalisti presenti sono stati fatti riparare nella sala stampa mentre le forze dell'ordine mettevano in sicurezza la zona. Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran preannunciato nelle scorse ore da Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano ha riferito di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Frena Teheran con i Pasdaran che parlano di annuncio incompleto. Trump fa propaganda, precisano, Hormuz rimane sotto gestione iraniana. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
5: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
3: La Commissione europea, attraverso la Commissione Biodiversità, il 18 dicembre 2025 ha inviato alle istituzioni italiane una lettera riguardante la riforma della legge 157-92. Secondo le categorie animaliste, il governo italiano avrebbe tenuto nascosto il documento di Bruxelles che conterrebbe critiche nei confronti di alcuni passaggi della riforma. Così Massimo Buconi, presidente nazionale Federcaccia.
6: Che intervenga la Commissione europea su legge approvate per esprimere critiche, giudizie, EU pilot, procedure di infrazione è previsto dalle norme e dai regolamenti, ma che addirittura si intervenga per tentare di censurare che avvenga un dibattito e una discussione lo riteniamo semplicemente inaccettabile. Entra nel merito degli emendamenti che sono stati presentati, che sono in discussione in Commissione Agricoltura e Ambiente del Senato della Repubblica, di modifica della 157, quindi quelle cose che si stanno discutendo diciamo da mesi.
3: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa. I lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita secondo Allegri più importante.
8: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
7: Appaiata ai rossoneri c'è la Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
9: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni.
7: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
10: Non cambia assolutamente niente. Noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions, sia che non lo siamo.
7: 90 minuti ancora, dunque, poi saranno lacrime o paradiso. Nel frattempo, mettetevi comodi.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 14. ed un minuto.
13: News. Buona domenica dalla redazione.
16: Esteri in apertura in seguito alla firma di un accordo preliminare che dovrebbe chiamarsi Dichiarazione di Islamabad, delegazioni di Washington e Teheran potrebbero sostenere un nuovo round di colloqui più approfonditi esattamente il prossimo 5 giugno. E quanto afferma la piattaforma media saudita Al Arabiya sul proprio sito in arabo, citando fonti di alto livello. Il memorandum di intesa preliminare, secondo le stesse fonti, sarà annunciato dal Pakistan, che sta svolgendo funzioni di mediazione senza necessità della presenza delle parti coinvolte.
13: La politica: oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Alle 12 l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73%. Il dato delle precedenti elezioni era del 15,75%. Quasi 750 i comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative del 24-25 maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina.
16: La cronaca: prima un concerto, poi fuochi d'artificio e bombe carta in strada per festeggiare la prima comunione di un bambino. E quanto successo a Bagnoli, periferia ovest di Napoli, in cui si è scatenato il terrore dei residenti costretti a rifugiarsi nelle abitazioni e preoccupati per il danneggiamento delle loro auto in strada. Decine le chiamate alle forze dell'ordine. Protagonista della vicenda, secondo i primi accertamenti, una famiglia del quartiere che si era già distinta per un precedente grave atto di violenza compiuto in zona.
13: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev: 600 droni e 90 missili. È salito a 4 morti e 60 feriti il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
16: Italiani a favore delle smart city. Da un importante sondaggio emerge che quasi 6 italiani su 10 ritengono prioritario investire in tecnologie digitali per ridurre il caos urbano. Per il 25,9% degli intervistati si deve prima investire in asfalto, segnaletica, manutenzione di strade e infrastrutture, semafori che leggono il traffico, sensori capaci di monitorare i flussi, sistemi digitali che aiutano le città ad adattare in tempo reale per la viabilità, la sicurezza e gli spostamenti quotidiani.
13: Picco di caldo al centro nord tra oggi e martedì. Un vasto anticiclone di origine subtropicale si è ormai insediato stabilmente sul bacino del Mediterraneo, bloccando ogni perturbazione, catapultando l'Italia in un clima prettamente estivo, con temperature che si trovano già diffusamente al di sopra delle medie del periodo e che dovrebbero perdurare fino a fine mese. Le temperature massime supereranno la soglia dei 30 gradi e nei settori più centrali della pianura padana si potrebbero raggiungere i 35 gradi.
16: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
1: Viabilità.
22: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
1: Meteo.
11: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 14 e 6 minuti.
14: Sport.
15: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la notte dei verdetti. All'ultima curva la Serie A decreterà le ultime due squadre che approderanno alla Champions League in una finale thriller. Milan e Roma non possono sbagliare rispettivamente contro Cagliari a San Siro e Verona al Bentegodi. La tensione sarà massima con Juve e Como pronte ad approfittare di un loro passo falso. I bianconeri, reduci da una settimana complicata e con tante indiscrezioni dal punto di vista societario, saranno impegnati contro il Torino in un derby accesissimo. Spalletti dovrà fare a meno di Ildiz e forse anche di Vlahovic. Sarà fondamentale vincere e sperare. Il match dei ragazzi di Fabregas invece si intreccia con la lotta a salvezza che vede ancora coinvolte Cremonese e Lecce. Quest'ultimo con un punto di vantaggio sui Lombardi a 90 minuti dal traguardo. Giampaolo, davanti al pubblico amico, ha un solo risultato contro il temibilissimo Como. Il Lecce invece ospiterà il Genoa del già salvo De Rossi. Di Francesco non vuole sorprese e spera in un finale sereno per centrare finalmente la salvezza dopo due stagioni concluse con una retrocessione con Frosinone e Venezia. In caso di arrivo a pari punti tra Cremonese e Lecce è previsto lo spareggio. Prima però spazio a Parma Sassuolo che alle 15 giocano al Tardini. Entrambi hanno raggiunto la salvezza diverse settimane fa e arrivano alla fine del campionato tranquille senza più molto da dimostrare. Per Napoli Udinese in campo dal 18 invece è solo una questione di piazzamento. Antonio Conte, già certo della qualificazione in Champions, vuole chiudere solo alle spalle dell'Inter e per farlo ha due risultati su tre a disposizione. Dall'altro canto l'Udinese al momento è decima e può ambire a confermarsi nella parte sinistra della classifica. Il tennis, debutto amaro per Lucia Bronzetti e il Roland Garros. L'avventura parigina dell'azzurra finisce con una sconfitta 6-3-6-1 ad opera della ceca Buzkova. In campo oggi altri tre italiani. Doppia sfida Italia-Francia per Sonego e Bellucci opposti a Herbert e Alice. Cina affronta Opelka. Debutto oggi anche per Djokovic, Zverev e Fonseca. Ciclismo, il Giro d'Italia torna a Milano, la sua culla dove nacque il 13 maggio 1909 in piazzale Loreto con la tappa più facile dell'edizione 109, la quindicesima. Sarà una grande festa con uno spettacolare circuito cittadino da ripetere quattro volte. Tappa completamente piatta, 157 chilometri, con partenza da Voghera alle 13.40. Il leader è Jonas Vingegaard. Formula 1 è il giorno del GP del Canada. Stasera alle 22 il via della gara al Gilles Villeneuve di Montreal. Dopo la battaglia al limite nella sprint race ci si attende un'altra sfida tra le Mercedes. Russell scatta dalla pole, mentre il leader del campionato Antonelli è secondo al via. Poi le due McLaren davanti a Lewis Hamilton. Ma attenzione alla pioggia, previste precipitazioni. Intanto Max Verstappen continua ad alimentare le voci su un suo possibile addio alla Formula 1. Come riporta l'ANSA, dopo la sprint in Canada chiusa al settimo posto, il pilota olandese si è reso protagonista di un altro duro sfogo, minacciando un possibile addio nel caso in cui non venissero approvati i nuovi regolamenti sulle Power Unit. Se le cose restano così, le parole di Verstappen per me è insostenibile. E per ora è tutto, a più tardi.
14: Meteo.
11: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta a Brescia, l'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e, vivendo del suo equilibrio, hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro, e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà, toccato la quota di consenso, resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui.

0: città sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 14 e 13 minuti.
1: News.
3: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service, ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bila Zerka. Veniamo in Italia. Urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picanello. Il giovane non si era fermato all'alta e nel tentativo di fuggire ha investito il vigile provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport, calcio. La notte decisiva per la Serie A, Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta a salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
4: Sulla A26 raccordo di Ramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
1: Meteo.
5: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV.

0: GRNews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la notte dei verdetti. All'ultima curva la Serie A decreterà le ultime due squadre che approderanno alla Champions League in una finale thriller. Milan e Roma non possono sbagliare rispettivamente contro Cagliari a San Siro e Verona al Bentegodi. La tensione sarà massima con Juve e Como pronte ad approfittare di un loro passo falso. I bianconeri, reduci da una settimana complicata e con tante indiscrezioni dal punto di vista societario, saranno impegnati contro il Torino in un derby accesissimo. Spalletti dovrà fare a meno di Ildiz e forse anche di Vlahovic. Sarà fondamentale vincere e sperare. Il match dei ragazzi di Fabregas invece si intreccia con la lotta a salvezza che vede ancora coinvolte Cremonese e Lecce. Quest'ultimo con un punto di vantaggio sui Lombardi a 90 minuti dal traguardo. Giampaolo, davanti al pubblico amico, ha un solo risultato contro il temibilissimo Como. Il Lecce invece ospiterà il Genoa del già salvo De Rossi. Di Francesco non vuole sorprese e spera in un finale sereno per centrare finalmente la salvezza dopo due stagioni concluse con una retrocessione con Frosinone e Venezia. Lecce. In caso di arrivo a pari punti tra Cremonese e Lecce è previsto lo spareggio. Prima però spazio a Parma-Sassuolo che alle 15 giocano al Tardini. Entrambi hanno raggiunto la salvezza diverse settimane fa e arrivano alla fine del campionato tranquille senza più molto da dimostrare. Per Napoli-Udinese in campo dalle 18 invece è solo una questione di piazzamento. Antonio Conte, già certo della qualificazione in Champions, vuole chiudere solo alle spalle dell'Inter e per farlo ha 2 risultati su 3 a disposizione. Dall'altro canto l'Udinese al momento è decima e può ambire a confermarsi nella parte sinistra della classifica. Il tennis, debutto amaro per Lucia Bronzetti e il Roland Garros. L'avventura parigina dell'azzurra finisce con una sconfitta 6-3-6-1 ad opera della ceca Buzkova. In campo oggi altri 3 italiani. Doppia sfida Italia-Francia per Sonego e Bellucci opposti a Herbert e Alice. Cina affronta Opelka. Debutto oggi anche per Djokovic, Zverev e Fonseca. Ciclismo, il Giro d'Italia torna a Milano, la sua culla dove nacque il 13 maggio 1909 in piazzale Loreto con la tappa più facile dell'edizione 109, la 15ª. Sarà una grande festa con uno spettacolare circuito cittadino da ripetere 4 volte. Tappa completamente piatta, 157 chilometri, con partenza da Voghera alle 13.40. Il leader è Jonas Vingegaard. Formula 1 è il giorno del GP del Canada, stasera alle 22 il via della gara al Gilles Villeneuve di Montreal. Dopo la battaglia al limite nella sprint race ci si attende un'altra sfida tra le Mercedes. Russell scatta dalla pole mentre il leader del campionato Antonelli è secondo al via, poi le 2 McLaren davanti a Lewis Hamilton, ma attenzione alla pioggia, previste precipitazioni. Intanto Max Verstappen continua ad alimentare le voci su un suo possibile addio alla Formula 1. Come riporta l'ANSA, dopo la sprint in Canada chiusa al 7º posto, il pilota olandese si è reso protagonista di un altro duro sfogo, minacciando un possibile addio nel caso in cui non venissero approvati i nuovi regolamenti sulle Power Unit. Se le cose restano così, le parole di Verstappen per me è insostenibile. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità. Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21.30 e 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
0: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia l'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: GR News.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 14 e 30 minuti.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness, all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
9: News.
13: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia: la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
14: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
13: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
15: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa. I lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita, secondo Allegri, più importante.
16: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque ci sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
15: Appaiata ai rossoneri c'è la Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
17: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni.
15: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
18: Non cambia assolutamente niente, noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions sia che non lo siamo.
15: 90 minuti ancora dunque, poi saranno lacrime o paradiso, nel frattempo mettetevi comodi.
13: Ed è tutto, buon pomeriggio.
9: Meteo.
4: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Viabilità.
5: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 14 e 37 minuti.
9: Sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la notte dei verdetti. All'ultima curva la Serie A decreterà le ultime due squadre che approderanno alla Champions League in una finale thriller. Milan e Roma non possono sbagliare rispettivamente contro Cagliari a San Siro e Verona al Bentegodi. La tensione sarà massima con Juve e Como pronte ad approfittare di un loro passo falso. I bianconeri, reduci da una settimana complicata e con tante indiscrezioni dal punto di vista societario, saranno impegnati contro il Torino in un derby accesissimo. Spalletti dovrà fare a meno di Ildiz e forse anche di Vlahovic. Sarà fondamentale vincere e sperare. Il match dei ragazzi di Fabregas invece si intreccia con la lotta a salvezza che vede ancora coinvolte Cremonese e Lecce. Quest'ultimo con un punto di vantaggio sui Lombardi a 90 minuti dal traguardo. Giampaolo, davanti al pubblico amico, ha un solo risultato contro il temibilissimo Como. Il Lecce invece ospiterà il Genoa del già salvo De Rossi. Di Francesco non vuole sorprese e spera in un finale sereno per centrare finalmente la salvezza dopo due stagioni concluse con una retrocessione con Frosinone e Venezia. In caso di arrivo a pari punti tra Cremonese e Lecce è previsto lo spareggio. Prima però spazio a Parma-Sassuolo che alle 15 giocano al Tardini. Entrambi hanno raggiunto la salvezza diverse settimane fa e arrivano alla fine del campionato tranquille senza più molto da dimostrare. Per Napoli-Udinese in campo dalle 18 invece è solo una questione di piazzamento. Antonio Conte, già certo della qualificazione in Champions, vuole chiudere solo alle spalle dell'Inter e per farlo ha due risultati su tre a disposizione. Dall'altro canto l'Udinese al momento è decima e può ambire a confermarsi nella parte sinistra della classifica. Il tennis, debutto amaro per Lucia Bronzetti e il Roland Garros. L'avventura parigina dell'azzurra finisce con una sconfitta 6-3-6-1 ad opera della ceca Buzkova. In campo oggi altri tre italiani. Doppia sfida Italia-Francia per Sonego e Bellucci opposti a Herbert e Alice. Cina affronta Opelka. Debutto oggi anche per Djokovic, Zverev e Fonseca. Ciclismo, il Giro d'Italia torna a Milano, la sua culla dove nacque il 13 maggio 1909 in piazzale Loreto con la tappa più facile dell'edizione 109, la quindicesima. Sarà una grande festa con uno spettacolare circuito cittadino da ripetere quattro volte. Tappa completamente piatta, 157 chilometri, con partenza da Voghera alle 13.40. Il leader è Jonas Vingegaard. Formula 1 è il giorno del GP del Canada. Stasera alle 22 il via della gara al Gilles Villeneuve di Montreal. Dopo la battaglia al limite nella sprint race ci si attende un'altra sfida tra le Mercedes. Russell scatta dalla pole, mentre il leader del campionato Antonelli è secondo al via. Poi le due McLaren davanti a Lewis Hamilton. Ma attenzione alla pioggia, previste precipitazioni. Intanto Max Verstappen continua ad alimentare le voci su un suo possibile addio alla Formula 1. Come riporta l'ANSA, dopo la sprint in Canada chiusa al settimo posto, il pilota olandese si è reso protagonista di un altro duro sfogo, minacciando un possibile addio nel caso in cui non venissero approvati i nuovi regolamenti sulle Power Unit. Se le cose restano così, le parole di Verstappen per me è insostenibile. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
19: Viabilità.
5: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
20: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
9: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
19: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
21: Sono le 14:45.
19: News.
22: Buona domenica dalla redazione.
23: Gli esteri in apertura in seguito alla firma di un accordo preliminare che dovrebbe chiamarsi Dichiarazione di Islamabad, delegazioni di Washington e Teheran potrebbero sostenere un nuovo round di colloqui più approfonditi esattamente il prossimo 5 giugno. E quanto afferma la piattaforma media saudita Al Arabiya sul proprio sito in arabo, citando fonti di alto livello. Il memorandum di intesa preliminare, secondo le stesse fonti, sarà annunciato dal Pakistan, che sta svolgendo funzioni di mediazione senza necessità della presenza delle parti coinvolte.
22: La politica: oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Alle 12 l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73%. Il dato delle precedenti elezioni era del 15,75%. Quasi 750 i comuni interessati di quei 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative del 24-25 maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina.
23: La cronaca, prima un concerto, poi fuochi d'artificio e bombe carta in strada per festeggiare la prima comunione di un bambino e quanto successo a Bagnoli, periferia ovest di Napoli, in cui si è scatenato il terrore dei residenti costretti a rifugiarsi nelle abitazioni e preoccupati per il danneggiamento delle loro auto in strada. Decine le chiamate alle forze dell'ordine. Protagonista della vicenda, secondo i primi accertamenti, una famiglia del quartiere che si era già distinta per un precedente grave atto di violenza compiuto in zona.
22: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili, è salito a 4 morti e 60 feriti il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio Lugansk che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
23: Italiani a favore delle smart city. Da un importante sondaggio emerge che quasi 6 italiani su 10 ritengono prioritario investire in tecnologie digitali per ridurre il caos urbano. Per il 25,9% degli intervistati si deve prima investire in asfalto, segnaletica, manutenzione di strade e infrastrutture, semafori che leggono il traffico, sensori capaci di monitorare i flussi, sistemi digitali che aiutano le città ad adattare in tempo reale per la viabilità, la sicurezza e gli spostamenti quotidiani.
22: Picco di caldo al centro nord tra oggi e martedì, un vasto anticiclone di origine subtropicale si è ormai insediato stabilmente sul bacino del Mediterraneo, bloccando ogni perturbazione, catapultando l'Italia in un clima prettamente estivo, con temperature che si trovano già diffusamente al di sopra delle medie del periodo e che dovrebbero perdurare fino a fine mese. Le temperature massime supereranno la soglia dei 30 gradi e nei settori più centrali della pianura padana si potrebbero raggiungere i 35 gradi.
23: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio invece la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro, tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Viabilità.
5: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
19: Meteo.
4: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Sono le 14 e 53 minuti.
19: Sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la notte dei verdetti. All'ultima curva la Serie A decreterà le ultime due squadre che approderanno alla Champions League in una finale thriller. Milan e Roma non possono sbagliare rispettivamente contro Cagliari a San Siro e Verona al Bentegodi. La tensione sarà massima con Juve e Como pronte ad approfittare di un loro passo falso. I bianconeri, reduci da una settimana complicata e con tante indiscrezioni dal punto di vista societario, saranno impegnati contro il Torino in un derby accesissimo. Spalletti dovrà fare a meno di Ildiz e forse anche di Vlahovic. Sarà fondamentale vincere e sperare. Il match dei ragazzi di Fabregas invece si intreccia con la lotta a salvezza che vede ancora coinvolte Cremonese e Lecce. Quest'ultimo con un punto di vantaggio sui Lombardi a 90 minuti dal traguardo. Giampaolo, davanti al pubblico amico, ha un solo risultato contro il temibilissimo Como. Il Lecce invece ospiterà il Genoa del già salvo De Rossi. Di Francesco non vuole sorprese e spera in un finale sereno per centrare finalmente la salvezza dopo due stagioni concluse con una retrocessione con Frosinone e Venezia. In caso di arrivo a pari punti tra Cremonese e Lecce è previsto lo spareggio. Prima però spazio a Parma-Sassuolo che alle 15 giocano al Tardini. Entrambi hanno raggiunto la salvezza diverse settimane fa e arrivano alla fine del campionato tranquille senza più molto da dimostrare. Per Napoli-Udinese in campo dalle 18 invece è solo una questione di piazzamento. Antonio Conte, già certo della qualificazione in Champions, vuole chiudere solo alle spalle dell'Inter e per farlo ha due risultati su tre a disposizione. Dall'altro canto l'Udinese al momento è decima e può ambire a confermarsi nella parte sinistra della classifica. Il tennis, debutto amaro per Lucia Bronzetti e il Roland Garros. L'avventura parigina dell'azzurra finisce con una sconfitta 6-3-6-1 ad opera della ceca Buzkova. In campo oggi altri tre italiani. Doppia sfida Italia-Francia per Sonego e Bellucci, opposti a Herbert e Alice. Cina affronta Opelka. Debutto oggi anche per Djokovic, Zverev e Fonseca. Ciclismo, il Giro d'Italia torna a Milano, la sua culla, dove nacque il 13 maggio 1909 in piazzale Loreto, con la tappa più facile dell'edizione 109, la quindicesima. Sarà una grande festa con uno spettacolare circuito cittadino da ripetere quattro volte. Tappa completamente piatta, 157 km, con partenza da Voghera alle 13:40. Il leader è Jonas Vingegaard. Formula 1 è il giorno del GP del Canada, stasera alle 22 il via della gara al Gilles Villeneuve di Montreal. Dopo la battaglia al limite nella sprint race ci si attende un'altra sfida tra le Mercedes. Russell scatta dalla pole, mentre il leader del campionato Antonelli è secondo al via. Poi le due McLaren davanti a Lewis Hamilton. Ma attenzione alla pioggia, previste per precipitazioni. Intanto Max Verstappen continua ad alimentare le voci su un suo possibile addio alla Formula 1. Come riporta l'ANSA, dopo la sprint in Canada chiusa al settimo posto, il pilota olandese si è reso protagonista di un altro duro sfogo, minacciando un possibile addio nel caso in cui non venissero approvati i nuovi regolamenti sulle Power Unit. Se le cose restano così, le parole di Verstappen per me è insostenibile. E per ora è tutto, a più tardi.
19: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta a Brescia, l'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
19: Stai ascoltando Radio GR News.
10: Sono le 15.
19: News.
22: Buon pomeriggio dalla redazione.
23: Apriamo con le elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto, di questi 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Sono oltre 6 milioni e 600.000 gli italiani chiamati alle urne. Gli elettori dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle ore 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, in leggero calo rispetto alla consultazione precedente che era al 15,75%.
22: Gli esteri, il potenziale accordo fra Iran e Stati Uniti di cui si discute nelle ultime ore includerà l'impegno dell'Iran a non perseguire un'arma nucleare. Teheran ha accettato di rinunciare alle sue scorte di uranio altamente arricchito, le cui modalità saranno oggetto di ulteriori negoziati nel corso di un periodo di 60 giorni. In questo quadro l'Italia ha espresso la disponibilità a partecipare, una volta concluso il conflitto, a una coalizione internazionale a carattere difensivo per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto, lo afferma il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
23: Ancora esteri, massiccio attacco russo su Kiev, 600 droni e 90 missili. I residenti ucraini si sono rifugiati nella metropolitana. La Russia ha utilizzato il missile Oreshnik, 4 morti e almeno 80 i feriti. L'Ucraina si aspettava una risposta all'attacco al dormitorio a Lugansk, dice Zelensky, che aggiunge: missili contro un impianto di approvvigionamento idrico ha incendiato un mercato, ha danneggiato decine di edifici residenziali, ha colpito diverse scuole. Che non resti impunito.
22: Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità, è stato detto all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Si avvalgono, è stato aggiunto, della facoltà estesa delle donne di esercitare il ministero di lettrice.
23: Per me la Repubblica è. Racconta in pochi secondi che cos'è per te la Repubblica. Posta il tuo video sul sito della Presidenza della Repubblica e insieme celebriamo l'importante anniversario anche sul web e sui social. E questa l'iniziativa lanciata dal Quirinale per gli 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Vuoi essere anche tu un volto della Repubblica? Bastano pochi secondi di video con te in primo piano e un tuo pensiero su cos'è per te la Repubblica, che cosa rappresenta e ha rappresentato.
22: Torna alla Formula 1 con il Gran Premio del Canada e il Circus Fattap a Montreal per il quinto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal successo di George Russell nella gara sprint di ieri, con tanto di polemiche col compagno di squadra Kimi Antonelli per un contatto al limite. In pole position scatterà proprio il pilota britannico della Mercedes davanti a Lando Norris e all'italiano. Partenza prevista alle 22, ora italiana.
23: E per ora è tutto, al prossimo aggiornamento.
19: Meteo.
4: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
19: Viabilità.
5: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
19: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 15 e 5 minuti.
19: News.
22: Buon pomeriggio dalla redazione.
23: Apriamo con le elezioni amministrative. Seggi aperti per gli 894 comuni al voto. Di questi 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Sono oltre 6 milioni e 600 mila gli italiani chiamati alle urne. Gli elettori dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali comunali e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle ore 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, in leggero calo rispetto alla consultazione precedente che era al 15,75%.
22: Gli esteri, il potenziale accordo fra Iran e Stati Uniti di cui si discute nelle ultime ore includerà l'impegno dell'Iran a non perseguire un'arma nucleare. Teheran ha accettato di rinunciare alle sue scorte di uranio altamente arricchito, le cui modalità saranno oggetto di ulteriori negoziati nel corso di un periodo di 60 giorni. In questo quadro l'Italia ha espresso la disponibilità a partecipare, una volta concluso il conflitto, a una coalizione internazionale a carattere difensivo per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto, lo afferma il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
23: Ancora esteri, massiccio attacco russo su Kiev, 600 droni e 90 missili. I residenti ucraini si sono rifugiati nella metropolitana. La Russia ha utilizzato il missile Oreshnik, 4 morti e almeno 80 i feriti. L'Ucraina si aspettava una risposta all'attacco al dormitorio a Lugansk, dice Zelensky, che aggiunge: missili contro un impianto di approvvigionamento idrico ha incendiato un mercato, ha danneggiato decine di edifici residenziali, ha colpito diverse scuole. Che non resti impunito.
22: Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità, è stato detto all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Si avvalgono, è stato aggiunto, della facoltà estesa delle donne di esercitare il ministero di lettrice.
23: Per me la Repubblica è. Racconta in pochi secondi che cos'è per te la Repubblica. Posta il tuo video sul sito della Presidenza della Repubblica e insieme celebriamo l'importante anniversario anche sul web e sui social. E questa l'iniziativa lanciata dal Quirinale per gli 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Vuoi essere anche tu un volto della Repubblica? Bastano pochi secondi di video con te in primo piano e un tuo pensiero su cos'è per te la Repubblica, che cosa rappresenta e ha rappresentato.
22: Torna alla Formula 1 con il Gran Premio del Canada, il Circus fa tappa a Montreal per il quinto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal successo di George Russell nella gara sprint di ieri, con tanto di polemiche col compagno di squadra Kimi Antonelli per un contatto al limite. In pole position scatterà proprio il pilota britannico della Mercedes davanti a Lando Norris e all'italiano. Partenza prevista alle 22, ora italiana.
23: E per ora è tutto, al prossimo aggiornamento.
19: Meteo.
4: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
19: Viabilità.
5: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21.30 e 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
19: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Intervenuta a Brescia, l'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, salute, sicurezza e prossimità, l'Italia del cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica. In Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese.

0: finanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 15 e 17 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con le elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto. Di questi 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Sono oltre 6.600.000 gli italiani chiamati alle urne. Gli elettori dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali. E le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle ore 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, in leggero calo rispetto alla consultazione precedente che era al 15,75%.
1: Esteri, il potenziale accordo fra Iran e Stati Uniti di cui si discute nelle ultime ore includerà l'impegno dell'Iran a non perseguire un'arma nucleare. Teheran ha accettato di rinunciare alle sue scorte di uranio altamente arricchito, le cui modalità saranno oggetto di ulteriori negoziati nel corso di un periodo di 60 giorni. In questo quadro l'Italia ha espresso la disponibilità a partecipare, una volta concluso il conflitto, a una coalizione internazionale a carattere difensivo per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto, lo afferma il vice premier.

0: Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani.
1: Ancora esteri, massiccio attacco russo su Kiev, 600 droni e 90 missili. I residenti ucraini si sono rifugiati nella metropolitana. La Russia ha utilizzato il missile Oreshnik, 4 morti e almeno 80 i feriti. L'Ucraina si aspettava una risposta all'attacco al dormitorio a Lugansk, dice Zelensky, che aggiunge: missili contro un impianto di approvvigionamento idrico ha incendiato un mercato, ha danneggiato decine di edifici residenziali, ha colpito diverse scuole. Che non resti impunito.
0: Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità, è stato detto all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Si avvalgono, è stato aggiunto, della facoltà estesa delle donne di esercitare il ministero di lettrice.
1: Per me la Repubblica è. Racconta in pochi secondi che cos'è per te la Repubblica. Posta il tuo video sul sito della Presidenza della Repubblica e insieme celebriamo l'importante anniversario anche sul web e sui social. E questa l'iniziativa lanciata dal Quirinale per gli 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Vuoi essere anche tu un volto della Repubblica? Bastano pochi secondi di video con te in primo piano e un tuo pensiero su cos'è per te la Repubblica, che cosa rappresenta e ha rappresentato.
0: Torna alla Formula 1 con il Gran Premio del Canada, il Circus fa tappa a Montreal per il quinto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal successo di George Russell nella gara sprint di ieri, con tanto di polemiche col compagno di squadra Kimi Antonelli per un contatto al limite. In pole position scatterà proprio il pilota britannico della Mercedes davanti a Lando Norris e all'italiano. Partenza prevista alle 22, ora italiana.
1: E per ora è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 15:22.
4: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con le elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto. Di questi 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Sono oltre 6.600.000 gli italiani chiamati alle urne. Gli elettori dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle ore 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, in leggero calo rispetto alla consultazione precedente che era al 15,75%.
0: esteri, il potenziale accordo fra Iran e Stati Uniti di cui si discute nelle ultime ore includerà l'impegno dell'Iran a non perseguire un'arma nucleare. Teheran ha accettato di rinunciare alle sue scorte di uranio altamente arricchito, le cui modalità saranno oggetto di ulteriori negoziati nel corso di un periodo di 60 giorni. In questo quadro l'Italia ha espresso la disponibilità a partecipare, una volta concluso il conflitto, a una coalizione internazionale a carattere difensivo per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto, lo afferma il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: Ancora esteri, massiccio attacco russo su Kiev, 600 droni e 90 missili. I residenti ucraini si sono rifugiati nella metropolitana. La Russia ha utilizzato il missile Oreshnik, 4 morti e almeno 80 i feriti. L'Ucraina si aspettava una risposta all'attacco al dormitorio a Lugansk, dice Zelensky, che aggiunge: missili contro un impianto di approvvigionamento idrico ha incendiato un mercato, ha danneggiato decine di edifici residenziali, ha colpito diverse scuole. Che non resti impunito.
0: Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità, è stato detto all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Si avvalgono, è stato aggiunto, della facoltà estesa delle donne di esercitare il ministero di lettrice.
1: Per me la Repubblica è. Racconta in pochi secondi che cos'è per te la Repubblica. Posta il tuo video sul sito della Presidenza della Repubblica e insieme celebriamo l'importante anniversario anche sul web e sui social. E questa l'iniziativa lanciata dal Quirinale per gli 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Vuoi essere anche tu un volto della Repubblica? Bastano pochi secondi di video con te in primo piano e un tuo pensiero su cos'è per te la Repubblica, che cosa rappresenta e ha rappresentato.
0: Torna alla Formula 1 con il Gran Premio del Canada e il Circus Fattap a Montreal per il quinto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal successo di George Russell nella gara sprint di ieri, con tanto di polemiche col compagno di squadra Kimi Antonelli per un contatto al limite. In pole position scatterà proprio il pilota britannico della Mercedes davanti a Lando Norris e all'italiano. Partenza prevista alle 22 ora italiana.
1: E per ora è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
2: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: GR News.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 15 e 31 minuti.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con le elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto. Di questi 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Sono oltre 6.600.000 gli italiani chiamati alle urne. Gli elettori dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali. E le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle ore 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, in leggero calo rispetto alla consultazione precedente che era al 15,75%.
0: Esteri, il potenziale accordo fra Iran e Stati Uniti di cui si discute nelle ultime ore includerà l'impegno dell'Iran a non perseguire un'arma nucleare. Teheran ha accettato di rinunciare alle sue scorte di uranio altamente arricchito, le cui modalità saranno oggetto di ulteriori negoziati nel corso di un periodo di 60 giorni. In questo quadro l'Italia ha espresso la disponibilità a partecipare, una volta concluso il conflitto, a una coalizione internazionale a carattere difensivo per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto, lo afferma il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: Ancora esteri, massiccio attacco russo su Kiev, 600 droni e 90 missili. I residenti ucraini si sono rifugiati nella metropolitana. La Russia ha utilizzato il missile Oreshnik, 4 morti e almeno 80 i feriti. L'Ucraina si aspettava una risposta all'attacco al dormitorio a Lugansk, dice Zelensky, che aggiunge: missili contro un impianto di approvvigionamento idrico ha incendiato un mercato, ha danneggiato decine di edifici residenziali, ha colpito diverse scuole. Che non resti impunito.
0: Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità, è stato detto all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Si avvalgono, è stato aggiunto, della facoltà estesa delle donne di esercitare il ministero di lettrice.
1: Per me la Repubblica è. Racconta in pochi secondi che cos'è per te la Repubblica. Posta il tuo video sul sito della Presidenza della Repubblica e insieme celebriamo l'importante anniversario anche sul web e sui social. E questa l'iniziativa lanciata dal Quirinale per gli 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Vuoi essere anche tu un volto della Repubblica? Bastano pochi secondi di video con te in primo piano e un tuo pensiero su cos'è per te la Repubblica, che cosa rappresenta e ha rappresentato.
0: Torna alla Formula 1 con il Gran Premio del Canada, il Circus Fattap a Montreal per il quinto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal successo di George Russell nella gara sprint di ieri, con tanto di polemiche col compagno di squadra Kimi Antonelli per un contatto al limite. In pole position scatterà proprio il pilota britannico della Mercedes davanti a Lando Norris e all'italiano. Partenza prevista alle 22, ora italiana.
1: E per ora è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
2: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 15 e 39 minuti.
4: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con le elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto. Di questi 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Sono oltre 6.600.000 gli italiani chiamati alle urne. Gli elettori dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali. E le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle ore 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, in leggero calo rispetto alla consultazione precedente che era al 15,75%.
0: Gli esteri, il potenziale accordo fra Iran e Stati Uniti di cui si discute nelle ultime ore includerà l'impegno dell'Iran a non perseguire un'arma nucleare e Teheran ha accettato di rinunciare alle sue scorte di uranio altamente arricchito, le cui modalità saranno oggetto di ulteriori negoziati nel corso di un periodo di 60 giorni. In questo quadro l'Italia ha espresso la disponibilità a partecipare, una volta concluso il conflitto, a una coalizione internazionale a carattere difensivo per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto, lo afferma il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: Ancora esteri, massiccio attacco russo su Kiev, 600 droni e 90 missili. I residenti ucraini si sono rifugiati nella metropolitana. La Russia ha utilizzato il missile Oreshnik, 4 morti e almeno 80 i feriti. L'Ucraina si aspettava una risposta all'attacco al dormitorio a Lugansk, dice Zelensky, che aggiunge: missili contro un impianto di approvvigionamento idrico ha incendiato un mercato, ha danneggiato decine di edifici residenziali, ha colpito diverse scuole. Che non resti impunito.
0: Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità, è stato detto all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Si avvalgono, è stato aggiunto, della facoltà estesa delle donne di esercitare il ministero di lettrice.
1: Per me la Repubblica è. Racconta in pochi secondi che cos'è per te la Repubblica. Posta il tuo video sul sito della Presidenza della Repubblica e insieme celebriamo l'importante anniversario anche sul web e sui social. E questa l'iniziativa lanciata dal Quirinale per gli 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Vuoi essere anche tu un volto della Repubblica? Bastano pochi secondi di video con te in primo piano e un tuo pensiero su cos'è per te la Repubblica, che cosa rappresenta e ha rappresentato.
0: Torna alla Formula 1 con il Gran Premio del Canada, il Circus fa tappa a Montreal per il quinto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal successo di George Russell nella gara sprint di ieri, con tanto di polemiche col compagno di squadra Kimi Antonelli per un contatto al limite. In pole position scatterà proprio il pilota britannico della Mercedes davanti a Lando Norris e all'italiano. Partenza prevista alle 22, ora italiana.
1: E per ora è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
2: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
4: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta a Brescia, l'evento Col Diretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani.
13: Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 15 e 52 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con le elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto. Di questi 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Sono oltre 6.600.000 gli italiani chiamati alle urne. Gli elettori dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali. E le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle ore 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, in leggero calo rispetto alla consultazione precedente che era al 15,75%.
1: Gli esteri, il potenziale accordo fra Iran e Stati Uniti di cui si discute nelle ultime ore includerà l'impegno dell'Iran a non perseguire un'arma nucleare. Teheran ha accettato di rinunciare alle sue scorte di uranio altamente arricchito, le cui modalità saranno oggetto di ulteriori negoziati nel corso di un periodo di 60 giorni. In questo quadro l'Italia ha espresso la disponibilità a partecipare, una volta concluso il conflitto, a una coalizione internazionale a carattere difensivo per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto, lo afferma il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
2: Ancora esteri, massiccio attacco russo su Kiev, 600 droni e 90 missili. I residenti ucraini si sono rifugiati nella metropolitana. La Russia ha utilizzato il missile Oreshnik, 4 morti e almeno 80 i feriti. L'Ucraina si aspettava una risposta all'attacco al dormitorio a Lugansk, dice Zelensky, che aggiunge: missili contro un impianto di approvvigionamento idrico, ha incendiato un mercato, ha danneggiato decine di edifici residenziali, ha colpito diverse scuole. Che non resti impunito.
1: Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità, è stato detto all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Si avvalgono, è stato aggiunto, della facoltà estesa delle donne di esercitare il ministero di lettrice.
2: Per me la Repubblica è. Racconta in pochi secondi che cos'è per te la Repubblica. Posta il tuo video sul sito della Presidenza della Repubblica e insieme celebriamo l'importante anniversario anche sul web e sui social. E questa l'iniziativa lanciata dal Quirinale per gli 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Vuoi essere anche tu un volto della Repubblica? Bastano pochi secondi di video con te in primo piano e un tuo pensiero su cos'è per te la Repubblica, che cosa rappresenta e ha rappresentato.
1: Torna alla Formula 1 con il Gran Premio del Canada, il Circus fa tappa a Montreal per il quinto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal successo di George Russell nella gara sprint di ieri, con tanto di polemiche col compagno di squadra Kimi Antonelli per un contatto al limite. In pole position scatterà proprio il pilota britannico della Mercedes davanti a Lando Norris e all'italiano. Partenza prevista alle 22, ora italiana.
2: E per ora è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. costa. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 15 e 57 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM. Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Radio GR News.
0: Sono le 16 ed un minuto.
5: News.
9: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service, ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bila Zerka. Veniamo in Italia, urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picanello. Il giovane non si era fermato all'alta e nel tentativo di fuggire ha investito il vigile, provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport calcio, la notte decisiva per la Serie A. Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 16 e 5 minuti.
5: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura le parole di Giorgia Meloni, che ha espresso ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina con 600 droni e 90 missili, 4 morti e almeno 80 i feriti. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione. Continueremo a lavorare con determinazione insieme ai partner europei ed internazionali per favorire il percorso verso una pace giusta e duratura. Queste le parole di Giorgia Meloni in una dichiarazione. Poco dopo è arrivato il messaggio da parte del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato direttamente la nostra premier.
1: Elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto. Di questi 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Sono oltre 6.600.000 gli italiani chiamati alle urne. Gli elettori dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, in leggero calo rispetto alla consultazione precedente che era al 15,75%.
2: Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità. Queste le parole che sono state pronunciate all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Si avvalgono, è stato aggiunto, della facoltà estesa alle donne di esercitare il ministero di lettrice.
1: Agenzia di stampa iraniana Fars, citando le guardie rivoluzionarie, afferma che l'ultimo post di Trump sui social è propaganda e che non è stato preso alcun impegno sul nucleare di Teheran. Lo ha riferito Al Jazeera. Va ricordato che Trump aveva annunciato che i negoziati sul nucleare iraniano sarebbero stati una delle condizioni principali e imprescindibili di qualsiasi accordo. Tuttavia l'Iran non si è impegnato in alcun modo e la questione del nucleare non è stata discussa in questa fase, ha riportato Fars.
2: I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte ad una risposta d'emergenza su larga scala all'epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo, e quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
1: Marta Kostiuk ha dedicato la sua vittoria al primo turno del Roland Garros al suo paese, l'Ucraina, rivelando che la casa dei suoi genitori è stata quasi colpita da un missile all'inizio della giornata. La tennista di Kiev ha battuto la russa Oksana Selekmeteva 6-2-6-3, iniziando così col piede giusto la sua avventura a Parigi.
2: E questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
5: Meteo.
3: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia, l'evento Coldiretti, forza amica del paese, salute, sicurezza e prossimità, l'Italia del cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale. La popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere

0: dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: le 16 e 17 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service, ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bila Zerka. Veniamo in Italia, urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picanello. Il giovane non si era fermato all'alta e nel tentativo di fuggire ha investito il vigile, provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre

0: 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport calcio, la notte decisiva per la Serie A, Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo. Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 16 e 21 minuti.
5: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In apertura le parole di Giorgia Meloni, che ha espresso ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina con 600 droni e 90 missili, 4 morti e almeno 80 i feriti. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione. Continueremo a lavorare con determinazione insieme ai partner europei ed internazionali per favorire il percorso verso una pace giusta e duratura. Queste le parole di Giorgia Meloni in una dichiarazione. Poco dopo è arrivato il messaggio da parte del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato direttamente la nostra premier.
5: Elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto. Di questi 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Sono oltre 6.600.000 gli italiani chiamati alle urne. Elettori dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, in leggero calo rispetto alla consultazione precedente che era al 15,75%.
6: Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità. Queste le parole che sono state pronunciate all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Si avvalgono, è stato aggiunto, della facoltà estesa alle donne di esercitare il ministero di lettrice.
5: Agenzia di stampa iraniana Fars, citando le guardie rivoluzionarie, afferma che l'ultimo post di Trump sui social è propaganda e che non è stato preso alcun impegno sul nucleare di Teheran. Lo ha riferito Al Jazeera. Va ricordato che Trump aveva annunciato che i negoziati sul nucleare iraniano sarebbero stati una delle condizioni principali e imprescindibili di qualsiasi accordo. Tuttavia l'Iran non si è impegnato in alcun modo e la questione del nucleare non è stata discussa in questa fase, ha riportato Fars.
6: I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte ad una risposta d'emergenza su larga scala all'epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo. E quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
5: Marta Kostiuk ha dedicato la sua vittoria al primo turno del Roland Garros al suo paese, l'Ucraina, rivelando che la casa dei suoi genitori è stata quasi colpita da un missile all'inizio della giornata. La tennista di Kiev ha battuto la russa Oksana Selekmeteva 6-2-6-3, iniziando così col piede giusto la sua avventura a Parigi.
6: E questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
1: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
2: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto, il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM. Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%. Mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 16 e 31 minuti.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni, su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati, per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
3: News.
0: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nel nei pressi della Casa Bianca, un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service, ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bila Zerka. Veniamo in Italia. Urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picanello. Il giovane non si era fermato all'alte nel tentativo di fuggire, ha investito il vigile provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport calcio. La notte decisiva per la Serie A, Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Meteo.
1: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Viabilità.
2: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 16 e 37 minuti.
11: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In apertura le parole di Giorgia Meloni, che ha espresso ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina con 600 droni e 90 missili, 4 morti e almeno 80 i feriti. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione. Continueremo a lavorare con determinazione insieme ai partner europei ed internazionali per favorire il percorso verso una pace giusta e duratura. Queste le parole di Giorgia Meloni in una dichiarazione. Poco dopo è arrivato il messaggio da parte del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato direttamente la nostra premier.
5: Elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto. Di questi 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Sono oltre 6 milioni e 600 mila gli italiani chiamati alle urne Elettori dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, in leggero calo rispetto alla consultazione precedente che era al 15,75%.
6: Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità. Queste le parole che sono state pronunciate all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Si avvalgono, è stato aggiunto, della facoltà estesa alle donne di esercitare il ministero di lettrice.
5: Agenzia di stampa iraniana Fars, citando le guardie rivoluzionarie, afferma che l'ultimo post di Trump sui social è propaganda e che non è stato preso alcun impegno sul nucleare di Teheran. Lo ha riferito Al Jazeera. Va ricordato che Trump aveva annunciato che i negoziati sul nucleare iraniano sarebbero stati una delle condizioni principali e imprescindibili di qualsiasi accordo. Tuttavia l'Iran non si è impegnato in alcun modo e la questione del nucleare non è stata discussa in questa fase, riportato Fars.
6: I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte ad una risposta d'emergenza su larga scala all'epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo, e quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
5: Marta Kostiuk ha dedicato la sua vittoria al primo turno del Roland Garros al suo paese, l'Ucraina, rivelando che la casa dei suoi genitori è stata quasi colpita da un missile all'inizio della giornata. La tennista di Kiev ha battuto la russa Oksana Selekmeteva 6-2-6-3, iniziando così col piede giusto la sua avventura a Parigi.
6: E questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
1: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
2: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
3: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi.
13: E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, affardata dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 16 e 49 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service, ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bila Zerka. Veniamo in Italia, urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picanello. Il giovane non si era fermato all'alta e nel tentativo di fuggire ha investito il vigile, provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport calcio, la notte decisiva per la Serie A. Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta a salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla A26 raccordo di diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 16 e 53 minuti.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM, HM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78%, e da IBM, più 1,90%. Mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30%, e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Meteo. Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In apertura le parole di Giorgia Meloni, che ha espresso ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina con 600 droni e 90 missili, 4 morti e almeno 80 i feriti. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione. Continueremo a lavorare con determinazione insieme ai partner europei ed internazionali per favorire il percorso verso una pace giusta e duratura. Queste le parole di Giorgia Meloni in una dichiarazione. Poco dopo è arrivato il messaggio da parte del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato direttamente la nostra premier.
8: Elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto. Di questi 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Sono oltre 6.600.000 gli italiani chiamati alle urne. Gli elettori dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, in leggero calo rispetto alla consultazione precedente, che era al 15,75%.
7: Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità. Queste le parole che sono state pronunciate all'Assemblea diocesana alla presenza presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Si avvalgono, è stato aggiunto, della facoltà estesa alle donne di esercitare il ministero di lettrice.
8: Agenzia di stampa iraniana Fars, citando le guardie rivoluzionarie, afferma che l'ultimo post di Trump sui social è propaganda e che non è stato preso alcun impegno sul nucleare di Teheran. Lo ha riferito al Jazeera. Va ricordato che Trump aveva annunciato che i negoziati sul nucleare iraniano sarebbero stati una delle condizioni principali e imprescindibili di qualsiasi accordo. Tuttavia l'Iran non si è impegnato in alcun modo e la questione del nucleare non è stata discussa in questa fase, ha riportato Fars.
7: I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte ad una risposta d'emergenza su larga scala all'epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo, e quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
8: Marta Kostiuk ha dedicato la sua vittoria al primo turno del Roland Garros al suo paese, l'Ucraina, rivelando che la casa dei suoi genitori è stata quasi colpita da un missile all'inizio della giornata. La tennista di Kiev ha battuto la russa Oksana Selekmeteva 6-2-6-3, iniziando così col piede giusto la sua avventura a Parigi.
7: E questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
4: GR News.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17 ed un minuto.
4: News.
8: Bentrovati e buona domenica dalla redazione.
7: In apertura le elezioni amministrative, voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Nelle sezioni 19, 127 e 16, situate nell'Istituto Tecnico Industriale Panella Valluri, in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della seconda circoscrizione Reggio Calabria Est invece che della prima, ovvero Reggio Centro.
8: Giorgia Meloni condanna il pesante attacco lanciato nella notte dalla Russia su Kiev. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione, ha detto, e continueremo a lavorare insieme ai partner per una pace giusta e duratura, conclude la premier.
7: Siamo agli esteri. Benjamin Netanyahu continuerà ad agire contro le minacce in Libano, secondo una fonte israeliana, riporta Sky News citando la Reuters, mentre i negoziati sembrano procedere in direzione di un potenziale accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. Il premier israeliano ha detto al presidente americano Donald Trump che manterrà libertà di azione.
8: A Barbiano, paesino di montagna in Alto Adige, una persona è morta dopo essere caduta nelle famose cascate di Barbiano. L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi per una persona in acqua. I soccorsi giunti sul posto hanno circondato l'area dando via alle ricerche. Il cadavere è stato recuperato. La vittima è un 59enne di Bolzano, sarebbe scivolato in acqua mentre stava percorrendo un sentiero.
7: Ancora cronaca, un uomo si è dato fuoco nel parcheggio dello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte nel torinese. Ora è in condizioni gravissime con ustioni sul 65% del corpo e al momento la sua prognosi resta riservata. Non è chiaro cosa abbia spinto l'uomo a darsi fuoco. Al momento, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, ci sarebbero soprattutto motivi personali. Non si tratterebbe però di un dipendente del colosso dell'e-commerce.
8: Arrivano i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore. Firenze, la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini.
7: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
2: Meteo. Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 17 e 6 minuti.
4: News.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service. Ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bila Zerka. Veniamo in Italia, urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6,5 milioni di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picanello. Il giovane non si era fermato all'alte nel tentativo di fuggire, ha investito il vigile provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici sintetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport calcio, la notte decisiva per la Serie A, Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta a salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 17 e 18 minuti.
1: News. Bentrovati e buona domenica dalla redazione.
2: In apertura le elezioni amministrative, voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Nelle sezioni 19, 127 e 16, situate nell'Istituto Tecnico Industriale Panella Valluri, in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della seconda circoscrizione Reggio Calabria Est invece che della prima, ovvero Reggio Centro.
1: Giorgia Meloni condanna il pesante attacco lanciato nella notte dalla Russia su Kiev. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione, ha detto. E continueremo a lavorare insieme ai partner per una pace giusta e duratura, conclude la Premier.
2: Siamo agli esteri. Benjamin Netanyahu continuerà ad agire contro le minacce in Libano, secondo una fonte israeliana, riporta Sky News, citando la Reuters, mentre in negoziati sembrano procedere in direzione di un potenziale accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. Il premier israeliano ha detto al presidente americano Donald Trump che manterrà libertà di azione.
1: A Barbiano, paesino di montagna in Alto Adige, una persona è morta dopo essere caduta nelle famose cascate di Barbiano. L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi per una persona in acqua. I soccorsi giunti sul posto hanno circondato l'area dando via alle ricerche. Il cadavere è stato recuperato. La vittima è un 59enne di Bolzano, sarebbe scivolato in acqua mentre stava percorrendo un sentiero.
2: Ancora cronaca, un uomo si è dato fuoco nel parcheggio dello stabilimento

0: Amazon di Torrazza Piemonte nel torinese. Ora è in condizioni gravissime con ustioni sul 65% del corpo e al momento la sua prognosi resta riservata. Non è chiaro cosa abbia spinto l'uomo a darsi fuoco. Al momento, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, ci sarebbero soprattutto motivi personali. Non si tratterebbe però di un dipendente del colosso dell'e-commerce.
1: Arrivano i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore. Firenze, la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini.
0: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
2: Meteo. Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:35-30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 17:22.
4: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service. Ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bila Zerka. Veniamo in Italia, urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6,5 milioni di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picanello. Il giovane non si era fermato all'alta e nel tentativo di fuggire ha investito il vigile provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport calcio, la notte decisiva per la Serie A. Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta a salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
2: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%. Mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi mediorientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa $4,650 a circa $4,520 l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: GR News.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News.
11: Sono le 17 e 30 minuti.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla Riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News.
1: Bentrovati e buona domenica dalla redazione.
0: In apertura le elezioni amministrative, voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Nelle sezioni 19, 127 e 16, situate nell'Istituto Tecnico Industriale Panella Valluri, in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della seconda circoscrizione Reggio Calabria Est invece che della prima, ovvero Reggio Centro.
1: Giorgia Meloni condanna il pesante attacco lanciato nella notte dalla Russia su Kiev. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione, ha detto. E continueremo a lavorare insieme ai partner per una pace giusta e duratura, conclude la Premier.
0: Siamo agli esteri. Benjamin Netanyahu continuerà ad agire contro le minacce in Libano, secondo una fonte israeliana, riporta Sky News, citando la Reuters, mentre in i negoziati sembrano procedere in direzione di un potenziale accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. Il premier israeliano ha detto al presidente americano Donald Trump che manterrà libertà di azione.
1: A Barbiano, paesino di montagna in Alto Adige, una persona è morta dopo essere caduta nelle famose cascate di Barbiano. L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi per una persona in acqua. I soccorsi giunti sul posto hanno circondato l'area dando via alle ricerche. Il cadavere è stato recuperato. La vittima è un 59enne di Bolzano, sarebbe scivolato in acqua mentre stava percorrendo un sentiero.
0: Ancora cronaca, un uomo si è dato fuoco nel parcheggio dello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte nel Torinese, ora è in condizioni gravissime con ustioni sul 65% del corpo e al momento la sua prognosi resta riservata. Non è chiaro cosa abbia spinto l'uomo a darsi fuoco, al momento tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbero soprattutto motivi personali, non si tratterebbe però di un dipendente del colosso dell'e-commerce.
1: Arrivano i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore. Firenze, la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini.
0: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
2: Meteo. Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 17 e 37 minuti.
4: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service, ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bila Zerka. Veniamo in Italia, urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Pic Canello. Il giovane non si era fermato all'alta e nel tentativo di fuggire ha investito il vigile, provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport calcio, la notte decisiva per la Serie A. Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 17 e 46 minuti.
1: News. Bentrovati e buona domenica dalla redazione.
2: In apertura le elezioni amministrative, voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Nelle sezioni 19, 127 e 16, situate nell'Istituto Tecnico Industriale Panella Valluri, in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della seconda circoscrizione Reggio Calabria Est invece che della prima, ovvero Reggio Centro.
1: Giorgia Meloni condanna il pesante attacco lanciato nella notte dalla Russia su Kiev. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione, ha detto. E continueremo a lavorare insieme ai partner per una pace giusta e duratura, conclude la Premier.
2: Siamo agli esteri. Benjamin Netanyahu continuerà ad agire contro le minacce in Libano, secondo una fonte israeliana, riporta Sky News, citando la Reuters, mentre i negoziati sembrano procedere in direzione di un potenziale accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. Il premier israeliano ha detto al presidente americano Donald Trump che manterrà libertà di azione.
1: A Barbiano, paesino di montagna in Alto Adige, una persona è morta dopo essere caduta nelle famose cascate di Barbiano. L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi per una persona in acqua. I soccorsi giunti sul posto hanno circondato l'area dando via alle ricerche. Il cadavere è stato recuperato. La vittima è un 59enne di Bolzano, sarebbe scivolato in acqua mentre stava percorrendo un sentiero.
2: Ancora cronaca, un uomo si è dato fuoco nel parcheggio dello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte nel torinese, ora è in condizioni gravissime con ustioni sul 65% del corpo e al momento la sua prognosi resta riservata. Non è chiaro cosa abbia spinto l'uomo a darsi fuoco, al momento tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbero soprattutto motivi personali, non si tratterebbe però di un dipendente del colosso dell'e-commerce.
1: Arrivano i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore. Firenze, la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini.
2: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
3: Meteo. Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17 e 51 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%. Mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Meteo.
3: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
8: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service, ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bila Zerka. Veniamo in Italia, urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picanello. Il giovane non si era fermato all'alta e nel tentativo di fuggire ha investito il vigile, provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport calcio, la notte decisiva per la Serie A. Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
1: Bentrovati e buona domenica dalla redazione.
2: In apertura le elezioni amministrative, voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Nelle sezioni 19, 127 e 16, situate nell'Istituto Tecnico Industriale Panella Valluri, in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della seconda circoscrizione Reggio Calabria Est invece che della prima, ovvero Reggio Centro.
1: Giorgia Meloni condanna il pesante attacco lanciato nella notte dalla Russia su Kiev. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione, ha detto, e continueremo a lavorare insieme ai partner per una pace giusta e duratura, conclude la premier.
2: Siamo agli esteri, Benjamin Netanyahu continuerà ad agire contro le minacce in Libano, secondo una fonte israeliana, riporta Sky News citando la Reuters, mentre i negoziati sembrano procedere in direzione di un potenziale accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. Il premier israeliano ha detto al presidente americano Donald Trump che manterrà libertà di azione.
1: A Barbiano, paesino di montagna in Alto Adige, una persona è morta dopo essere caduta nelle famose cascate di Barbiano. L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi per una persona in acqua. I soccorsi giunti sul posto hanno circondato l'area dando via alle ricerche. Il cadavere è stato recuperato. La vittima è un 59enne di Bolzano, sarebbe scivolato in acqua mentre stava percorrendo un sentiero.
2: Ancora cronaca, un uomo si è dato fuoco nel parcheggio dello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte nel Torinese, ora è in condizioni gravissime con ustioni sul 65% del corpo e al momento la sua prognosi resta riservata. Non è chiaro cosa abbia spinto l'uomo a darsi fuoco, al momento tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbero soprattutto motivi personali, non si tratterebbe però di un dipendente del colosso dell'e-commerce.
1: Arrivano i primi dati della nuova edizione della Qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore. Firenze, la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini.
2: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
4: GR News.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 18 ed un minuto.
4: News.
10: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service. Ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bila-Zerka. Veniamo in Italia, urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picanello. Il giovane non si era fermato all'alte nel tentativo di fuggire e ha investito il vigile, provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport, calcio. La notte decisiva per la Serie A, Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta a salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
3: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 5 minuti.
4: Sport.
1: Una domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si prepara alla notte dei verdetti con l'ultima giornata che si chiude stasera quando si decreteranno le ultime due squadre che approderanno alla prossima Champions League. Milan e Roma non possono sbagliare rispettivamente contro Cagliari e Verona. La tensione sarà massima con Juventus e Como pronte ad approfittare di un passo falso. Il match dei ragazzi di Fabregas si intreccia con la lotta a salvezza che vede ancora coinvolte Cremonese e Lecce, quest'ultimo con un punto di vantaggio sui Lombardi a 90 minuti dal traguardo. Intanto, nell'anticipo del pomeriggio, il Parma ha battuto 1-0 il Sassuolo con gol di Pellegrino. Il Giro d'Italia, Frederik Lavik della Uno Mobility ha vinto sul traguardo di Milano la tappa di oggi della Corsa Rosa. Il corridore scandinavo ha battuto i compagni di fuga Mirko Maestri del Team Polti e Martin Marcellusi della Bardiani. Il gruppo Maglia Rosa è arrivato al traguardo dopo pochi secondi, regolato dal francese Magnier. Il tennis, primi impegni azzurri a Roland Garros. Questa mattina si è interrotta l'avventura di Lucia Bronzetti, sconfitta al primo turno. In campo maschile, in attesa di Sinner, impegnato martedì, e dopo Federico Cina, è in programma la doppia sfida Italia-Francia con Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego, che affrontano Quentin Nalis e Pierre Herbert. Vela, Luna Rossa ha battuto il team New Zealand Principal nel match race conclusivo a Cagliari nelle gare preliminari della Louis Vuitton America's Cup in vista della sfida del 2027 a Napoli. L'equipaggio italiano ha condotto la finale dall'inizio alla fine ed è riuscita ad anticipare i neozelandesi. Il vento costante sui 12-13 nodi ha soffiato su un campo di regata perfetto, confermando Cagliari come uno degli scenari più spettacolari per far volare i velocissimi a C40 e monoscafi Fouling capaci di superare i 40 nodi. La nazionale femminile di pallavolo stringe i tempi della preparazione in vista della Nations League 2026, la cui prima tappa è in programma dal 3 giugno a Brasilia. Dopo il quadrangolare di Genova che si chiude stasera, il CT Julio Velasco ha convocato 17 atlete per due collegiali in programma al Centro Pavesi FIBAV di Milano dal 25 al 29 maggio. Il primo gruppo si radunerà domani, mentre il secondo raggiungerà il collegiale mercoledì. Al termine delle attività è previsto irrompete le righe, salvo eventuale partecipazione alla prima tappa della Nations League. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Meteo.
3: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 18 e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: In apertura alla guerra in Iran, il presidente americano Trump ha dichiarato che il blocco dei porti iraniani a Hormuz rimarrà in vigore fino alla firma dell'accordo. I media parlano di possibili colloqui USA-Iran il 5 giugno dopo l'accordo preliminare. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati, ma i Pasdaran frenano. Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto gestione iraniana, l'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà e sul nucleare non c'è alcun impegno.
1: Urne aperte dalle 7 di questa mattina e fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Alle 12 l'affluenza al voto è del 14,73%, con un leggero calo rispetto al dato precedente del 15,75%. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che coinvolge circa 6,3 milioni di elettori e che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
2: La politica. Forza Italia rilancia sulla giustizia e annuncia in tempi brevi una proposta sulla responsabilità civile dei magistrati. Sono trascorsi 2 mesi dal referendum sulla giustizia che, al di là del risultato deludente, ha evidenziato tante criticità che restano irrisolte. Ancora tutte sul tavolo, scrive su X Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia. La strada da intraprendere è quella di intervenire con riforme ordinarie capaci di restituire piena efficienza all'amministrazione della giustizia e di rafforzare le garanzie costituzionali assicurate ai cittadini.
1: La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati a centri urbani, lo ha detto l'alta rappresentante UE Kallas. Atti terroristici riprovevoli, volti a uccidere il maggior numero possibile di civili. L'utilizzo di missili balistici

0: A medio raggio Oreshnik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. Ferma condanna anche dalla Premier Meloni per il pesante attacco russo col progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati.
1: La cronaca a Barbiano, paesino di montagna in Alto Adige, una persona è morta dopo essere caduta nelle famose cascate di Barbiano. L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi, il cadavere è stato recuperato, la vittima è un 59enne di Bolzano, sarebbe scivolato in acqua mentre stava percorrendo un sentiero. A Torrazza Piemonte, nel torinese, invece, un uomo si è dato fuoco nel parcheggio di uno stabilimento Amazon, riportando ustioni sul 65% del corpo, e al momento la sua prognosi resta riservata. Tra le ipotesi del gesto ci sarebbero motivi personali.
0: Siamo allo sport. Trionfo di Luna Rossa nel match race conclusivo a Cagliari nell'ultima giornata di regate preliminari dell'America's Cup. L'equipaggio italiano ha battuto il team New Zealand dominando la finale. Piccolo brivido solo nella quarta parte del tracciato per un piccolo errore di Luna Rossa, ma il vantaggio non è mai sceso sotto i 100 metri. Quindi l'ultima boa e la corsa finale in solitudine verso il traguardo, col pubblico di Cagliari pronto a esultare insieme all'equipaggio italiano.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 18 e 23 minuti.
0: Una domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si prepara alla notte dei verdetti con l'ultima giornata che si chiude stasera, quando si decreteranno le ultime due squadre che approderanno alla prossima Champions League. Milan e Roma non possono sbagliare rispettivamente contro Cagliari e Verona. La tensione sarà massima con Juventus e Como pronte ad approfittare di un passo falso. Il match dei ragazzi di Fabregas si intreccia con la lotta a salvezza che vede ancora coinvolte Cremonese e Lecce, quest'ultimo con un punto di vantaggio sui Lombardi a 90 minuti dal traguardo. Intanto, nell'anticipo del pomeriggio, il Parma ha battuto 1-0 il Sassuolo con gol di Pellegrino. Il Giro d'Italia, Frederik Lavik della Uno Mobility ha vinto sul traguardo di Milano la tappa di oggi della Corsa Rosa. Il corridore scandinavo ha battuto i compagni di fuga Mirko Maestri del Team Polti e Martin Marcellusi della Bardiani. Il gruppo Maglia Rosa è arrivato al traguardo dopo pochi secondi, regolato dal francese Magnier. Il tennis, primi impegni azzurri a Roland Garros. Questa mattina si è interrotta l'avventura di Lucia Bronzetti, sconfitta al primo turno. In campo maschile, in attesa di Sinner, impegnato martedì, e dopo Federico Cina, è in programma la doppia sfida Italia-Francia con Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego, che affrontano Quentin Nalis e Pierre Herbert. Vela, Luna Rossa ha battuto il team New Zealand Principal nel match race conclusivo a Cagliari nelle gare preliminari della Louis Vuitton America's Cup in vista della sfida del 2027 a Napoli. L'equipaggio italiano ha condotto la finale dall'inizio alla fine ed è riuscita ad anticipare i neozelandesi. Il vento costante sui 12-13 nodi ha soffiato su un campo di regata perfetto, confermando Cagliari come uno degli scenari più spettacolari per far volare i velocissimi a C40 e monoscafi Fouling capaci di superare i 40 nodi. La nazionale femminile di pallavolo stringe i tempi della preparazione in vista della Nations League 2026, la cui prima tappa è in programma dal 3 giugno a Brasilia. Dopo il quadrangolare di Genova che si chiude stasera, il CT Julio Velasco ha convocato 17 atlete per due collegiali in programma al centro Pavesi FIBAV di Milano dal 25 al 29 maggio. Il primo gruppo si radunerà domani, mentre il secondo raggiungerà il collegiale mercoledì. Al termine delle attività è previsto irrompete le righe, salvo eventuale partecipazione alla prima tappa della Nations League. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Meteo.
2: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM. Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 18 e 32 minuti.
10: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni, su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati, per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News.
12: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nel nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service. Ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bila-Zerka. Veniamo in Italia. Urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picanello. Il giovane non si era fermato all'alte, nel tentativo di fuggire ha investito il vigile provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport, calcio. La notte decisiva per la Serie A, Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta a salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Meteo.
2: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 18 e 38 minuti.
4: Sport.
0: Una domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si prepara alla notte dei verdetti con l'ultima giornata che si chiude stasera quando si decreteranno le ultime due squadre che approderanno alla prossima Champions League. Milan e Roma non possono sbagliare rispettivamente contro Cagliari e Verona. La tensione sarà massima con Juventus e Como pronte ad approfittare di un passo falso. Il match dei ragazzi di Fabregas si intreccia con la lotta a salvezza che vede ancora coinvolte Cremonese e Lecce, quest'ultimo con un punto di vantaggio sui Lombardi a 90 minuti dal traguardo. Intanto, nell'anticipo del pomeriggio, il Parma ha battuto 1-0 il Sassuolo con gol di Pellegrino. Il Giro d'Italia, Frederik Lavik della Uno Mobility ha vinto sul traguardo di Milano la tappa di oggi della Corsa Rosa. Il corridore scandinavo ha battuto i compagni di fuga Mirko Maestri del Team Polti e Martin Marcellusi della Bardiani. Il gruppo Maglia Rosa è arrivato al traguardo dopo pochi secondi, regolato dal francese Magnier. Il tennis, primi impegni azzurri a Roland Garros. Questa mattina si è interrotta l'avventura di Lucia Bronzetti, sconfitta al primo turno. In campo maschile, in attesa di Sinner, impegnato martedì, e dopo Federico Cina, è in programma la doppia sfida Italia-Francia con Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego che affrontano Quentin Nalisse e Pierre Herbert. Vela Luna Rossa ha battuto il team New Zealand Principal nel match race conclusivo a Cagliari nelle gare preliminari della Louis Vuitton America's Cup in vista della sfida del 2027 a Napoli. L'equipaggio italiano ha condotto la finale dall'inizio alla fine ed è riuscita ad anticipare i neozelandesi. Il vento costante sui 12-13 nodi ha soffiato su un campo di regata perfetto, confermando Cagliari come uno degli scenari più spettacolari per far volare i velocissimi AC40, i monoscafi Fowling capaci di superare i 40 nodi. La nazionale femminile di pallavolo stringe i tempi della preparazione in vista della Nations League 2026, la cui prima tappa è in programma dal 3 giugno a Brasilia. Dopo il quadrangolare di Genova che si chiude stasera, il CT Julio Velasco ha convocato 17 atlete per due collegiali in programma al Centro Pavesi FIBAV di Milano dal 25 al 29 maggio. Il primo gruppo si radunerà domani, mentre il secondo raggiungerà il collegiale mercoledì. Al termine delle attività è previsto irrompete le righe, salvo eventuale partecipazione alla prima tappa della Nations League. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Meteo.
2: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione.
13: L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Sport.
2: Una domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si prepara alla notte dei verdetti con l'ultima giornata che si chiude stasera quando si decreteranno le ultime due squadre che approderanno alla prossima Champions League. Milan e Roma non possono sbagliare rispettivamente contro Cagliari e Verona. La tensione sarà massima con Juventus e Como pronte ad approfittare di un passo falso. Il match dei ragazzi di Fabregas si intreccia con la lotta a salvezza che vede ancora coinvolte Cremonese e Lecce, quest'ultimo con un punto di vantaggio sui Lombardi a 90 minuti dal traguardo. Intanto, nell'anticipo del pomeriggio, il Parma ha battuto 1-0 il Sassuolo con gol di Pellegrino. Il Giro d'Italia, Frederik Lavik della Uno Mobility ha vinto sul traguardo di Milano la tappa di oggi della Corsa Rosa. Il corridore scandinavo ha battuto i compagni di fuga Mirko Maestri del Team Polti e Martin Marcellusi della Bardiani. Il gruppo Maglia Rosa è arrivato al traguardo dopo pochi secondi, regolato dal francese Magnier. Il tennis, primi impegni azzurri a Roland Garros. Questa mattina si è interrotta l'avventura di Lucia Bronzetti, sconfitta al primo turno. In campo maschile, in attesa di Sinner, impegnato martedì, e dopo Federico Cina, è in programma la doppia sfida Italia-Francia con Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego che affrontano Quentin Nalis e Pierre Herbert. Vela, Luna Rossa ha battuto il team New Zealand Principal nel match race conclusivo a Cagliari nelle gare preliminari della Louis Vuitton America's Cup in vista della sfida del 2027 a Napoli. L'equipaggio italiano ha condotto la finale dall'inizio alla fine ed è riuscita ad anticipare i neozelandesi. Il vento costante sui 12-13 nodi ha soffiato su un campo di regata perfetto, confermando Cagliari come uno degli scenari più spettacolari per far volare i velocissimi a C40 e monoscafi Fowling capaci di superare i 40 nodi. La nazionale femminile di pallavolo stringe i tempi della preparazione in vista della Nations League 2026, la cui prima tappa è in programma dal 3 giugno a Brasilia. Dopo il quadrangolare di Genova che si chiude stasera, il CT Julio Velasco ha convocato 17 atlete per due collegiali in programma al centro Pavesi FIBAV di Milano dal 25 al 29 maggio. Il primo gruppo si radunerà domani, mentre il secondo raggiungerà il collegiale mercoledì. Al termine delle attività è previsto irrompete le righe, salvo eventuale partecipazione alla prima tappa della Nations League. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Meteo.
3: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 18 e 52 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
5: In apertura alla guerra in Iran, il presidente americano Trump ha dichiarato che il blocco dei porti iraniani a Hormuz rimarrà in vigore fino alla firma dell'accordo. I media parlano di possibili colloqui USA-Iran il 5 giugno dopo l'accordo preliminare. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati, ma i Pasdaran frenano. Trump Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto gestione iraniana, l'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà e sul nucleare non c'è alcun impegno.
2: Urne aperte dalle 7 di questa mattina e fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Alle 12 l'affluenza al voto è del 14,73%, con un leggero calo rispetto al dato precedente del 15,75%. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che coinvolge circa 6,3 milioni di elettori e che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
5: La politica, Forza Italia rilancia sulla giustizia e annuncia in tempi brevi una proposta sulla responsabilità civile dei magistrati. Sono trascorsi 2 mesi dal referendum sulla giustizia che, al di là del risultato deludente, ha evidenziato tante criticità che restano irrisolte. Ancora tutte sul tavolo, scrive su X Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia. La strada da intraprendere è quella di intervenire con riforme ordinarie capaci di restituire piena efficienza all'amministrazione della giustizia e di rafforzare le garanzie costituzionali assicurate ai cittadini.
2: La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati a centri urbani, lo ha detto l'alta rappresentante UE Kallas. Atti terroristici riprovevoli volti a uccidere il maggior numero possibile di civili. L'utilizzo di missili balistici a medio raggio Oreshnik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. Ferma condanna anche dalla premier Meloni per il pesante attacco russo col progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati.
5: La cronaca a Barbiano, paesino di montagna in Alto Adige, una persona è morta dopo essere caduta nelle famose cascate di Barbiano. L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi, il cadavere è stato recuperato, la vittima è un 59enne di Bolzano, sarebbe scivolato in acqua mentre stava percorrendo un sentiero. A Torrazza Piemonte, nel torinese, invece un uomo si è dato fuoco nel parcheggio di uno stabilimento Amazon, riportando ustioni sul 65% del corpo, e al momento la sua prognosi resta riservata. Tra le ipotesi del gesto ci sarebbero motivi personali.
2: Siamo allo sport. Trionfo di Luna Rossa nel match race conclusivo a Cagliari nell'ultima giornata di regate preliminari dell'America's Cup. L'equipaggio italiano ha battuto il team New Zealand dominando la finale. Piccolo brivido solo nella quarta parte del tracciato per un piccolo errore di Luna Rossa, ma il vantaggio non è mai sceso sotto i 100 metri. Quindi l'ultima boa e la corsa finale in solitudine verso il traguardo, col pubblico di Cagliari pronto a esultare insieme all'equipaggio italiano.
5: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Intervenuta a Brescia, l'evento Coldiretti, forza amica del paese, salute, sicurezza e prossimità, l'Italia del cibo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e, vivendo del suo equilibrio, hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro, e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio GR News.
0: Sono le 19.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri con la guerra in Iran. La guida suprema Khamenei avrebbe approvato il quadro generale dell'accordo, ma resta ancora da vedere se questo si tradurrà in un accordo definitivo. Intanto, nella sua prima risposta pubblica all'accordo tra Stati Uniti e Iran, il premier israeliano Netanyahu ha invece detto di aver ricevuto rassicurazioni dal presidente Trump sul fatto che il programma nucleare iraniano sarà completamente smantellato e ha riaffermato il diritto di Israele di difendersi dalle minacce su ogni fronte, incluso il Libano. Per Trump, il blocco navale statunitense rimarrà in vigore a tutti gli effetti fino a quando non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo con l'Iran.
2: Urne aperte dalle 7 di questa mattina fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. La maggioranza di governo vorrebbe strappare agli avversari Reggio Calabria, mentre il campo largo punta ad espugnare Venezia dopo 11 anni consecutivi sotto la guida di Luigi Brugnaro. La Serenissima è rilevante anche per il valore politico di un eventuale passaggio a sinistra. È infatti il capoluogo di regione del Veneto, Fortino della Lega, tuttora inespugnato.
5: Ancora elezioni amministrative, voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Delle sezioni 19, 127 e 16, situate nell'Istituto Tecnico Industriale Panella Valluri, in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della seconda circoscrizione, Reggio Calabria Est, invece che della prima, ovvero Reggio Centro.
2: Le Maldive si preparano un giro di vite sulle immersioni dopo la morte dei 5 sub italiani. Ad anticiparlo il portavoce capo dell'ufficio del presidente Sharef poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia. Secondo quanto avrebbe lasciato intendere, si tratterebbe di un netto irrigidimento del regolamento per quanto riguarda la possibilità di compiere il cosiddetto tech wreck diving, le immersioni tecniche all'interno di relitti o spazi angusti.
5: Cambiamo argomento. La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani. Lo ha detto l'alta rappresentante UE Callas. Atti terroristici riprovevoli volti ad uccidere il maggior numero possibile di civili. L'utilizzo di missili balistici a medio raggio Reznik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. Ferma condanna anche della premier Giorgia Meloni per il pesante attacco russo con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati.
2: Arrivano i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore. Firenze, la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. In giornata nubi in aumento, temporali su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 19 e 5 minuti.
1: News.
8: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service. Ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bilazerka. Veniamo in Italia, urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picanello. Il giovane non si era fermato all'alta e nel tentativo di fuggire ha investito il vigile provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport, calcio, la notte decisiva per la Serie A. Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta a salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. In giornata nubi in aumento, temporali su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia, l'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: 19:17.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri con la guerra in Iran. La guida suprema Khamenei avrebbe approvato il quadro generale dell'accordo, ma resta ancora da vedere se questo si tradurrà in un accordo definitivo. Intanto, nella sua prima risposta pubblica all'accordo tra Stati Uniti e Iran, il premier israeliano Netanyahu ha invece detto di aver ricevuto rassicurazioni dal presidente Trump sul fatto che il programma nucleare iraniano sarà completamente smantellato, e ha riaffermato il diritto di Israele di difendersi dalle minacce su ogni fronte, incluso il Libano. Per Trump, il blocco navale statunitense rimarrà in vigore a tutti gli effetti fino a quando non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo con l'Iran.
1: Linee aperte dalle 7 di questa mattina fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. La maggioranza di governo vorrebbe strappare agli avversari Reggio Calabria, mentre il campo largo punta ad espugnare Venezia dopo 11 anni consecutivi sotto la guida di Luigi Brugnaro. La Serenissima è rilevante anche per il valore politico di un eventuale passaggio a sinistra. È infatti il capoluogo di regione del Veneto, Fortino della Lega, tuttora inespugnato.
2: Ancora elezioni amministrative, voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Delle sezioni 19, 127 e 16, situate nell'Istituto Tecnico Industriale Panella Valluri, in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della seconda circoscrizione, Reggio Calabria Est, invece che della prima, ovvero Reggio Centro.
1: Le Maldive si preparano un giro di vite sulle immersioni dopo la morte dei 5 sub italiani. Ad anticiparlo il portavoce capo dell'ufficio del presidente Sharef poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia. Secondo quanto avrebbe lasciato intendere, si tratterebbe di un netto irrigidimento del regolamento per quanto riguarda la possibilità di compiere il cosiddetto tech wreck diving, le immersioni tecniche all'interno di relitti o spazi angusti.
2: Cambiamo argomento. La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani. Lo ha detto l'alta rappresentante UE Callas. Atti terroristici riprovevoli volti ad uccidere il maggior numero possibile di civili. L'utilizzo di missili balistici a medio raggio Reznik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. Ferma condanna anche della premier Giorgia Meloni per il pesante attacco russo con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati.
1: Arrivano i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore. Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. In giornata nubi in aumento, temporali su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Viabilità.
2: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 19 e 22 minuti.
0: News.
4: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service. Ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bila-Zerka. Veniamo in Italia, urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picanello. Il giovane non si era fermato all'alte, nel tentativo di fuggire ha investito il vigile provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport, calcio, la notte decisiva per la Serie A. Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. In giornata nubi in aumento, temporali su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Viabilità.
2: sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM. Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%. Mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: GR News.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 19 e 30 minuti.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
13: News.
14: Buonasera dalla redazione.
15: In primo piano gli esteri con la guerra in Iran. La guida suprema Khamenei avrebbe approvato il quadro generale dell'accordo, ma resta ancora da vedere se questo si tradurrà in un accordo definitivo. Intanto, nella sua prima risposta pubblica all'accordo tra Stati Uniti e Iran, il premier israeliano Netanyahu ha invece detto di aver ricevuto rassicurazioni dal presidente Trump sul fatto che il programma nucleare iraniano sarà completamente smantellato e ha riaffermato il diritto di Israele di difendersi dalle minacce su ogni fronte, incluso il Libano. Per Trump, il blocco navale statunitense rimarrà in vigore a tutti gli effetti fino a quando non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo con l'Iran.
16: Linee aperte dalle 7 di questa mattina fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. La maggioranza di governo vorrebbe strappare agli avversari Reggio Calabria, mentre il campo largo punta ad espugnare Venezia dopo 11 anni consecutivi sotto la guida di Luigi Brugnaro. La Serenissima è rilevante anche per il valore politico di un eventuale passaggio a sinistra. È infatti il capoluogo di regione del Veneto, Fortino della Lega, tuttora inespugnato.
15: Ancora elezioni amministrative, voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Delle sezioni 19, 127 e 16, situate nell'Istituto Tecnico Industriale Panella Valluri, in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della seconda circoscrizione, Reggio Calabria Est, invece che della prima, ovvero Reggio Centro.
16: Le Maldive si preparano un giro di vite sulle immersioni dopo la morte dei 5 sub italiani. Ad anticiparlo il portavoce capo dell'ufficio del presidente Sharef poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia. Secondo quanto avrebbe lasciato intendere, si tratterebbe di un netto irrigidimento del regolamento per quanto riguarda la possibilità di compiere il cosiddetto tech wreck diving, le immersioni tecniche all'interno di relitti o spazi angusti.
15: Cambiamo argomento. La Russia, trovando in un vicolo cieco sul campo di battaglia sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani. Lo ha detto l'alta rappresentante UE Callas. Atti terroristici riprovevoli volti ad uccidere il maggior numero possibile di civili. L'utilizzo di missili balistici a medio raggio Reznik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. Ferma condanna anche della premier Giorgia Meloni per il pesante attacco russo con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati.
16: Arrivano i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore. Firenze, la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini.
15: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. In giornata nubi in aumento, temporali su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Viabilità.
2: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 19 e 38 minuti.
0: News.
4: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service, ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bila-Zerka. Veniamo in Italia, urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picanello. Il giovane non si era fermato all'alta e nel tentativo di fuggire ha investito il vigile provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici sintetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport, calcio, la notte decisiva per la Serie A, Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. In giornata nubi in aumento, temporali su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
11: Viabilità.
2: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
11: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e, vivendo del suo equilibrio, hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro, e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 19 e 49 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri con la guerra in Iran. La guida suprema Khamenei avrebbe approvato il quadro generale dell'accordo, ma resta ancora da vedere se questo si tradurrà in un accordo definitivo. Intanto, nella sua prima risposta pubblica all'accordo tra Stati Uniti e Iran, il premier israeliano Netanyahu ha invece detto di aver ricevuto rassicurazioni dal presidente Trump sul fatto che il programma nucleare iraniano sarà completamente smantellato e ha riaffermato il diritto di Israele di difendersi dalle minacce su ogni fronte, incluso il Libano. Per Trump, il blocco navale statunitense rimarrà in vigore a tutti gli effetti fino a quando non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo con l'Iran.
2: Urne aperte dalle 7 di questa mattina fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. La maggioranza di governo vorrebbe strappare agli avversari Reggio Calabria, mentre il campo largo punta ad espugnare Venezia dopo 11 anni consecutivi sotto la guida di Luigi Brugnaro. La Serenissima è rilevante anche per il valore politico di un eventuale passaggio a sinistra. È infatti il capoluogo di regione del Veneto, Fortino della Lega, tuttora inespugnato.
3: Ancora elezioni amministrative, voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Delle sezioni 19, 127 e 16, situate nell'Istituto Tecnico Industriale Panella Valluri, in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della seconda circoscrizione, Reggio Calabria Est, invece che della prima, ovvero Reggio Centro.
2: Le Maldive si preparano un giro di vite sulle immersioni dopo la morte dei 5 sub italiani. Ad anticiparlo il portavoce capo dell'ufficio del presidente Sharef poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia. Secondo quanto avrebbe lasciato intendere, si tratterebbe di un netto irrigidimento del regolamento per quanto riguarda la possibilità di compiere il cosiddetto tech wreck diving, le immersioni tecniche all'interno di relitti o spazi angusti.
3: Cambiamo argomento. La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani. Lo ha detto l'alta rappresentante UE Kallas. Atti terroristici riprovevoli volti ad uccidere il maggior numero possibile di civili. L'utilizzo di missili balistici a medio raggio Reznik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. Ferma condanna anche della premier Giorgia Meloni per il pesante attacco russo con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati.
2: Arrivano i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore. Firenze, la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. In giornata nubi in aumento, temporali su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 19 e 54 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. In giornata nubi in aumento, temporali su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: News.
8: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca, un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service, ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bila-Zerka. Veniamo in Italia. Urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picanello. Il giovane non si era fermato all'alta e nel tentativo di fuggire ha investito il vigile, provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport, calcio. La notte decisiva per la Serie A, Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Sono le 20 ed un minuto.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. In giornata nubi in aumento, temporali su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. In giornata nubi in aumento, temporali su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 20 e 30 minuti.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. In giornata nubi in aumento, temporali su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 43 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. In giornata nubi in aumento, temporali su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni, con tanto sole e clima caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 15 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi, i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni con tanto sole e clima caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 21 e 26 minuti.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi, i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni con tanto sole e clima caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 42 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi, i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni, con tanto sole e clima caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni con tanto sole e clima caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 15 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni, con tanto sole e clima caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 22 e 27 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni con tanto sole e clima caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 44 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni con tanto sole e clima caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni con tanto sole e clima caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 23 e 16 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni con tanto sole e clima caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 27 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni con tanto sole e clima caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 42 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni con tanto sole e clima caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 19 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: No, I can't take one more step towards you.

0: mezzanotte e 31 minuti.
1: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 45 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: è l'una ed un minuto.
1: Meteo. Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:17.
2: Meteo.
3: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: e 29 minuti.
1: Meteo. Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:45.
2: Meteo.
3: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 2.
1: Meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.